Nero. Radio Sacchi, oh!

Bravo! Alors là, c'est vous qui avez le mot de la fin.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio. È la radio che ha scoperto le trove.

sulle frequenze di Radio Studio. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere, Ducalic Rock. Ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stack anche per il resto della programmazione. You.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: dai!
1: Ciao!

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio. La radio quella che ho scoperto le trombe.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Tiens la tête, et air froide. Tony revira.

0: me, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

Radio Infatio trasmette solo roba buona. Radio Infatio trasmette solo roba buona. Hey, oh, stai qui, oh.

on the level, you double-crossing devil, I'm gonna...

nada, sbarra strada, cipato blindo, col ghigno sul muso, a sta vita ci brindo, convinto, nascendo a patti, meglio se vinto, e del resto verranno giorni stupendi come questo.

0: E questi erano i Podetta Squat degli eroi.
1: Sì, bisogna
0: Grandi,
1: scoperti per caso.
0: grandi omaggi dalle valli, chi lo sa, bresciane, direi, Camunia by night. Che
1: Che ignoranti che siamo.
0: ignoranti che
1: Non ci
0: siamo, ma
1: interessiamo nemmeno a chi
0: soprattutto
1: ascoltiamo.
0: l'unica cosa che sappiamo è che sono le 8:30 perché noi l'orologio lo guardiamo sempre. Non parte! Ho
1: Sigla!
0: sbagliato!

0: Ma che bella sigla.
1: Molto bella.
0: Brava. Non mi aspettavo diversamente da questo commento. Una bellissima sigla per un programma che non ha mai niente da dire e che ha sempre da dire qualcosa degli altri.
1: Un programma di gossip
0: positivo.
1: Di,
0: beh, non è esattamente gossip, secondo me.
1: Reportage.
0: È un programma che, altro che riporta cose che ha detto qualcun altro, più che gossip. In ogni caso, benvenute a tutte le persone, più inclusivo di così non saprei essere, alle persone che ci stanno ascoltando sui 30... non è vero? 13.59 della modulazione di frequenza. Antennine, questa radio a chi la do? E anche chi ci ascolta in altra maniera. Vi diamo il numero che non è vero, vi diamo l'email che è eustaco@posta.indivia.net, mandateci tanti messaggi elettronici, elettromagnetici.
1: E,
0: anche i sassi dalla finestra con avvolto il messaggino.
1: Sì. Mattoni.
0: Ricordatevi di mettere il messaggio perché sennò non
1: perché sennò abbiamo
0: il
1: solo
0: senso.
1: Paura.
0: E niente, giovedì 4 giugno, l'altra volta è stata una puntata un po' così, questa volta sarà un po' cos'ha. E c'è caldo, ma per fortuna è venuto un micro di fresco, ma tanto poi il caldo tornerà. Quindi grazie a chiunque abbia messo un ventilatore vicino a noi, anche
1: e buon
0: se
1: giugno
0: è spento.
1: A tutti.
0: Buon giugno a tutti.
1: Un nuovo mese.
0: Evviva, evviva, evviva.
1: Nuovo mese è un po' come tipo il capodanno di ogni mese.
0: Mm.
1: Cioè ogni mese è il suo capodanno. Buon capodanno.
0: Speriamo che sia meglio del mese scorso, quel tutto il discorso che si fa tutti gli anni al capodanno.
1: Sì, sì, è sempre capodanno il primo
0: buon
1: del mese.
0: Io
1: mi farei una sbronza atomica tutti i primi del mese.
0: E anche gli ultimi, probabilmente.
1: Sì, anche gli altri giorni
0: e
1: in mezzo.
0: Anche a metà. Va bene. Questa puntata, che non so più che numero è,
1: 13.
0: E non lo... Eccola lì, l'ha detto.
1: Penso.
0: 13, ma
1: 13,
0: visto che
1: 14.
0: Vaffanculo. un formato, un programma con un formato che cambia continuamente. Non è vero, ogni tanto cerca di far abituare i propri ascoltatori a un tipo di formato e invece poi ritorna un po' indietro e un po' in
1: però
0: avanti.
1: Però possiamo dire che la scorsa puntata, che non ha avuto luogo nella sua interezza, aveva lo scopo di spezzare...
0: Non l'avevo capito. E iniziare un fusion format, nel
1: sì.
0: senso che
1: potete mangiare
0: cinese.
1: Non so, cinese e però anche una bella pasta carbonara di fianco.
0: Va
1: fusion
0: bene.
1: Food.
0: Va bene. E bervi del latte di
1: bervi
0: cocco dalla
1: del
0: noce.
1: Che è corretto con la birra.
0: Ottimo. Quindi manteniamo al momento la presenza degli ospiti in studio, nelle nostre teste quantomeno. Questo giro saranno un gruppo francese, okay. Je ne sais pas comment se dit, visto che francese, visto che il programma è un programma francofono perché siamo alla radio quindi è fono, e il gruppo s'appelle Les Clébards, che en français viene utilizzato per dire cani, ma talvolta in versione poco carina, tipo bastardi, però più, cioè, viene usato in maniera dispregiativa, ma spesso quel dispregiativo affettuoso, come quando
1: come...
0: io ti dico sei un pezzo di merda,
1: esatto.
0: Ma te lo dico col sorriso.
1: O quando la nonna ti prende a guanciotto e dice brutto stronzetto.
0: Quello, quindi...
1: Hai un po' paura, ma capisci che è sul linguaggio dell'amore. Però diciamo due cose su questi...
0: Vai, vai, di due cose.
1: I Clébards che cosa fanno? Allora, opinioni contrastanti. Folk punk, punk e basta, rock, non lo so. Sicuramente ci tengono a specificare che usano la fisarmonica. Questo ci tengono tantissimo a specificarlo. Sono attivi dal 2006 e vengono da Fougères.
0: Ah, chissà dove è, sta in Francia da qualche parte.
1: Sì, con le bande, dai, simpatici. Ci hanno portato, non so, ci sono loro, qualche capra, due carote. Dai, è un po' quello.
0: È un po' di... Sì.
1: Di vabbè, sidro.
0: È un po' di sidro. Adesso guardiamo dove cazzo è sto paese e alla fine della canzone ve lo faremo sapere. La canzone s'appelle Terroriste e introdurrà la piccola notizia di cui vi darò notizia dopo questa notizia.

0: Eccoci qui. A differenza di quel del testo della canzone, in cui parla di terrorismo, nel senso che i terroristi sono quelli che distruggono l'ambiente, piantano torri, che fumano nei boschi, bla bla bla bla bla, tutte queste cose qui. Vi aggiorniamo blandamente rispetto alle notizie che abbiamo, con le notizie che abbiamo rispetto a quello che avevamo detto la scorsa puntata, ovvero sul 270 bis dato a Genova. E praticamente venerdì scorso c'è stato un, come cazzo si chiama, in cui è un riesame in cui gli avvocati avevano chiesto il dissequestro delle robe sequestrate ai compagni. E praticamente. Vabbè, vi leggo un piccolo articolo dell'ANSA, così faccio prima. Il decreto di sequestro da parte della Procura di Genova a carico dei cinque anarchici che erano stati perquisiti per aver rubato uno striscione pro-alpini e si sono trovati indagati per terrorismo non esplicita gli elementi che permettono di prospettare il fumus di un'organizzazione riconducibile proprio all'alveo dell'articolo 270 bis, considerato che la sola predisposizione di mezzi e materiali propagandistici nulla dice rispetto alle finalità eversive prospettate dallo stesso PM. E da ricercare con la perquisizione informatica. E quindi praticamente per il riesame il PM non indica neppure il limite spaziale e temporale in cui si sarebbero realizzate le condotte ipotizzate, né rappresenta sia pure sommariamente rispetto all'imputazione di cui articolo 270 bis, quali sarebbero gli atti di violenza con finalità di terrorismo e diversione e diversioni oggetto di ideazione e/o progettazione da parte degli indagati. E rimangono sequestrati alcuni vestiti per cui è partita questa perquisizione dei carabinieri di San Pier d'Arena e per la ricerca di questo cazzo di striscione, per una scritta e sto cazzo di striscione per cui una denuncia non è neanche mai partita, così. Quindi, cosa si può dire a questo PM? Ti auguriamo una vita velocissima. Come un battito d'ali di una di quelle farfalline, di una sfinge del gaglio che batte le ali veramente veloce, però un battito di ali, non molteplici battiti di ali, che fa quelli. E vabbè, metterei su quasi un pezzo di Neuser Cicoria che si chiama Infame per spiegargli cosa ci auguriamo a lui e tutta la congrega, ma non lo metteremo su perché non è ospite oggi Arcigoria e Noz, che salutiamo
1: Che
0: comunque.
1: comunque
0: Ciao,
1: salutiamo
0: ciao.
1: nostri fan numero uno.
0: Numero uno, non so, comunque vi vogliamo bene, almeno come eravate una volta.
1: Sì, adesso.
0: E vai. Tutte
1: Poi possiamo aggiungere una cosa
0: le cose che vuoi.
1: che rompere il cazzo non è obbligatorio.
0: Sì, nel senso,
1: Cioè,
0: ma soprattutto,
1: mai.
0: minchia, se c'è una vita da frustato, so cazzi tuoi, cioè risolvetela in qualche
1: Fai
0: maniera. Non
1: una
0: metterti a rompere i coglioni
1: corsetta.
0: agli altri,
1: Fai
0: fra, nel
1: come
0: senso.
1: quelle persone coraggiose. E senza spirito di autoconservazione che vanno a correre
0: E saltano da un
1: all'una
0: ponte.
1: e mezza di pomeriggio ad
0: Ci
1: agosto.
0: sta. Va bene. Ricominciamo.
1: Consigli per una vita sana.
0: Così per la sala. E detto ciò, cioè, felicitiamo per questo corso della giustizia, ma questo non implica che creiamo in qualche forma di giustizia di questo Stato, chiaramente. Ricominciamo con un paio di canzoni delle Clébar. La première s'appelle Rive Gauche, Rive Droite, e l'altra che ascolteremo s'appelle Chaîne Errante. E tutte le canzoni che ascolterete fino a che non sentirete il suono della campanella sono dell'album Histoire de Trottoir, che non so se ho pronunciato giusto, aspetta che
1: No, è
0: leggo.
1: trottoare, è giusto.
0: Trottoir, che è
1: Sì.
0: praticamente il luogo. Beh, Histoire è storie. The Trottoir è il luogo dove si trotta a piedi, ovvero i marciapiedi.
1: Bravo, bravo.
0: Molto bene, avanti tutta.

E continuiamo, cioè continuiamo no, però andiamo con un'altra pessima notizia divulgata dal collettivo antipsichiatrico Antonin Artaud di Pisa, ancora il 26 maggio, quindi vabbè, noi recuperiamo ciò che dovevamo dire ancora nelle vecchie puntate, in cui ci parlano di Marco Crea, che è morto in SPDC, che per chi non lo sapesse sono i servizi psichiatrici di diagnosi e cura. Il 15 febbraio 2024 Marco Crea non si sente bene. Decide quindi di recarsi al reparto psichiatrico dell'ospedale Sant'Antonio a Padova e di sottoporsi volontariamente a una terapia e a un ricovero. Uscirà da quell'ospedale dopo 6 giorni, morto. Aveva 38 anni, era in cura presso il centro di salute mentale sul territorio. Non conosciamo tutte le fasi che hanno portato a questo epilogo. Sappiamo però che a un certo punto la richiesta volontaria di cura si è trasformata in qualcosa d'altro. Marco Crea si è ritrovato legato a un letto in una contenzione forzata. In quella condizione riesce in qualche modo a chiedere aiuto al padre. Vincenzo Crea, al cospetto del suo unico figlio in quelle condizioni, in qualche modo fa sentire la propria voce, esprime la sua perplessità e poi la sua contrarietà, ma è costretto ad esistere. Interviene direttamente una volante della polizia che lo costringe ad allontanarsi. La mattina seguente, però, all'alba del 21 febbraio, lo richiamano urgentemente in ospedale insieme alla famiglia. Marco è in condizioni critiche. Morirà poco dopo per insufficienza respiratoria. La famiglia da subito non accetta le conclusioni sbrigative dei medici. Il padre è stato presente, ha visto, si è opposto da subito al trattamento che i medici avevano riservato a Marco. Viene aperta un'inchiesta per omicidio colposo ed è disposta un'autopsia. Ma la prima fase delle indagini si chiude con una richiesta di archiviazione. Ad aprile 2026, e siamo all'oggi, c'è una svolta. Il GIP ha accolto l'opposizione all'archiviazione dell'inchiesta avanzata alla famiglia, quindi di fatto ordinando un supplemento di indagine. Il PM ha iscritto nel registro degli indagati 5 medici dell'ospedale Sant'Antonio, 3 psichiatri e 2 anestesisti, con l'accusa di omicidio colposo. La famiglia è convinta che sarebbe stato un mix di psicofarmaci somministrato a dosaggi eccessivi a provocare la morte del figlio. I medici, inoltre, non avrebbero sottoposto Marco a un monitoraggio respiratorio adeguato durante il ricovero. Il ricorso alla contenzione meccanica e a quella farmacologica sembrerebbe dunque essere stato letale. Come collettivo seguiamo da vicino gli sviluppi di questa brutta storia. Sappiamo quanto può essere importante ottenere una risposta, una ricostruzione accettabile e non sbrigativa di ciò che è successo veramente durante i 6 giorni del ricovero. Per questo continueremo a tenere alta l'attenzione affinché la famiglia di Marco Crea non sia costretta ad affrontare un doppio lutto, la morte di un figlio e la privazione di una spiegazione plausibile delle cause e dei motivi che hanno portato alla sua morte, legato a un letto d'ospedale e imbottito di psicofarmaci. Quindi, ecco, continuano ad emergere questo tipo di notizie, chissà quante notizie non conosciamo, riguardo comunque quelli che dovrebbero essere, boh, che si spacciano come luoghi di cura, e che in realtà direi che, insomma, vabbè, di cura ce n'è ben poca e niente, direi che non c'è nient'altro da aggiungere se non un grande senso di schifo.

0: E questi erano altri tre pezzi dall'album Histoire de Trottoir. E in particolare erano Papi, il primo, o Papi, probabilmente, Au Café de Port e Même en été. Pure in estate fa caldo, Dio Madonna. Comunque, detto ciò, passiamo in altri lidi altrettanto caldi con la guerra, tanto per cambiare, e vi leggiamo un comunicato dal fronte anarchico in Iran e Afghanistan. Ripubblicato da rovescio.info, che ringraziamo, anche perché non avrei mai detto che ci fossero degli anarchici. Vabbè, io sarò ignorante come una zappa
1: No, l'ho pensato anch'io. Due ignoranti come una zappa. Due
0: boh, sì, probabilmente senza
1: zappe.
0: pensarci granché, dici che cazzo, figurati, ci sono degli anarchici in Iran o in Afghanistan, e invece ci sono pure là. E quindi vediamo questo comunicato dal fronte anarchico in Iran e Afghanistan contro tutti gli stati, contro tutte le guerre. Anche questo è uscito qua la settimana scorsa, ma appunto in Italia è uscito la settimana scorsa, ma appunto per disguidi tecnici è stato rimandato alla lettura ad oggi. Da più di un mese le bombe statunitensi e israeliane stanno cadendo sopra l'Iran. I civili muoiono, centinaia di loro erano bambine. Più di 1 milione di persone sono state sfollate. Internet è bloccato dal 28 febbraio. La guerra ormai si è estesa in tutta la regione. Vogliamo dire qualcosa che i mezzi di comunicazione silenziano. Non siamo in lutto per la Repubblica Islamica, abbiamo lottato contro di essa da tutta la vita. Ha torturato i nostri compagni e compagne, ha imprigionato le nostre sorelle, ha massacrato la nostra gente per 47 anni. Ma le bombe imperialiste non sono la nostra liberazione. Lo stesso Trump l'ha detto, non sta lottando per la democrazia, non sta lottando per le donne iraniane. Maia, che refuso! Pardon, non sta lottando per le donne iraniane. Lotta per gli interessi strategici statunitensi, per distruggere lo schieramento militare e controllare la regione. Washington non bombarda per la libertà. Basterebbe chiederlo alla gente in Iraq o alla gente in Afghanistan. Mentre le bombe fuori cadono, la Repubblica Islamica crea una guerra interna. Chi manifesta viene giustiziato. I prigionieri politici sono detenuti senza accesso al cibo, i nostri compagni e compagne vengono fatte sparire. La gente in Iran si trova intrappolata tra due forme di violenza, una porta il turbante, l'altra giacca e cravatta. A coloro che durante la diaspora sventolano la bandiera dello Shoah, Madonna mia, non ce la posso fare.
1: 1, 2, 3, 4,
0: Stella.
1: plie, vai. Vuoi che rimandiamo la canzone?
0: Rimando
1: Riniziamo
0: la
1: da capo.
0: canzone
1: Vai!
0: e rimandiamo da capo. Madonna del Signore, hai capito? La prima volta che questi compagni dell'Iran e dell'Afghanistan mi vedono, probabilmente pigliano a pappine. Comunque, a coloro che durante la diaspora sventolano la bandiera dello Shah, la Shah non c'entrava una sega, dello Shah, vogliamo dire con tutta chiarezza: non siamo sopravvissuti durante questi 47 anni di dittatura per consegnare la nostra terra al figlio dell'altro dittatore. La corona e il turbante sono due facce della stessa medaglia e rifiutiamo questa medaglia. Quello che vogliamo è semplice: vogliamo una società dal basso, senza re, senza mullah, senza scià. Vogliamo l'organizzazione del lavoro nelle mani di chi davvero ci lavora, comunità auto-organizzate e autogestite, tutte le persone libere di decidere del proprio futuro. Spalla a spalla con la gente in Iran, non con Washington, non con la Repubblica Islamica, non con la corona. Con i popoli, con la gente, contro la guerra imperialista, no ai mullah, no allo scià. E questo era il comunicato letto con i miei refusi da dislessico, probabilmente.
1: Però secondo me è interessante per tutti. Cioè,
0: No, no, beh, assolutamente, mi scusi.
1: per noi qua è interessante. Quando abbiamo letto la prima volta, ah, oh, vabbè, lo leggiamo in radio, c'è cioè, nel senso, stra interessante.
0: Ma certo, è una
1: Quindi è
0: figata, nel senso, tranquillo.
1: bello.
0: Sì, mi spiace.
1: O nel caso lo trovate
0: Questi
1: sul rovescio,
0: refusi.
1: cioè perlomeno
0: O se
1: diciamo
0: no,
1: dove leggiamo le cose, così
0: esatto,
1: uno dice, vabbè.
0: c'è sta su rovescio.info e se no danno pure il loro sito, c'è un sito di riferimento di questo fronte anarchico che è anarchistfront.noblogs.org, ma è scritto in, vai a sapere, arabo di qualche forma, non so. E non credo, non so se qualcuno è in grado di tradurlo, sarebbe una bella storia saperne di più. E quindi intanto continuiamo ma alla faccia di chi dice di non dire che mettiamo un pezzetto e io lo dico. Adesso un altro stacchetto musicale con le Kleber.

0: Et questi erano l'emploi du temps à la nuit tombée et rue de Saint-Martin, sempre toujours des histoires de trottoir. E adesso, come fossimo un'agenzia di notizie 24H non stop, sempre sul pezzo, vediamo questa notizia che è tipo uscita qualche ora fa. Leggo direttamente da mase.gov.it. Per chi è attento, gov.it indica un posto de merda.
1: Rienadir finanziato dal governo.
0: Politica, questo è un messaggio promozionale? Bla bla bla bla.
1: Lavatevi le
0: E
1: mani per
0: adesso vi
1: almeno un
0: dico che
1: minuto.
0: messaggio promozionale, da dove derivo questo messaggio molestare. Il MASE è niente popò, popò, che io non sapevo neanche che esistesse, popò, di meno che Ministero dell'Ambiente, e Filippo pensavo che esistesse, e della Sicurezza Energetica. Attenzione, cosa? Forse devo chiamarlo. Continua a far finta che dell'ambiente frega qualcosa e metto l'ambiente prima e sicurezza energetica poi, ma in realtà tira giù le colline, metteci le pale eoliche, tira giù questo, metteci quello, ciuccia un po' di petrolio e
1: La
0: buonanotte, Santa.
1: preoccupazione per l'ambiente come maschera per la sicurezza estesa. Eccoci qua.
0: Davvero? Va bene. Notizia di qualche ora fa. Con l'approvazione alla Camera della legge delega sul nucleare sostenibile. Grasse risate. Compiamo un passo importante per il futuro energetico dell'Italia, lo afferma il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Picchetto Fratin.
1: Che non poteva fare che questo lavoro.
0: Oppure il prete, il frate. In una dichiarazione successiva all'approvazione a Montecitorio del testo che ora va all'attenzione del Senato, su cui non diamo la minima speranza, ovviamente. Oggi, spiega il ministro, abbiamo iniziato a porre le condizioni affinché il paese sia pronto ad adottare il nucleare sostenibile quando le nuove tecnologie alle quali puntiamo saranno mature e disponibili all'inizio del prossimo decennio. Vorrei fare un piccolo appunto al povero Picchetto Frattino Gilbertino. Bisogna vedere se prima di tutto ci si arriva al prossimo decennio, perché qua come sta andando la situa, forse non ci arriverà
1: Ma
0: nessuno.
1: vai tranquillo che vogliono che ci arriviamo al prossimo
0: Sì,
1: decennio.
0: ma
1: Sono lì. Hai presente le mosche quando
0: un conto è volere quel che vuoi, un
1: giocano con le
0: conto è
1: manine in
0: vedere se
1: maniera
0: tipo non esplode
1: malvagia?
0: tutto prima del prossimo decennio. Comunque, beh, il nucleare sostenibile, ricomincia il fratino, significa più sicurezza energetica, più decarbonizzazione, più indipendenza. In un mondo, prosegue Picchetto Fratin. Qui scrivono solo, qui l'ufficio stampa del MASE dice solo prosegue Picchetto. Comunque Picchetto, ah, Picchetto, non Picchetto. Va bene, in un mondo prosegue Picchetto, un piccolo picco, in cui la domanda di energia è destinata a crescere rapidamente, anche per effetto dell'intelligenza artificiale, data center dell'elettrificazione industriale e civile, chi sarà in grado di produrre energia sarà più libero, più forte, più sicuro. Vogliamo un'Italia meno dipendente dall'estero, con energia più accessibile per le famiglie e le imprese. Note famiglie piene di data center in garage.
1: Sì, ma poi soprattutto vogliamo un'Italia o un mondo sempre più legato all'intelligenza
0: Ma
1: artificiale.
0: certo. Tu non hai nel tuo scantinato un super computer
1: No,
0: che gestisce
1: ma
0: l'intelligenza
1: certo, io
0: artificiale?
1: mi sveglio la mattina e per le domande più banali penso, ah, perché usare il mio cervello
0: Ma
1: quando
0: la
1: posso
0: domanda è,
1: aprire ChatGPT e chiedere, ma mi sta
0: ma
1: meglio blu?
0: arriveremo al punto in cui la domanda non te la devi più fare, perché senza intelligenza artificiale ce l'hai già infraccata dentro? Chi lo sa,
1: Penso che
0: probabilmente sì.
1: qualcuno ci sia già
0: Comunque
1: arrivato.
0: c'è un'aggiunta del ministro: la bolletta arriva indistintamente nelle case e nelle imprese di tutti gli italiani. E io faccio presente al buon ministro che anche un'esplosione nucleare arriva nelle case di tutti gli italiani,
1: Non
0: lui
1: solo.
0: compreso. Per questo il nucleare non è una bandiera politica o ecologica, è uno strumento da valutare con serietà, fiducia nella ricerca e responsabilità verso le prossime generazioni. Infatti, gli riempiamo il pianeta che gli lasciamo di merda da gestire. Questa è una scelta di concretezza, non di ideologia, una scelta di libertà, più sicurezza energetica, più indipendenza, più Italia. E questo ci dice Picchetto Fratin. Adesso mettiamo su due pezzetti.

0: qui si suggerisce un nuovo menù per il pranzo.
1: Tagliatelle ai funghi per sempre, cioè l'ultimo pasto, non possiamo neanche decidere.
0: Tagliatelle
1: ai funghi atomici.

0: Orad e dalle crass, che è nella sporcizia, la crass, viene a dire anche un programma che vi insegna la lingua, le lingue
1: Ricordatevi anche le
0: francesi.
1: famose formiche lerce.
0: Eccole lì, cazzo,
1: Le
0: capito?
1: basi Ceros.
0: Basi Ceros, stile di vita. In ogni caso, quindi vediamo queste notizie così, ma Arena Dir, oltre a dare delle notizie da presa a male, dà anche degli
1: Presi male di
0: spunti.
1: riflessione.
0: Esatto. E quindi ci buttiamo a bomba sul... Forse non si può dire in radio, ci tuffiamo a pesce su. Andate a fare in culo. Su il vecchio formato, e quindi abbiamo ripescato dagli archivi bla bla bla, dai nostri archivi segreti, dei testi antichi, non così antichi, però precedenti a Fukushima, che è del 2011.
1: Esattamente, perché qua stiamo per leggere. Ok, ho abbassato un po' il microfono. Stiamo per leggere un testo datato novembre 2008, firmato
0: Niente,
1: da
0: poco meno da...
1: Macete,
0: Ok, Maceta.
1: che si intitola Riparliamone. E ha comunque, vorrei dire, una bellissima foto in copertina del Titanic che affonda e qualcuno che fa una e tutti che fanno una foto con lo smartphone mentre affogano.
0: Bella.
1: Bello, bello, bello. Basta, fine. Non leggiamo altro. No, scherzo. E andiamo avanti. Momento cecità. Ok, vicinanza ottimale ottenuta. Credevamo che non avremmo più sentito parlare. Dopotutto, a questo servono le consultazioni popolari. O no? Sì, forse ci eravamo illusi che il tempo delle ipotesi sul nucleare fosse definitivamente concluso. Da Chelyabinsk 1957 a Tokaimura 1999, passando per Three Mile Island 1979 e Chernobyl 1986, i fatti avevano parlato. L'industria nucleare è l'esempio più estremo delle disastrose conseguenze provocate allo sviluppo della scienza, ormai sottoposta esclusivamente agli imperativi della politica e dell'economia, con una totale noncuranza per la vita. Le catastrofi che accompagnano la sua storia ne dimostrano l'assoluta nocività e smentiscono tutte le assicurazioni fornite sul conto della sua sicurezza. Non esiste, non può esistere, un nucleare sicuro, pulito, immune da scorie tossiche e da rischi di guasti o di errori. Chi decanta le meraviglie dei reattori di terza o quarta generazione, che esalta la fusione nucleare perché più sicura della fissione, mente sapendo di mentire. Sa che le sue parole potranno essere prese per buone solo fino al prossimo incidente. E allora, com'è possibile che qui in Italia si torni a progettare l'utilizzo dell'energia dell'atomo? Cominciamo col dire che il nucleare è riuscito in un'impresa mai realizzata da nessun tiranno. Imporre il proprio dominio almeno per 24.000 anni. È il periodo medio di durata del plutonio 239. Il futuro dell'umanità, ammesso che ne abbia uno, non potrà comunque fare a meno di questo regalo avvelenato. Il nucleare rivela e riassume così un fenomeno senza precedenti dei processi di distruzione della vita. Mai l'esistenza del pianeta era stata rimessa in discussione in una simile fuga in avanti dello sviluppo scientifico. Il nucleare è incontrollabile, irreversibile, irriparabile. Esso segna il punto di non ritorno, quello superato il quale non si può più invertire la rotta. Per la prima volta nella sua storia, l'uomo non si è limitato ad usare la materia, a modellarla, ma è entrato dentro la materia, come un dio che pretende obbedienza, fedeltà ed ammirazione. Il nucleare, quindi, non è più un'opzione. Una scelta tecnica che si può fare o non fare. È una realtà già radioattiva, diffusa, dominante. Alla sua onnipresenza, qui in Italia, manca solo visibilità. È quel che oggi stanno cercando di imporre i suoi sostenitori, la costruzione di nuove centrali atomiche sul nostro territorio per rendere solidamente concreto qualcosa che è già presente nell'aria. Se non si può tornare indietro, tanto vale andare avanti. Per riuscire in questo intento, la lobby nuclearistica ha aperto il fuoco delle sue batterie mediatiche. Politici, scienziati e amministratori si stanno attivando per contaminare ogni intelligenza. In fondo è inutile opporsi alle centrali atomiche qui in Italia, considerando che ce ne sono un buon numero appena fuori dai confini. Dopotutto, non si può continuare a dipendere dagli approvvigionamenti di biogas russo. In fin dei conti, è meglio correre ai ripari, ora che le riserve di petrolio sono in via di esaurimento. Siamo onesti. Nessuno vuole patire il freddo e rinunciare ai comfort della vita moderna. Non vi suonano familiari queste argomentazioni? Sono patetiche e rinunciatarie come coloro a cui sono destinate. Ecco perché c'è chi nutre ottime speranze sul loro successo. E nonostante i continui incidenti abbiano dimostrato, non una, ma 100 volte, l'impossibilità di gestire il nucleare, i governi non cessano per questo di esercitare il loro ricatto sulla necessità energetica ed economica delle centrali atomiche e di presentare tutti coloro che vi si oppongono come utopisti ed irresponsabili. Servirebbe a qualcosa ricordare a chi ci accusa di voler tornare all'età della pietra che il paleolitico è stato l'inizio dell'umanità mentre il nucleare rischia di segnarne la fine? No, sarebbe del tutto inutile. Il nucleare è il frutto di quella ragione di Stato che oggi vede nella tutela dell'ambiente un intralcio all'industria, arrivando a dichiarare folli le preoccupazioni ambientali circa la salute del pianeta. È la stessa ragione che indica come esempio da seguire quelle centrali francesi che proprio in questo ultimo periodo stanno registrando incidenti a catena. Il re è nudo come un verme, ma non se ne vergogna affatto. Nella sua tronfia arroganza è certo che nessuno abbia più gli occhi per guardarlo, che nessuno abbia più la voce per metterlo alla berlina. Il nucleare non è una questione energetica, è una questione politica. Dal punto di vista strettamente energetico, i suoi costi sono talmente alti, i suoi rischi talmente enormi, da sconsigliarne la produzione. Ma dal punto di vista politico, il nucleare è il più formidabile strumento di dominio mai esistito. Qual è infatti la conseguenza pratica e immediata dell'aver reso possibile un annientamento generale dell'umanità? Quella di paralizzare la nostra capacità di immaginazione, quella di trasformare la rabbia in panico, quella di farci aggrappare con le unghie e con i denti ad una realtà detestabile, ma di cui siamo ormai diventati ostaggio. Lo Stato vuole a tutti i costi ricorrere al nucleare perché, attraverso la sua applicazione, intende rendere pervasiva ed eterna la sua presenza, mettendo a tacere ogni possibile contestazione. Facciamo qualche esempio. L'argomento della complessità della questione nucleare serve a togliere la parola ad un'eventuale critica, dichiarata incapace di valutare con cognizione di causa e termini del problema, lasciando così la decisione finale in balia degli esperti sul libro paga dei vari ministeri interessati. Gli imperativi di sicurezza servono da pretesto all'autorità per mantenere il segreto su gran parte delle proprie attività in materia e per imporre il rispetto di questo segreto a tutti gli interessati. Tenuto conto che solo pochi anni fa un'intera regione è insorta contro un previsto deposito di scorie, tenuto conto che nell'aprile 2007 uno dei sondaggi tanto apprezzati dal Palazzo dava all'80% i pareri contrari all'energia atomica, non è difficile capire i motivi che hanno spinto lo scorso maggio il governo ad estendere il segreto di Stato al nucleare. Per evitare nuove mobilitazioni di protesta, meditano di ricorrere alla tattica del fatto compiuto. Ciò porrebbe gli individui in una situazione di notevole impotenza e soggezione. Dopo aver imposto le centrali atomiche e i relativi luoghi di produzione e di stoccaggio, lo Stato rimarrebbe la sola forza, con i requisiti e i mezzi, se non per impedire, almeno per contrastare i loro capricci e limitarne i danni. Adesso quindi spetterebbe il compito di vegliare sulla sicurezza di quei luoghi, senza che qualcuno possa minimamente discutere le decisioni prese. In questo modo lo Stato nucleare, dopo aver spinto forzatamente l'umanità sull'orlo del baratro, ha la pretesa d'essere il solo rifugio sicuro, il solo in grado di fronteggiare i pericoli di cui esso stesso è la causa. In caso di catastrofe, cosa si potrebbe mai fare? Chi avrebbe gli strumenti per intervenire? Ogni reazione spontanea di solidarietà e di riflessione critica verrebbe ridotta in anticipo a partecipazione civica ad un processo di cui lo Stato resta il padrone assoluto. Dunque, l'installazione di centrali nucleari serve principalmente a rafforzare il controllo statale sulla società e ad incrementare l'asservimento degli individui. è fatale. Qualsiasi forma di realismo ha le mani legate contro il nucleare. Se il problema è quello di far funzionare giorno e notte le industrie e tenere accesi miliardi di elettrodomestici, la soluzione più adeguata non può che essere il nucleare. Investimento per investimento. Perché perdere tempo con fonti rinnovabili pulite che possono al massimo dare una boccata d'aria a un mondo il cui modello di sviluppo incita ad una frenetica espansione? È infatti ovvio che il fabbisogno energetico dipende dalla struttura della società, cioè dalla sua forma di organizzazione, dal suo modo di vivere. Una civiltà come la nostra, capace di insanguinare il pianeta con le sue guerre, di circondarsi di oggetti inutili fino a restare sommersa da rifiuti che non sa dove mettere, di nutrirsi con alimenti geneticamente modificati, ha nel nucleare l'energia che si merita. A meno d'essere degli ambientalisti decerebrati, come chi sostiene la panacea del blocco domenicale delle auto per risolvere l'inquinamento atmosferico, è evidente che la lotta contro il nucleare verrebbe banalizzata se assumesse i tratti di una opposizione ad una scelta tecnica sbagliata. Se il nostro obiettivo fosse solo quello di trovare un modo per alimentare il mondo in cui sopravviviamo, forse potremmo perfino partecipare alla girandola del dettaglio tecnico volta a dimostrare che il ricorso al nucleare non è una scelta obbligata. Ma se viceversa siamo determinati a fermare gli apprendisti stregoni che giocano con l'atomo, se intendiamo ostacolare l'esercito di sorveglianti che si apprestano ad ingrossare, allora dobbiamo avere la consapevolezza di cosa questo comporti: il rifiuto della civiltà industriale e mercantile, della sua organizzazione, dei suoi valori, del suo stile di vita. È facile prevedere, oltre che auspicare, che l'imminente costruzione delle ennesime cattedrali nel deserto aprirà un nuovo ciclo di lotte antinucleari. È altresì prevedibile che queste lotte attireranno stormi di avvoltoi verdi e rossi, desiderosi di mettersi in mostra per risalire sullo scranno perduto dove erano soliti appollaiarsi e prosperare. Verranno convocate assemblee di cittadini, organizzate carovane e allestiti presidi di protesta. Saranno preparati dossier controinformativi illuminati dalla chiarezza delle cifre. Verranno dati spazio e voce ad esperti alternativi contrapposti a quelli istituzionali. Tutte iniziative meritevoli, inutile dirlo, giacché non si può disconoscere l'importanza di allargare il più possibile la partecipazione a questa lotta, di possedere informazioni precise e corrette, di saper controbattere colpo su colpo quanto viene contrabbandato come necessità oggettiva. Ciò detto, è fondamentale anche qualcos'altro, soprattutto per chi, come noi, ha ben altre aspirazioni: cautelarsi contro chi, e sarà la maggioranza, cercherà di spostare la questione nucleare sul terreno tecnico della mancata legittimità democratica e della effettiva convenienza energetica economica. Come si diceva una volta, no nuke, non è abbastanza. Chi non intende apportare un'ulteriore sfumatura ad un sinistro arcobaleno peraltro ormai sbiadito, è bene che non se lo dimentichi e che coltivi fin da subito la propria differenza, la propria unicità, la propria autonomia. Che sappia caratterizzarsi per un pensiero ricco e articolato, privo il più possibile di ancore ideologiche, ma anche di leggiadrie opportunistiche, per cui i dati tecnici, facilmente neutralizzabili da perizie discordanti, rimangano in secondo piano e facciano da umile contorno al piatto principale. Che sappia distinguersi per una metodologia antipolitica, più interessata a trasformare le masse in individui consapevoli che gli individui in masse da organizzare, e che quindi cerchi di decentralizzare gli obiettivi senza focalizzarli in un unico punto. Che sappia rispettare le attitudini di ciascuno, di chi ama la compagnia come di chi preferisce la solitudine, di chi fa a riscaldarsi alla luce del sole come di chi esce a rinfrescarsi al calar della notte. Se il nucleare è già dappertutto, dappertutto può svilupparsi anche la sua opposizione. Lasciamo ad altri le battaglie democratiche, la ricerca del consenso, l'apologia delle fonti rinnovabili. Non fa per noi. Mica ci interessa rifornire di energia pulita questo mondo. Noi vogliamo mandarlo in rovina, definitivamente, prima che ci seppellisca con le sue scorie, i suoi ordini, i suoi fumi, le sue leggi, i suoi detriti, le sue morali, i suoi veleni, le sue politiche. Come diceva un vecchio scienziato anarchico, è una macchina, vivente è vero, ma composta da rotelle umane, cammina davanti a sé come animata da una forza cieca. Per fermarla non ci vorrà niente meno che la forza collettiva e insormontabile di una rivoluzione.
0: Ebbene, questo è un articolo di Macete.
1: Bello.
0: Che a suo tempo spaccava, purtroppo non viene pubblicato da un sacco di tempo. E così, comunque fa ridere come... Infatti, cioè, dovrei dirlo a mia madre, che per fortuna non ascolta questo programma, del fatto lì di sti cazzo referendum, vai a votare, dice al nucleare, e poi dopo, quando è stato? Dopo, appena dopo Fukushima, come hai detto, 2011?
1: Questo era, sì.
0: Quindi 15 anni dopo dicono, beh, sai che c'è, ma adesso il nucleare è diverso, adesso il nucleare è sostenibile, la fusione, tutte le innovazioni incredibili che ci sono state, bla bla bla bla bla bla bla bla bla, del tuo voto non ce ne frega un cazzo, nuke nuke nuke.
1: Siamo dei criceti che continuano a correre sulla loro fottutissima rotella, esatto. Dire porco Dio,
0: tu continua a correre che intanto ti costruiscono una centrale nucleare sotto il culo. E vabbè, quindi alla faccia di vai a votare al referendum, che almeno la volontà popolare lì sì che si vede. E si vede anche dopo, alla faccia du cazzo. Comunque, detto ciò, vi consigliamo un libricino, proprio in realtà è proprio un libricino che si chiama Spaccare l'atomo in quattro contro la favola del nucleare, di Angelo Tartaglia, che è stato spesso ospite, cioè vabbè, comunque intervistato su Radio Blackout, e potete trovare anche delle in internet, insomma ci sono su YouTube o così delle presentazioni di questo libro. Comunque vabbè, Angelo Tartaglia è professore emerito di fisica presso il Dipartimento di Scienze Applicate e Tecnologia del Politecnico di Torino, e si occupa tra l'altro di impatto delle attività umane sull'ambiente, di effetto serra e perturbazioni dell'atmosfera generate da emissioni di gas ecc e tante altre cose. Non è un povero idiota, insomma, questo adesso è un professore, si occupa di nucleare per l'appunto. E appunto, Spaccare l'atomo in quattro, un libro del 2022, se ricordo giusto, vi leggo una breve recensione. L'energia nucleare davvero pulita potrebbe risolvere tutti i nostri problemi di approvvigionamento energetico? Le risposte del fisico nucleare Angelo Tartaglia a 11 fake news e falsi miti sul nucleare. La guerra tra Russia e Ucraina, con il fantasma della bomba atomica in agguato e il disastro di Chernobyl non troppo lontano nel tempo, e vabbè, adesso tutto il resto delle guerre sono venute dal 2022 ad oggi, ha riportato alla luce l'acceso dibattito sull'energia e in particolare su quella nucleare. La produzione di sempre maggiori quantità di energia, condizione necessaria per l'attuale modello economico, si scontra con il razionamento, le difficoltà di accesso e la crisi delle fonti attualmente in uso. Occorrerebbe una fonte energetica sostenibile e pressoché illimitata. Nessuna migliore opzione, apparentemente, dell'energia nucleare. Ma l'energia pulita è un mito e lo dimostra il secondo principio della termodinamica, spiega in questo puntuale discorso Angelo Tartaglia, fisico ingegnere nucleare. 11 argomentazioni contro altrettanti falsi miti, a sottolineare perché il nucleare risulterebbe più dannoso e meno sicuro di molte altre fonti. Smentito il pensiero comune secondo cui il nucleare è politico, come le teorie di chi sostiene che è inutile opporsi quando i paesi che ci circondano sono pieni di centrali. E le fake news da smentire proseguono. È davvero minima la possibilità di incidenti? Chi garantisce che da questa fonte, una volta a disposizione, non vengano poi impiegate anche per interessi militari? Che a leggere gli articoli mi pare che AVE, AVS, come cazzo si chiamano, sì, AVS, tipo i Verdi, ex Verdi, che okay, hanno proprio chiesto durante questa votazione alla Meloni che appunto il nucleare non fosse utilizzato per scopi militari, e il governo ha detto no. E quindi vabbè, fanculo. Ascoltiamo gli ultimi pezzi delle clébards de Histoire de Trottoir, che si chiamano Tous qui bouge e Drôle d'Histoire, e poi vi leggerò un altro pezzettino che ci fa comunque ben sperare, ipotizzare cose, non so, non vederla così grigia, insomma. Ci si può anche divertire in sta vita, dai.

0: E con questo pezzo finisce l'album Histoire de Trottoir. E boom. E boom, stavo dicendo. E quindi adesso vi leggo un altro pezzetto, un altro testo, mettetevi comodi perché è un po' lungo. Quindi cercherò di mettermi comodo pure io. Anche questo è un po' datato perché è del 2014, sembra l'altro ieri e invece sono passati 12 anni, Dio Maia.
1: Questa volta, anziché fare il contrario, che tipo i più vecchi li legge il più grande e le cose più... Ah no!
0: Sì, l'abbiamo fatto una volta questa cosa.
1: No, forse era il contrario. No, vabbè, stiamo andando in ordine cronologico.
0: Io avevo letto i più vecchi e tu non me lo ricordo più. Vabbè, sti cazzi. Comunque, vi leggo questo altro pezzetto che può fungere da stimolo. Comunque, vabbè, insomma, una critica a questa merda che sta... Si vede più chiaramente al buio il titolo. Chiudere le centrali nucleari, staccare la spina al capitalismo e allo Stato. Almeno due cose si possono dedurre dall'atto di sabotaggio di una turbina elettrica nella centrale nucleare di Doel nell'agosto 2014. Due cose importanti che tuttavia non abbiamo letto da nessuna parte. Primo, anche se il nucleare genera una contaminazione duratura e difficilmente risolvibile, è comunque possibile fermare la produzione energetica di queste centrali di morte. La lotta contro il nucleare non significa solo che quest'ultimo è all'origine di catastrofi e di radiazioni permanenti, dell'avvelenamento per lungo tempo dell'ambiente, ma anche che la stessa esistenza del nucleare ipoteca ogni prospettiva di libertà e di auto-organizzazione, perché il suo mantenimento e la sua gestione implicano necessariamente una struttura autoritaria e verticistica, una struttura militarizzata. Secondo, che il sistema economico e statale vigente è del tutto dipendente dal flusso continuo di elettricità, pena la paralisi. Fabbriche, commissariati, ministeri, trasporti, amministrazioni, tutte le strutture fondamentali dell'oppressione statale e dello sfruttamento capitalista hanno in comune la loro dipendenza dall'energia. E quando le cose sono ferme, qualcos'altro può finalmente cominciare a muoversi. A partire dalla costruzione delle prime centrali, gli amministratori dell'esistente sfruttano la paura delle imprevedibili conseguenze di una catastrofe nucleare. Quelli che abitano attorno a queste centrali, e in Europa in realtà sono tutti quanti, dipendono dai suoi costruttori per proteggersi contro lo scatenamento di una simile catastrofe tecnologica. In effetti, di fronte a ciò, di fronte alle radiazioni, di fronte alle fughe, sono ancora gli stessi nucleocrati, che hanno reso la catastrofe possibile a precipitarsi per gestire la situazione. Con piani di evacuazione, presunte decontaminazioni, trattamento della centrale ferma. Questi specialisti e la loro struttura di comando, fortemente gerarchizzata, diventano così indispensabili. Inoltre, ogni centrale nucleare produce anche tonnellate di scorie radioattive, che questi specialisti seppelliscono tranquillamente sottoterra sperando che tutto andrà bene. La loro radioattività è ormai dappertutto, a causa delle scorie, delle radiazioni, delle piccole fonti come i laboratori, gli ospedali, le fabbriche, le bombe d'uranio impoverito, causando leucemie e cancri, modificando le strutture genetiche delle piante e degli esseri viventi, contaminando il pianeta in modo irreversibile. Domandarsi perché esiste il nucleare è comprendere la ragione fondamentale per le ragioni per opporvesi fermamente. Le centrali nucleari producono l'energia necessaria alle tecnologie del capitalismo. Le centrali producono l'energia che determina le strategie geopolitiche, come fanno anche il petrolio e il gas, modellando così la concorrenza e la collaborazione fra stati. Producono la dipendenza delle persone dai loro oppressori. Esse producono la sottomissione alle gerarchie che gestiscono e mantengono questo mondo. Producono la pace sociale. Il nucleare deve quindi essere fermato nelle centrali e nella ricerca, nelle sue applicazioni militari e nelle sue applicazioni civili. È un passo necessario sul cammino verso la libertà. Dopo il sabotaggio della centrale di Doel, i politici hanno parecchio evocato la minaccia di un blackout, di una panne di elettricità generalizzata. Qui, panne, si intende rimanere in panne, quindi tutto bloccato. È meglio specificarlo perché risultava un po' strano.
1: È venuto il dubbio.
0: A noi prima sì, non ci si capiva. A sentire le loro parole, si potrebbe pensare d'essere all'alba di un'apocalisse da incubo. C'è un profluvio di appelli ad un consumo responsabile, ma anche a preservare la calma e l'ordine. Per far fronte ad una potenziale carestia, lo Stato ha lanciato un piano alternativo che consiste nel tagliare alle persone, di tagliare l'elettricità alle persone piuttosto che ad uffici, fabbriche, commissariati, ministeri. L'economia e la sicurezza innanzitutto, come è ovvio. Se i politici parlano di blackout, cercano magari di intimorire la popolazione al fine di ottenerne la sottomissione. Evocare una penuria elettrica significa effettuare un lavoro di preparazione mentale per la costruzione, poniamo, di una nuova centrale nucleare. Ma non viene mai posta la questione del perché tutta questa produzione di energia sia necessaria. Eppure, la moderna voracità del capitale si potrebbe forse misurare attraverso il suo consumo energetico. Per dare un solo esempio, portare i ricchi, gli eurocrati e i manager in 1 ora e 20 con un TELIS, che è un treno ad alta velocità, da Bruxelles fino a Parigi, necessita di una quantità di energia elettrica equivalente al consumo annuo medio di 5 abitazioni di Bruxelles. Allora, vincere la paura che il potere cerca di distillare in relazione ad un eventuale blackout non significa voler cortocircuitare gli ospedali e gli ospizi come vorrebbero farci credere lo Stato. Lo Stato designa ogni critica, ogni azione di sabotaggio contro la dipendenza elettrica come terrorismo, mentre è esso stesso a seminare paura, a brandire lo spettro del terrore che costituirà un bel taglio nelle normalità, a bombardare e saccheggiare intere regioni per assicurarsi l'accesso al petrolio, al gas, alle materie prime. Dobbiamo smascherare le menzogne dello Stato, il quale sostiene che siamo tutti nella stessa barca e che bisogna perciò fare tutti degli sforzi per occuparsene. Ma le cose non stanno così. Ci troviamo sulla sua barca, nostro malgrado, o in ogni caso senza averlo mai veramente scelto, incatenati come schiavi delle galere di un tempo pur di far funzionare la macchina, alienati dalla vera vita, dato che nascendo e morendo nel guscio della barca, nel guscio del lavoro, dell'obbedienza, del consumo, i nostri occhi non hanno mai potuto scrutare l'orizzonte o il cielo. Allora, se il potere dice che è terrorista a voler far inabissare la barca, è proprio perché vuole conservare il suo potere sugli schiavi incatenati. Allora, sta a te scegliere fra restare incatenato tutta una vita o liberarti, rischiando perfino di nuotare da solo. A te scegliere tra la sottomissione e la rivolta, tra l'obbedienza e la dignità. Che cos'è il capitalismo? La questione è complessa e può essere affrontata in 1000 maniere diverse, di cui distingueremo qui 3 aspetti fondamentali. Innanzitutto c'è il modo capitalista di produzione, la produzione di merci. La produzione viene realizzata attraverso strutture, la fabbrica, il laboratorio, le macchine e la manodopera, operai, impiegati, salariati. Il capitalista ottiene profitto investendo nelle strutture e sfruttando la manodopera, ovvero retribuendola meno di quanto produce realmente in termini di valore capitalista. Qui la cosa importante è che la produzione sia perciò dipendente dall'obbedienza della manodopera, perché se quest'ultima non vuole lavorare, la macchina non gira, e che questa produzione sia dipendente anche dalle strutture, perché una fabbrica dinamitata non può produrre più niente. E poi c'è un modo capitalista di scambio, ovvero il consumo, il commercio, la circolazione delle merci. Per questo il capitale deve generare dei mercati per spacciare i prodotti, quindi creare dei bisogni. Deve far circolare il denaro attraverso le banche, le borse e gli investimenti, perché un euro investito qui non genera lo stesso rendimento di un euro investito là. E soprattutto, ciò che qui ci interessa più in particolare, necessita di infrastrutture per realizzare questa circolazione. Ferrovie e porti per inviare le merci, reti di comunicazione per organizzare lo scambio e la circolazione, reti elettriche per far girare tutto questo. Il capitalismo è quindi dipendente da flussi continui, sia materiali, merci, manodopera, materie prime, energia, che immateriali, informazioni, dati e risultati delle ricerche. Infine c'è la riproduzione del rapporto sociale capitalista, ed è forse il centro di tutta la questione. I rapporti sociali determinano il ruolo ed il comportamento di ciascuno in questa società, del ricco come del povero, del capitalista come del salariato, del poliziotto come del prigioniero. Ma questi rapporti non sono ideologici, perché si realizzano in uno spazio concreto. Il povero ha il suo posto in una gabbia da polli, il ricco nella sua villa. Il carcere, con le sue celle, le mura ed il filo spinato, rinchiude gli individui e crea così i ruoli di prigioniero e di guardiano. Questa riproduzione del rapporto sociale coincide oggi quasi interamente con la continuità della normalità. In altre parole, finché il tran-tran quotidiano continua ogni giorno ad avanzare nello stesso modo, il potere non deve temere che si mettano in discussione i ruoli che ci impone. E questo tran-tran quotidiano può essere sabotato, può essere cortocircuitato. Se l'insieme del controllo, dello sfruttamento, dell'oppressione dipendono notevolmente dall'energia, È logico che tutte le piccole infrastrutture ripartite attraverso il territorio saltino agli occhi dei ribelli. Centraline elettriche, cavi sotterranei, trasformatori, cavi di fibre ottiche, relè di telefoni portatili. Queste strutture sono così numerose e disseminate che il potere non potrà mai proteggere tutte efficacemente dai gesti di rivolta, dai sabotaggi diffusi e ripetuti. Se la pratica del sabotaggio non può trasformare da solo il rapporto sociale capitalista e autoritario, è comunque certo che, finché la macchina continuerà a girare, non si può sperare nessuna messa in discussione dell'esistente. L'onnipresenza del dominio esige una prima rottura nel corso normale delle cose, perché è unicamente grazie a tale rottura che possiamo sperare di avere un momento nostro, un momento per riflettere, dove ci troviamo e per immaginare un altro mondo. È strano, ma in qualche modo c'è come l'intuizione che si vedrà più chiaramente al buio. Questo era un articolo di Our Service, numero 46 dell'ottobre 2014, e si riferisce a un sabotaggio all'inizio di agosto del 2014. Il reattore della centrale di Doel si è fermato. A causarne l'arresto è stato un sabotaggio che ha interessato la turbina a vapore nella parte non nucleare della centrale. 65.000 litri d'olio della turbina sono defluiti verso un deposito sotterraneo destinato a recuperare l'olio in caso di incendio. Per la mancanza di lubrificante la turbina si è surriscaldata e si è automaticamente fermata. Il blocco di questa centrale rischia di provocare nell'imminente inverno un blackout in Belgio e nei paesi limitrofi. E quindi, vabbè, con questo testo passiamo, vi salutiamo un primo pezzo di Rihanna Dear con tutte le speranze del caso, che ognuno capisca ciò che vuol capire.
1: Comunque oggi puntata ibrida, bello, un po' attuali, un po' a tema. Complimenti a noi.
0: È per quello che all'inizio della puntata ho detto che era una puntata fusion, sì. Perché era una fusion format.
1: Bello, buono sta che con la birra, eh?
0: Ah, voglia. Per ed noi. Eccolo qui, il momento che tutti aspettano sempre e comunque, che tutti iniziano alle 8:30 ad ascoltare Rihanna Dear e i più fortunati qualche minuto prima per ascoltare i Podetta Squad, che salutiamo. Ciao.
1: Grazie, ciao.
0: E quindi salutiamo anche tutti... sì, salutiamo anche le Clebar, ma erano già ubriachi per terra, che non si sa, capiscono.
1: È stato un disastro. Abbiamo litri e litri di sidro, se volete,
0: direttamente dalla Bretagna. Abbiamo scoperto dove venivano a forza di gotte, sono riusciti a dirci dove venivano,
1: sbiascicando. Abbiamo avuto bisogno di qualche ripetizione, leggere le labbra, leggere
0: birra,
1: gli astri.
0: Sidro e galette breton.
1: Bon.
0: C'est arrivé le moment, là, de pancachant. Pour les vieux, les enfants et tout le monde.

0: C'è un sacco di silenzio. Un sacco.
1: Sono stato colpito sulla testa dalla cornacchia.
2: Ai nostri microfoni la voce di chi in prima persona è stato colpito dalla famigerata cornacchia di Via Damiani a Pordenone. Quello che inizialmente poteva sembrare un episodio isolato si è ora trasformato in un vero e proprio incubo per i residenti del quartiere, ormai costretti a camminare guardandosi le spalle dalle picchiate dell'animale che sembrerebbe continuare a colpire senza tregua, con una presenza costante anche durante l'intervista agli stessi residenti.
1: Eccola che ci ha già guardato. Non c'è soluzione. Alle 7 di mattina, quando io esco a prendere il giornale, berrettino e ombrello e vestito di tutto punto.
3: È pericoloso perché è abbastanza rapace, grande, e quindi ti spaventa perché non la vedi arrivare e ti aggredisce. Anche in terrazzo, cioè io non riesco a uscire in terrazzo perché ti aggredisce subito.
2: Di fronte ai ripetuti attacchi è arrivata nei giorni scorsi l'ordinanza del sindaco Basso che prevede l'abbattimento dell'animale.
0: Allora, è così, un intro così, per chi possiamo contare su, se non possiamo contare su noi stessi, cosa che contiamo un po', e anche sugli altri, sui nostri amici, contiamo pure sugli animali.
4: Soprattutto le cornacchie,
0: Soprattutto le
4: comunque,
0: cornacchie, comunque
4: cioè,
0: una soluzione, a differenza di quello che dice il signore che si veste di tutto punto con cappellino ed ombrello, una soluzione, cioè cambia casa, molla
4: sì.
0: l'appartamento, vai via.
4: Ma poi soprattutto se trovate le cornacchie cercate di farci amicizia anche con una perché vi porterà le altre e io non... Va bene, ok, probabilmente perché dovevano difendere il nido, ma
0: I loro
4: ricordatevi,
0: pulli.
4: non rompete mai il cazzo ai corvidi, quindi anche alle
0: Mai.
4: cornacchie, perché degli esperimenti ci dicono che si ricordano le facce e per tanto tempo tu rompi il cazzo a un corvide. Te ne vai via, torni, ti fanno brutto, ma brutto sul
0: Quindi
4: serio.
0: forse bisogna far vedere alla cornacchia la faccia del sindaco, non ho capito come cazzo si
4: Sì,
0: chiama,
4: sì.
0: così almeno va a cercare lui e tutta la sua progenie.
4: Comunque è proprio da
0: Cosa hai detto dei
4: umani.
0: miei polli,
4: È la
0: coglione?
4: cosa più bella, è proprio da umani. Ah, ma
0: C'è un
4: abbiamo un
0: problema,
4: problema,
0: sterminiamo.
4: spariamoli. Oddio,
0: Veramente.
4: che.
0: Va
4: Vabbè.
0: bene, quindi lunga vita alla cornacchia, Marau con... Che
4: Grande.
0: non mi ricordo come si dice sindaco in francese. Vai, è
4: Che.
0: cominciato...
4: Tipo le mer, è quella cosa
0: Le
4: che
0: mairie,
4: merma
0: le mairie e il
4: municipio.
0: municipio. Vabbè, non stronzo comunque, viva la cornacchia, fammi io vedere la foto.
4: Sì, infatti, andiamo noi a Pordenone, quelle foto segnaletiche, sindaco. Comunque, ma quindi parliamo di corvidi? No, in realtà parliamo di una cosa che un po' mi mette ansia, perché parliamo di tenie. Non proprio, parliamo anche di formiche. Però,
0: Ovviamente.
4: no, era da tanto che non lo facevo, ovviamente, cioè ho preso un periodo di detox, perché ho preso un libro sui parassiti. E ovviamente appena ho letto di una tenia che parassita le formiche, ho detto,
0: Ti ucciderò, bastardo.
4: sì, ti ucciderò bastarda, ma anche, vabbè, perché devo sapere io solo io queste cose. Voglio solo dire una cosa su... Le tenie, che molte specie sono ermafroditi bilanciati sufficienti, quindi hanno entrambe le gonadi, testicoli ovari, funzionanti allo stesso tempo, ma sono anche capaci di autofecondazione, uno dei motivi per cui vengono chiamati vermi solitari. Boh, andiamo avanti. Allora, ho scoperto appunto che c'è questa simpatica tenia che si chiama mamma mia, vedi, qua si vede quando uno non è abituato. Anomotaenia brevis, che ha come specie ospite la formica, ad esempio la Temnothorax nilanderi. Ora, in breve, cioè, oltre che per me basterebbe dire esiste una tenia che parassita le formiche e potrebbe finire qua, però cosa possiamo dire? Che appunto queste formichine, queste formicazze possono venire a contatto con le larve ancora quando sono molto piccole. In che modo? Con il cibo con cui vengono nutrite. perché in questo cibo ci possono essere delle uova della tenia che si schiudono una volta che sono ingerite e quindi vanno a stabilirsi nella cavità addominale. E dato interessante che mi sono appuntata, una singola formica può contenere anche 70 di queste simpatici ovetti di Pasqua nello stesso momento. Però che cosa succede? Poi la formica nasce, cresce, corre, cresce, diventa un'operaia infetta. Le operaie infette che cosa hanno? Sono più chiare, sono giallognole, sono meno attive. Però ci sono anche tantissimi aspetti positivi, tipo che gli ovari della nostra amica formicazza infettata, quando ovviamente la regina viene a mancare perché le operaie sono sterili per un sacco di motivi, insomma, vabbè, sarebbe un discorso a parte, che cosa succede? Questi ovari si sviluppano molto di più rispetto alle altre operaie sane. Ma la cosa più, secondo me, fica è che questa tenia allunga la vita delle formiche, facendo arrivare una formica operaia anche all'età di 7 anni, che è tantissimo se pensate che in media, con tutte poi, vabbè, un po' le differenze dei casi, una regina può vivere anche decenni, quindi comunque 7 anni per un'operaia sono tantissimo. E questo avviene proprio perché è stata infettata. Ma perché un'operaia infettata da una tenia va infettata, insomma, che diventa ospite più che altro di una tenia, va avanti così a lungo? Perché nell'emolinfa delle formiche parassitate ci sono 263 proteine che sono prodotte dal parassita. Alcune di queste proteine hanno delle funzioni antiossidanti. In poche parole, è molto probabile che la tenia in un qualche modo cerchi di far campare il suo ospite il più a lungo possibile, insomma, cioè stai a vivere lì. Ma ci sono anche dei fattori sociali, perché le operaie in generale infette, malate, che non stanno bene, vengono nutrite molto di più rispetto non solo alle altre operaie, ma addirittura rispetto alla regina, e ottengono molte più cure. Quindi chi mi dice che le regine di formiche è una cosa monarchica, fottetevi, non è vero, si vogliono tutte bene. Però, tralasciando questo mio momento di rabbia, presenza però di queste nostre amiche infette, che cosa fa? Riduce la durata di vita delle operaie sane, soprattutto quando si parla di foraggiatrici, quindi tutte quelle formiche che hanno il compito di procurare il cibo alla colonia. Ma tutto ciò non sembra intaccare la regina, quindi colpisce le soprattutto foraggiatrici questa diminuzione, insomma, della vita, ma non la regina. Però che altro dire, che da quanto so che è molto poco sulle tenie, però comunque i parassiti non sempre hanno un unico ospite, hanno tipo un ospite intermedio, una sorta di ospite finale. Come cazzo fa sta tenia a passare da sto dentro una formica, non so, sto in un ospite che mi aggrada di più? Diventano più lente, no, queste formiche, e questo è, mi verrebbe da dire, utile per la diffusione della tenia, perché ad esempio immaginiamoci un bel uccellino che vede questa formichina un po' lenta, un po' rincoglionita, se la mangia. Quindi che cosa succede? Mangiandosi la formica si mangia il parassita immaturo, perché la formica non è l'ospite finale di questa tenia, e quindi una volta che questa tenia viene mangiata ad esempio da un uccello, il parassita finalmente arriva nel sistema digerente dell'ospite definitivo, in questo caso un bell'uccellino, quindi la tenia poi diventa adulta si riproduce, libera le uova nell'ambiente. Liberando le uova nell'ambiente è probabile che quindi torni dalla formica tramite il cibo, rientra nel formicaio e è così una vita di equilibri. Non so, io lo trovo molto affascinante. Non pensavo che le tenie potessero parassitare le formiche.
0: Manco io.
4: E allungare la vita.
0: Sì, neanche io pensavo che iniziasse così, un ciclo così da distante.
4: Cioè, alla fine cos'è? Sei un po' più pigra, sei un po' giallina, però te danno da mangiare di più, te vogliono più bene. Vai, te mangia un uccello, tranquillo.
0: Non è neanche così male.
4: Dai. Ecco, quindi questa era, non lo so, pancatenia. Abbiamo controllato come si dice in francese, e si dice pancatenia.
0: Tu puoi avere un chien o un tenia, se tu hai un pancascena o un pancatenia.
4: E visto che abbiamo il pancafurmi, incontratevi con dei pancatenia e facciamo un pancatenia furmi. Magari un panca uselè.
0: Uselè.
4: Uselè.
0: Avanti tu.
4: Ma che cazzo si dice?
0: Uaso.
4: Uaso, un panco uaso.
0: Però forse uccello, uccellino, non so.
4: Ah, in quello che ho letto facciamo un esempio del picchio in particolare, come uccello. Però vabbè, facciamo questa triade, dai, punk del mondo, unitevi. Voglio una tenia particolare, una formica che possa essere parassitata, è un picchio, dai. Poche...
0: panca pic.
4: Panca casino. E ecco, cosa si ascoltano le tenie? Forse un po' banale, non lo so, ma sicuramente reincarnarsi tenia del sentiero dei principi, e io la dedico a loro.

giovane, malleabile, con tanta voglia di amare, e tu mi hai plagiato. Volevi il mio amore come hai sempre voluto quello di chi ti è vicino senza mai dare niente. Dipendevo solo da te. E hai fatto tutto questo per amore. Dicevi sempre del tuo bene per papà, per Elena e per me, con la tua voce calda, leggermente velata, i tuoi gesti studiati. Le persone come te

0: piccolo inciso, progetto da solista in realtà. Penso di aver usato il plurale. Sentiero dei Principi è Nicola Re David, penso si pronunci, però Ozone The Humanizer, che abbiamo già avuto ospite qua.
1: In versione rapper, però. In
0: Sì, non
1: versione
0: in
1: pop, non in versione
0: versione
1: metal.
0: metal.
1: Black metal.
0: Black.
1: E quindi siamo arrivati alla fine di questa quattordicesima, tredicesima puntata. L'ho detto io, sto giro nel senso alla fine puntata, all'inizio l'hai detto tu. Vi diamo tre appuntamenti, di cui due più ludici e uno per pensanti, diciamo. Per gente che usa la testa, però. Allora. Sabato 6 giugno al Giugiui Piccoli a Verona. Sogno son d'asta. Rimirate, o genti, questo sacro agone ove il desio si fa moneta e il possesso si invola sulle ali della parola. Non è sul mercato, ma teatro di sospiri e di battaglie incruente. Gli artefici di tale prodigio. I banditori, araldi con lingua d'argento, tessono lodi all'oggetto e col martel di tuono scandiscono il tempo fugace. Chi offre di più, gridano al cielo, come se da quel colpo dipendesse l'ordine degli astri. La valletta, silente ninfa, ela regge il trofeo con grazia di dea. Non parla, poiché la sua beltà e il suo pregio del dono che reca con. Che reca, sono eloquenza che con abbisogna di suoni. Il DJ, udite il minestrello dei beat, egli infonde un battito frenetico che accompagna l'ascesa dell'oro. La sua musica è il vento che soffia nelle vele dell'avidità e della speranza. L'inviata tra il pubblico, messaggera solerte che si insinua tra la folla, ella coglie il sussulto del timido e l'ardore del prode. Ciò che prima era di nessuno, ora è d'un solo, e in questo magico istante il valore non risiede nell'oro, ma nell'ardimento di chi ha alzato la mano al cospetto del mondo. Vabbè, cioè, bisognerebbe presenziare solo per questa cazzo di presentazione che hanno scritto. Comunque, Asta 2026, un evento che vanta numerosi tentativi di imitazione, tutti tra l'altro riusciti. Sabato 6 giugno 2026, ore 21, Campo Sportivo Gigi Piccoli, via Carotto 1. Distruggete il capitalismo, impossessatevene. Un'idea maldestra scaturita dalla coscienza sporchissima di Gigi Piccoli, Biblioteca Domaschi, La Sobilla. Per proposta di lotti futuri, vabbè, di lotti futuri, quindi futuri a questa asta, valutiamo solo con foto, no svuota cantine, foto scattate durante l'evento, tentativi celati e palesi di corruzione, scrivete a astebasta.verona@gmail.com. Beh, comunque, cioè, adesso io non ve lo rileggo, ma la presentazione merita
0: Merita
1: la
0: tutto.
1: presenza, Dio santo, bravi.
0: Bravi.
1: Questo sabato sera.
0: Poi invece ci spostiamo un po' e io invito a andare alla 3 giorni della Brigata Basaglia dal 5 al 7 giugno. E

0: a Milano, al Loc, che si trova in via Faustino 62 a Milano. Appunto, questa bella 6 giorni contatto, pratiche di resistenza e liberazione per la salute mentale e oltre, nel flyer, copertina, illustrazione, ci sono pure delle formiche, quindi sono un po' di parte, però una 3 giorni molto interessante, piena di presentazioni, laboratori, tavoli, bla bla bla, bello, bello, bello. Insomma,
1: Molto
0: non so,
1: interessante, sì.
0: se potete andate, ma soprattutto io ci tenevo a dire che ci sarà l'esposizione fotografica S. Pazzi, fotografa gli spazi della psichiatria, che è un progetto dell'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici che invita le persone psichiatrizzate a documentare attraverso la fotografia i luoghi della psichiatria. Le immagini raccolte in forma anonima contribuiscono a creare un archivio collettivo, uno spazio di condivisione, riflessione e legittimazione delle soggettività psichiatrizzate. Il programma è molto lungo, molto interessante. Io ci tenevo molto a un po' sottolineare questa cosa qua, perché ne avevo sentito parlare molto. Secondo me è molto interessante. Cercate tutto quello che volete cercare sul blog che è brigatabasaglia.org. Insomma, se siete in zona o avete voglia di andare in zona, 5, 6, 7 giugno, dai, è tutta.
1: E per finire, sempre 7 giugno, ma a Modena, sempre per M, altro evento molto meno impegnativo, quantomeno, concerto alle gobbe, benefit ingoiate con la legge, musiche con forklift, frena, Papa al discount, Paperin X, Sooth, Taste the Floor e, mi scuseranno, credo un gruppo che si chiami Pavez o qualcosa,
0: Pavel, è
1: Pavel.
0: Pavel.
1: Se...
0: È Pavel.
1: Va bene, è Pavel, perfetto.
0: È più che un gruppo, penso sia un. Beh, no, non lo so se è solo uno, però Pavel.
1: Vabbè, non lo so, non conosco, vabbè, è il solito logo un po' metalloso, pieno
0: Magari mi
1: di
0: sbaglio, però.
1: cose, no? E quindi mi risultava un po' difficile da capire. Quindi benefit inguaiati per chi appunto non ha voglia di impegnare troppo il cervello e non ha voglia di andare a Milano e si trova verso Modena, c'è questo. Vi lasciamo con il solito pezzettino sobrio techno, perché on aime bien beaucoup le toffe, eh? E concludiamo questa puntata leggendovi un manifestino pieno di animaletti simpatici che c'è appeso sul muro, che dice: La nucléaire, c'est de la merde.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stacchio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento. Radio Stacchio! Radio Stacchio! Radio Stacchio!

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai questa sera?
4: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai tutta sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata.
1: Intanto via questo pizza kebab decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi sui balconi, ma siamo pazzi? E cosa

0: affitto.
1: Ma come facciamo?
0: Ma è facile. Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
2: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
1: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
5: Eustachio,
2: Quar,
6: Blackout,
7: Spore.

0: Siamo una rete solidale di Compagno contro carcere e frontiere che ha sostenuto l'iniziativa di Claudio di scrivere un libro per raccontare dal suo vissuto da detenuto la rivolta che avvenne al carcere di Modena nel 2020 e la violenta repressione che ne seguì, in cui morirono 9 prigionieri. Nelle sommosse di quei giorni, nei penitenziari italiani, morirono in totale per mano dello Stato 14 persone detenute, quasi tutte di origine straniera, e altre centinaia furono torturate. Si tratta della più grande strage carceraria della storia repubblicana, che dalle divise fino ai vertici più alti delle istituzioni, media inclusi, è stata insabbiata e protetta dallo Stato, e i cui responsabili non sono solo rimasti al proprio posto, ma talvolta hanno anche ricevuto promozioni.
1: Dare diffusione a questo libro è per noi un modo fondamentale per fare in modo che la memoria di chi non è sopravvissuto riemerga dal fango gettato di sopra e per mostrare la brutalità dello Stato italiano, delle sue carceri, i suoi tribunali e le sue frontiere. Da quel momento Claudio è rimasto detenuto, oggi si trova nel carcere di Secondigliano a Napoli, mentre il compagno Stecco, che ha scritto la prefazione del libro, è detenuto nel carcere di Sanremo. A lui, proprio nel giorno in cui usciva questo libro, veniva applicata la censura della Posta per 6 mesi per aver denunciato in una lettera pubblica le pessime condizioni e i pestaggi delle guardie contro alcuni detenuti. Diffondere questo libro è allora soprattutto un modo per far sentire la nostra solidarietà a chi da dentro si assume

0: rischio e la responsabilità di prendere parola sulle nefandezze che accadono nelle prigioni. Vorremmo far arrivare oltre il Mediterraneo, così come oltre le sbarre di ogni prigione, la nostra vicinanza e la nostra rabbia e farvi sapere che esistono da questa parte persone che non dimenticano e provano a non lasciare che lo Stato razzista continui a compiere queste ingiustizie.
1: Per volontà dell'autore, i proventi del libro edito da Sensibili alle Foglie saranno destinati a supportare familiari e amicizie delle persone che sono morte per mano dello Stato italiano, che continuano a lottare per mantenere la memoria di quanto accaduto e di quanto accade quotidianamente nelle gabbie di questo paese. Per sostenere questa distribuzione autogestita, le copie possono essere richieste alla mail prossimafermata@anche.no e ogni aggiornamento o informazione si può trovare su nextstopmodena2020.noblogs.org.

0: 7-8 marzo 2020.
1: Siamo davanti il carcere di Rebibbia in questo momento al femminile, c'è l'intenzione di comunicare con tutto il carcere in un momento complicato di isolamento ulteriore, anzi totale, per quasi la maggior parte delle persone detenute nelle carceri di questo paese. E nello stesso momento in cui ci sono delle rivolte in corso, proprio in questi minuti, a Poggio Reale a Modena. La situazione è molto tesa e è da ieri che sappiamo, abbiamo notizia di rivolte fortissime, di proteste distruttive dentro diverse galere. Adesso non abbiamo contezza di un totale, che sono frammentarie le notizie che si sanno.
2: La bea barsha frukh blesh la fiskom wa bna. Adesso
3: del territorio nazionale da Frosinone a Palermo al carcere di Avellino, la più eclatante poi è stata Modena, dove c'è stata questa violenta rivolta e si parla da destro di tre detenuti morti e non si sa però cosa sia successo. Le notizie anche lì sono abbastanza frammentarie e parlano di morti durante la rivolta, ma non viene menzionato il motivo, non si parla di ciò che può essere successo.
4: Pare che il numero dei morti stia salendo, tra 5 e 6 persone, però appunto sempre le notizie che filtrano dai media ufficiali.
5: Buonasera, edizione straordinaria del TG1, perché tra pochi minuti scenderà in sala stampa a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Abbiamo motivo di ritenere, anche da alcune dichiarazioni che sono state battute dalle agenzie poco fa relative al Ministro degli Esteri, che il Presidente del Consiglio annuncerà l'estensione delle misure restrittive già contenute nel decreto varato e firmato nella notte tra sabato e domenica a tutto il territorio nazionale. Quindi...
6: Salve a tutti. Come sapete sono in corso disordini e rivolte in moltissime carceri italiane. È evidente che in un momento così delicato per tutto il Paese, a causa dell'emergenza coronavirus, la tensione è arrivata anche all'interno del mondo carcerario. Innanzitutto i cittadini sappiano che se molti di questi disordini sono rientrati è stato grazie alla professionalità, all'abnegazione e al paziente lavoro delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria, ai quali si sono uniti gli importanti rinforzi di altre forze dell'ordine, nonché grazie a tutto il personale dell'amministrazione penitenziaria, a cominciare dai direttori delle carceri e dai provveditori.
7: sale a 10 il bilancio delle vittime. Alcuni penitenziari sono inagibili dopo i disordini. Protestano i familiari dei detenuti davanti al Ministero della Giustizia.
8: Li hanno trovati all'interno del carcere di Rieti nelle loro celle, 3 detenuti senza vita, 8 trasportati in ospedale, 2 in gravi condizioni. Avrebbero ingerito medicinali, forse metadone, saccheggiati dall'infermeria durante la sommossa. Il disordine è totale nel carcere della Dozza di Bologna, appiccato il fuoco dal tetto del carcere dove i detenuti espongono striscioni. Prosegue nel carcere di Modena l'occupazione di alcune sezioni, 7 i detenuti morti. Pattugliato tutto il territorio del Foggiano dopo l'evasione di massa dal carcere. 22 i detenuti ancora ricercati.
0: 16 aprile 2020.
9: Come anche a Roma, qui a Bologna, ieri c'è stata una giornata di solidarietà con i detenuti, plurima, nel senso che ha avuto tante forme, sono stati un sacco di striscioni, tazzebao, volantini, scritte in giro per la città, e c'è stata anche una piccola presenza solidale sotto il carcere della Dozza.
10: Ok, quindi comunque siete riusciti ad arrivare sotto quelle mura e ad ascoltare ciò che i detenuti vi dicevano e a far sentire la vostra vicinanza.
9: Sì, questo si è riuscito, tra l'altro anche avendo una strana inversione di ruoli, nel senso che dopo che siamo stati sovvertiti appunto da qualcosa di incredibile, mancava forse solo la forestale, e abbiamo avuto per una volta noi la solidarietà di detenuti dentro. Wahna rabbi ma'ana wa ma'a dawla bil aqdar anna shkun urana innika al hakam bil ahjar bitu zos kabrana mamsha wa fasid yataghdar tuma nastahana tsubu akthar min al amtar.
0: È stato un periodo che ha sicuramente preso alla sprovvista tutte noi, sia per quanto stava succedendo in generale fuori, ma sia anche per quello che stava succedendo dentro. Azioni di solidarietà nei confronti dei detenuti, comunque, per quanto poche e sporadiche, ma si sono sicuramente verificate in quel periodo, oltre che appunto una serie di iniziative volte ad avere comunicazione diretta con chi sta dentro, quindi come abbiamo detto attraverso saluti, presidi, ma anche far sapere alla popolazione fuori che cosa stesse succedendo, quindi volantinaggi, megafonate, biciclettate e quant'altro, e anche un'attività di controinformazione comunque è stata fatta. Diciamo che tutto questo, per quanto poco, per quanto esiguo, penso abbia un po' contribuito a scongiurare che la strage prendesse una portata ancora più grande di quella che è stata.

0: Il 2020 è un anno di svolta anche per quanto riguarda la repressione delle lotte. Diverse sono le operazioni anti-anarchiche che portano in carcere compagni e compagni e che hanno ad oggetto sia la solidarietà a chi è prigioniero e la pubblicazione di scritti tra dentro e fuori, e sia una dichiarata funzione preventiva, giustificata dalla presunta minaccia anarchica nell'escalation dei conflitti sociali. In quel periodo è ancora in corso il processo Scriptamanent contro compagni e compagni anarchici, che conferma per la prima volta l'accusa di associazione con finalità di terrorismo, apripista per il regime di 41 bis ad Alfredo, e la condanna per strage politica ad Anna e Alfredo per azioni radicali che non provocarono né morti né feriti, proprio nello stesso periodo in cui solo dentro le galere lo Stato faceva 14 morti. Contemporaneamente, la DNA insinuava un intento di istigazione e una comune regia tra anarchici e mafiosi dietro le rivolte di marzo. Se si trattasse di un film grottesco farebbe ridere, che proprio a compagni e compagni che lottano contro lo Stato stragista e ripudiano vertici, ordini e gerarchie, siano attribuite queste stesse accuse, cioè metodi appartenenti in realtà allo Stato stesso. Pensiamo alle innumerevoli stragi di oppressi e oppresse compiute dallo Stato e ai consolidati accordi di collaborazione tra Stato e vertici delle organizzazioni mafiose. Eppure, non si tratta di un film e né di una mera propaganda, ma della creazione di apparati dello Stato volte ad annientare fisicamente e idealmente, ma aggiungeremo invano, la prospettiva anarchica.
1: Circa un mese dopo l'inizio del lockdown e delle rivolte in carcere, e due giorni dopo i pestaggi e le torture inflitte ai detenuti di Santa Maria Capua Vetere, le prime voci della mattanza avvenuta iniziavano a trapelare. Centinaia di agenti da tutta la regione corsero nel penitenziario con il pretesto di sedare una protesta delle persone detenute, che in realtà era già rientrata. In quel massacro, le cui riprese interne finirono successivamente su tutti i media, morì per mano di Stato un altro detenuto, Lamin Hakimi. Individuato come uno dei responsabili della rivolta, era stato sbattuto punitivamente in cella di isolamento, dove alcuni giorni dopo, secondo la versione ufficiale, si tolse la vita. In quei giorni anche a Napoli eravamo in strada, a fianco delle parenti dei detenuti, in un presidio tra il carcere e il tribunale di sorveglianza. La reazione scomposta della polizia, che non si aspettava che un gruppo formato prevalentemente da donne potesse essere altro che prono alle loro menzogne e false promesse, ha reagito con l'unico mezzo da loro conosciuto, la repressione. Da quel giorno quindi si è avviato nei confronti di tre compagni un processo per resistenza, che oggi, a distanza di 6 anni, è nella fase di ascolto dei testimoni dell'accusa, tutti appartenenti a vari corpi di polizia presenti quel giorno, che evidentemente saranno rimasti particolarmente offesi. Consapevoli che questo non è un processo né grande né particolarmente repressivo, lo riportiamo con l'unico desiderio che invece di restare in silenzio davanti ai loro soliti giochi, si continua a parlare in qualche modo di chi è ancora recluso, ma soprattutto di chi dopo quelle giornate non ha più voce e dal carcere non è più potuto uscire. Nessun rimpianto e nessun pentimento verso la solidarietà espressa, con la libertà nel cuore per chi è recluso in carcere, nei CPR e in ogni dove, con un pensiero in particolare ad Alfredo e a tutte le compagne dietro le sbarre.

0: chiaramente arrivare sotto le carceri in quel periodo era ostacolato sia fisicamente dalle guardie che militarizzavano le città e sia disincentivato da caterve di denunce e multe. Oltre alla ricerca di un contatto diretto con chi si trovava recluso dietro le sbarre, riusciamo a entrare in contatto in quei mesi con alcune familiari di detenuti con cui si creano relazioni di vicinanza e di mutuo aiuto.
1: La rete e il contatto con la rete solidale Verità e Giustizia è successo circa un mese dopo la rivolta. Sono loro a comunicarmi la nuova destinazione di Claudio e che era ancora in vita. L'esposto è uscito nel mese di novembre 2020 a seguito della rivolta di Modena e durante la detenzione ad Ascoli Piceno dopo la morte di Piscitelli. Ho conosciuto tutte le compagne alla manifestazione dell'8 marzo 2021 a Roma e da allora in 6 anni sono sempre stati molto solidali e molto vicini a questo caso, a me e a Claudio.

0: Nei primi mesi del nostro soggiorno a Scolano, nessuno di noi si era ancora reso conto del castello di falsità che le guardie stavano tentando di montare. La direzione ci aveva convocati uno alla volta per un consiglio disciplinare di massa. Il carcere di Modena aveva inviato le relazioni ed io, come già detto, ero stato accusato di cose assurde. In quel periodo mi ricordo che scrissi a tutti gli amici e conoscenti che avevo, a tutti raccontai quello che era successo a Modena e ad Ascoli. Il mio era un grido di aiuto, e non solo. Erano passati circa 9 mesi dal nostro arrivo, mesi nei quali avevamo captato il maldestro tentativo delle guardie di insabbiare quanto successo al nostro arrivo. Io, come dicevo, avevo scritto praticamente a tutti. La mia fortuna in quel periodo fu quella di riuscire a intraprendere una corrispondenza con un compagno anarchico, conosciuto tempo prima durante la detenzione modenese, che in un certo senso stava per dare una nuova spinta al mio cammino ormai spento da tempo. Con lui condivisi le barbarie subite a Modena, gli raccontai quanto accaduto e finalmente incominciarono ad emergere le prime notizie. A quel punto, dopo esserci consultati e riconsultati più e più volte, decidemmo di fare una cosa lontana anni luce dall'ottica del detenuto, quella di denunciare quanto accaduto. Fatte tutte le nostre considerazioni, prendemmo la decisione di scrivere l'esposto. Lo consegnammo e partì in data 20 novembre 2020. 3 giorni dopo, la notizia trapelò su alcuni mezzi di informazione. Chi sia stato a far emergere la notizia resta ancora oggi un mistero, ma il fatto che divenne di dominio pubblico ci fece da scudo. Tratto da Next Stop Modena 2020.
1: A seguito della repressione della rivolta dell'8 marzo 2020 sono morte 9 persone detenute nel carcere di Sant'Anna di Modena: Slima Grebi, Ariel Ammadi, Ali Bachili, Afet Shushanga, Zia Didi, Arthur Yuzu, Lofty Ben Mesmia, Salvatore Piscitelli e Abdella Ruan. Il primo fascicolo iscritto dalla Procura di Modena, però, è stato quello proprio a carico dei detenuti rivoltosi, a cui viene contestato reato di devastazione e saccheggio, tentata evasione e resistenza, fascicolo ancora pendente. Viene altresì aperto, doverosamente, il fascicolo a carico di ignoti, che vede le persone morte come persone offese per omicidio colposo e morte lesioni come conseguenza di altro reato. Procedimento archiviato in data 16 giugno 2021, dopo poco più di un anno, con un'ordinanza di 2 scarse paginette che concludeva dichiarando inammissibili le opposizioni presentate dall'Associazione Antigua e della Garante dei Detenuti e anche quella delle persone offese, in particolare quella di Shushanna Fed, disponendo l'archiviazione del procedimento per insussistenza di alcune ipotesi di responsabilità in capo ai soggetti intervenuti nel processo gestionale della sommossa. La causa dei decessi è stata accertata come arresto respiratorio per abuso di sostanze oppioidi, questo quanto scritto nell'ordinanza. Un quale destino avrà il fascicolo per la morte di Salvatore Piscitelli, scritto ad Ascoli Piceno, luogo dove è stato attestato il decesso, e gli altri fascicoli per i detenuti morti a seguito delle rivolte, per quanto sui corpi vi fossero evidenti segni di percosse dalle poche autopsie che si sono riuscite a fare e che il non intervento tempestivo per salvarli sia stato appurato, così come testimoniano i detenuti compagni delle persone morte, così come dice l'esposto firmato dai 5 detenuti, Claudio Cipriani, Ferruccio Bianco, Francesco D'Angelo, Mattia Palloni e Belmonte Cavazza, che coraggiosamente, capendo che attorno alle morti di Modena si stava creando una narrazione distorta e non veritiera, hanno depositato nel novembre del 2020 un esposto alla procura di Ascoli Piceno per denunciare i pestaggi e le torture fatte di umiliazioni fisiche e verbali e trattamenti inumani e degradanti da parte degli agenti intervenuti a sedare la rivolta, anche quando la rivolta era già terminata, e a denunciare il non intervento per salvare Salvatore Piscitelli, già trasferito nella notte dell'8 marzo dal carcere di Modena verso quello di Ascoli Piceno in stato comatoso. Grazie a quell'esposto e ad altri esposti di altri detenuti arrivati alla procura di Modena è stato aperto un fascicolo nel 2021 dove i detenuti sono persone offese, all'inizio iscritto a carico di ignoti e poi a seguito dei riconoscimenti effettuati dai detenuti a carico di un centinaio di agenti della polizia penitenziaria in forze presso il carcere di Modena in particolare. Anche in questo caso la procura di Modena ha chiesto l'archiviazione, la prima volta nel luglio 2023, a seguito della quale i difensori delle persone offese hanno presentato opposizione, il GIP ha accolto le opposizioni e disposto nuove indagini. Anche a seguito delle nuove indagini, la Procura di Modena ha richiesto nuovamente l'archiviazione nel giugno 2025, a cui le difese delle persone offese hanno fatto nuovamente opposizione ed è la discussione è fissata il prossimo 16 giugno 2026 avanti il GIP di Modena. Il GIP, a seguito di quell'udienza, potrà disporre altre indagini o formulare addirittura un'imputazione coatto o archiviare il procedimento, cosa che non si auspica. Come per il procedimento per le persone morte a Modena, anche in questo caso, qualora il giudice archiviasse, l'unico rimedio è il ricorso alla CEDU, che per quanto riguarda l'archiviazione dei morti di Modena è ancora pendente e si è in attesa della pronuncia.

0: 1 febbraio 2026. Una parola mi viene in mente quando penso a cosa comunicare a chi è fuori da questi luoghi di prigionia. Menzogna. Il carcere è un ammasso di menzogne sotto forma di pulviscolo come un cumulo di sabbia che si insinua con la sua cultura autoritaria in ogni dove, nel pensiero, nelle gesta, una fastidiosa presenza da togliersi dai piedi. Viviamo in una società oggi incapace di risolvere i suoi problemi se non in termini punitivi, irresponsabilizzanti, che nasconde la genesi del perché abbiamo bisogno di tutto questo catafalco chiamato giustizia, di Stato e borghese. La menzogna è il collante. Essa viene utilizzata per tenere insieme la baracca del DAP, ma soprattutto per illudere le persone che credono nella struttura attuale, la socialdemocrazia. Ancora di più viene usata per alimentare vane speranze tramite contentini. Ti racconto A, ometto B. Così intanto stai tranquillo. Il libro di Claudio è una testimonianza, uno strumento che va a togliere il zozzo dalla faccia sporca dello Stato. Nel farlo ha conosciuto il prezzo assieme a chi con lui ebbe il coraggio di raccontare stando dentro il ventre del nemico massacratore. Forse a volte ci si passa sopra con brevi pensieri quanto questi prigionieri hanno rischiato per voler raccontare la verità di uno dei più grandi drammi del carcere odierno. I morti di Sant'Anna, quelle giornate di marzo 2020, i mesi successivi di una corrispondenza e scambi densi di una responsabilità umana e solidale nei confronti di Claudio, di tutti i detenuti e detenute, i loro familiari, di chi rischia e lotta contro il carcere, sono parte pregnante della mia esperienza. Poter essere al fianco di Claudio e qui con voi è frutto della forza e dell'importanza della necessaria lotta per un mondo senza galere e gabbie. Carcere di Sanremo, Luca Dolce, detto Stecco.
1: E tra le preziosissime relazioni di solidarietà che si sono costruite in quel periodo, sicuramente rientra quella con Claudio, che continua fino ad oggi. Dopo 5 anni da quando abbiamo avuto la nostra prima, diciamo, conoscenza, nel dicembre 2025 il libro è stato finalmente pubblicato. Claudio l'ha scritto dal carcere, anzi da diverse carceri nelle quali dopo Modena è stato trasferito di volta in volta fino a giungere oggi a Secondigliano. E sicuramente quello che ci teniamo a ribadire è quanto sia complicato e anche rischioso prendere posizioni e prendere parola, come ha fatto Claudio, su ciò che è accaduto nel marzo 2020, stando ancora nelle mani dei propri aguzzini. E sicuramente questo l'abbiamo sempre definito come un atto di grande coraggio, ma penso anche di grande responsabilità, e poiché non è senza conseguenze potenziali, quantomeno diffondere il più possibile il libro è uno dei migliori modi per portare a Claudio tutta la nostra solidarietà e continuare a dare voce a ciò per cui lui in questo momento ha rischiato. Chiaramente i tempi di pubblicazione del libro sono stati molto più lunghi del tempo in cui Claudio l'ha scritto, e questo per via di una fisiologica difficoltà nella corrispondenza tra dentro e fuori, che è molto spesso ostacolata dalla direzione penitenziaria, proprio anche perché per evitare questa scomodità che trapelino all'esterno notizie su quello che succede dentro le carceri. E nonostante questo, diciamo, il fatto di non demordere di fronte a queste difficoltà e di comunque mantenere una costanza e un impegno anche denso di responsabilità in questo tempo hanno portato alla pubblicazione del

0: Il libro è dedicato a Slim Agrebi, Erial Ahmadi, Ali Bakili, Afed Shushan, Ghazi Hadidi, Artur Yuzu, Lotfi Ben Mesnia, Salvatore Piscitelli, Abdellah Rowan. Morti tra il carcere di Modena e trasferimenti verso altri penitenziari.
1: Carlos Amir Perez Alvarez, Marco Boattini, Ante Kulik, morti nel carcere di Rieti, e Aitem Kedri, morto nel carcere di Bologna.
2: Dedicato ai 14 morti nella strage di Modena dell'8 marzo. C'è un passo del libro a pagina 72 dove mio figlio scrive: e se ci fossi stato io al posto di uno di loro, adesso mia madre mi avrebbe seppellito sapendo che ero morto di overdose da metadone. Non credo ci avrebbe creduto, ma ciò non toglie che quella sarebbe stata la versione ufficiale. E io avrei voluto che qualcuno lottasse per me, che qualcuno cercasse fino alla fine di far emergere la verità, di ridarmi la dignità toltami dal più mentace dei referti. Oggi sta a tutti voi, a tutti coloro che leggeranno questo libro, di non dimenticare, in memoria di chi non ha più voce, chiediamo giustizia.

Buongiorno a tutte e tutti. Oggi è un momento importante per me, poiché anche se non posso essere materialmente lì con voi, è la prima volta che entriamo in contatto. Purtroppo, come potete immaginare, sono ancora detenuto e attualmente mi trovo in carcere a Secondigliano. Mi hanno invitato ad essere qui virtualmente attraverso questo piccolo scritto. Come molti sanno, almeno chi mi conosce, non amo molto parlare ed esternare il mio lato conviviale, anche se a furia di stare chiuso in una stanza, a volte si corre il rischio di divenire logorroici. Quindi scusatemi in partenza se mi dilungherò un pochino. Come credo tutte sappiate, l'8 marzo del 2020 mi trovavo in carcere a Modena e ho vissuto in prima persona la protesta che si è verificata e che poi è degenerata in ciò che tutti conosciamo. Nei giorni successivi i media hanno più volte sottolineato che il fattore scatenante della rivolta fu la negazione dei colloqui con i propri cari, anche se, almeno per quanto concerne Modena, le cose si svolsero in maniera leggermente diversa. In questo libro ho voluto raccontare quello che ho vissuto, le emozioni che mi hanno pervaso e accompagnato, ciò che ho visto con i miei occhi. Ho volutamente deciso di farlo in modo easy, come si suol dire, ossia il meno denso, politicizzato e opulento possibile. Ho scelto una linea a volte sarcastica e irrisoria, non per sminuire ciò che è accaduto quel giorno e che porta con sé una tragicità irrefutabile, ma come forma di arricchimento cercando un tratto che potesse arrivare in maniera semplice. Quello che è successo a Sant'Anna non solo è da ritenersi una strage di Stato, se si considera che dal momento dell'arresto sino alla data del rilascio siamo sotto la custodia, la responsabilità e la tutela dell'istituzione, ma altresì è da considerarsi l'ennesimo caso di insabbiamento, visti i continui tentativi di archiviazione che si sono susseguiti. Non ho scritto questo libro con la speranza di vedere agenti di polizia dietro le sbarre. Chiedere di arrestare le persone e gettare le chiavi, come spesso si sente dire, è solo la ricerca di un'inutile vendetta che non cambia ciò che è successo. Come persona non ho mai augurato la galera a nessuno, neanche al mio peggior nemico. Farlo non mi renderebbe né migliore né diverso dai miei carcerieri. Mantenere la memoria è diverso, ricordare cosa è successo è diverso, sperare che un giorno qualcuno ammetta i propri errori è diverso. Ricordare le persone e ricordarle per la loro bellezza è diverso. Chi parla di carcere come di un vaccino essenziale per la società, di reinserimento sociale, di rieducazione, come mere forme di propaganda elettorale attraverso un populismo penale ogni giorno sempre più dilagante, come ha ricordato e come ha mantenuto la memoria delle persone che sono morte quel giorno? Ve lo dico io. Come quella di tossici che sono morti dopo essersi bevuti litri di metadone. Perché questo è ciò che hanno usato per giustificare la fila di corpi esanimi che occupavano il piazzale del carcere. Certo, non dico che nessuno dei ragazzi avesse assunto delle sostanze, anche io ero lì. Quello che però volevo far emergere è l'incuria verso chi stava male e andava assistito, è la nefandezza nel colpire chi sotto effetto di sostanze non solo non poteva difendersi, ma probabilmente non era neanche in grado di reggere una carica. Nei momenti della rivolta, tra il fumo e il caos, tutti hanno perso di vista tutto. Oggi è facile puntare il dito, ma la verità è che la responsabilità, se di responsabilità si deve parlare, è di tutti. La responsabilità è dell'istituzione che non ha assistito e tutelato le persone che gli erano state affidate. La responsabilità è la nostra, che non ci siamo battuti per garantire la nostra sicurezza. È dei medici che non hanno certificato e disposto il ricovero in ospedale per chi non stava bene. Succubi, assoggettati e accondiscendenti con le guardie. La responsabilità è degli organi che frettolosamente hanno voluto archiviare il tutto. La responsabilità è dei media, che sempre più in balia delle correnti politiche hanno frettolosamente ed erroneamente divulgato informazioni mendaci, etichettando coloro che sono venuti a mancare come tossicodipendenti che avevano assunto sostanze. Le autopsie non eseguite, le dichiarazioni stravolte e montate ad hoc per l'opinione pubblica. La responsabilità è di tutti coloro che, assuefatti dalla continua propaganda contro l'immigrato clandestino, bombardati continuamente dai mezzi di informazione che mai ci parlano di tutti gli stranieri che ogni giorno si alzano per andare a lavorare in questo paese, creano il mostro, creano e favoriscono il germinare della paura, la paura di ciò che non si conosce, la paura del diverso. La responsabilità è di tutti coloro che non si sono indignati dinanzi a codesto abominio, rimanendo comodi sul proprio divano. In tutto questo vorrei ricordare che anche i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che si trovavano lì quel giorno hanno giocato un ruolo fondamentale prendendo parte all'ingranaggio del sistema.
Ai medici che forse oggi sono qui vorrei dire una cosa. Non pensiate che le vostre mani non siano sporche di sangue. Non innalzatevi né ergetevi a moralisti. Molti vostri colleghi si sono guardati bene dall'omettere ciò che avevano visto, perché chiunque dinanzi a un corpo tumefatto, viola e con evidenti ecchimosi si sarebbe posto delle domande. Cosa che sono sicuro abbiate fatto, ma quanti di voi hanno denunciato quei corpi? Quanti hanno scelto di mettere a rischio il proprio lavoro, le proprie certezze, quel piccolo fazzoletto di orticello che si sono costruiti nel tempo? La paura è lecita, specialmente verso un'istituzione che per secoli ha perpetrato le peggiori nefandezze, ma almeno abbiate la decenza di non nasconderla. Qui si parla di ragazzi, oggi li chiamano Maranza, in una logica di populismo mediatico che dopo aver fomentato l'odio razziale attraverso l'allarmismo ne legittima l'esclusione dal corpo sociale. La maggior parte di quei ragazzi sono venuti dall'estero con la speranza di trovare in questo paese delle condizioni di vita migliori e non si è capito come, o meglio non si è voluto capire, non sono più tornati dalle proprie famiglie. La condizione attuale è a dir poco esacerbante e lo spettro dell'odio razziale è dietro l'angolo e ciò che è successo a Modena ne è un esempio. Su 13 detenuti morti in quei giorni, solo uno era italiano, mentre gli altri erano tutti stranieri. Non so se sia stato un caso, ma mi verrebbe da pensare che anche nel picchiare l'estrazione sociale e lo status contino. Non siamo esenti da ciò che succede lontano da casa nostra, perché ciò che oggi non riguarda noi, domani potrebbe caratterizzare le nostre vite. Oggi vorrei dire anche che ci sono moltissime brave persone, e queste persone sono la maggioranza. Persone come quelle che ogni giorno ci supportano e ci sostengono, che non ci fanno sentire soli, che spesso si espongono insieme a noi e per noi. E anche grazie a loro se si è potuto realizzare questo piccolo progetto. Un saluto e un abbraccio a tutti, Claudio. Carcere di Secondigliano, primavera 2026.

0: E allora, in diretta Radio Neanderthal per il Ponte Radio di oggi, venerdì 12 giugno, avete ascoltato il viaggio neandertaliano di questa puntata. Stiamo parlando un po' delle forme di resistenza ai vari sistemi di internamento. Volgiamo quasi al termine della prima ora di questa trasmissione. E allora, Guns of Brixton, versione di Ciccia Libre.
1: Cuidado con las armas de Brixton.

Allora vi diamo giusto un paio di notizie flash che, se fate bene attenzione, potrete trovare anche a qualche angolo della città di Napoli. Alcune di queste riguardano proprio il carcere di Secondigliano, dove Claudio è recluso. La prima è che si ha notizia di un peggioramento delle condizioni interne con l'avvento mesi fa del nuovo direttore Marcello, tra le altre la chiusura anticipata dei blindi, la restrizione delle attività esterne, cibo scadente inferiore al fabbisogno quotidiano, negazione di colloqui anche a persone che ne avrebbero diritto per legge. Provvedimenti restrittivi che si inseriscono nella più ampia tendenza nazionale e in un clima peggiorativo. Citiamo tra questi la volontà del DAP di vietare l'uso dei frigoriferi nelle sezioni in vista dell'estate, motivata da ragioni di sicurezza, su cui ci auguriamo sia fatta marcia indietro, visto l'evidente intento provocatorio di questa misura. C'è poi la proposta di introdurre un nuovo organo di vertice autonomo dei reparti speciali operativi in carcere, come i GOM, che sia slegato dal DAP. Intenti che si aggiungono alla nuova norma dell'ultimo decreto sicurezza, che consente agli agenti penitenziari di infiltrarsi tra detenuti anche istigandone la commissione di reati, oltre che la nuova fattispecie di reato di rivolta e protesta in carcere, anche quando pacifica, approvata in uno dei precedenti decreti legge da questo governo. Tutti questi provvedimenti sono espressione dell'infame tentativo dello Stato di dividere e fomentare una guerra fratricida, e anche per questo clima è importante riparlare di quanto accaduto nel 2020. A chi è recluso diciamo forza, tenete duro, sempre solidali con chi si ribella.

La seconda notizia è che sempre dal carcere di Secondigliano alcuni detenuti e i loro familiari, tra cui Claudio, uno dei promotori, si sono auto-organizzati avviando il progetto di un sindacato dei detenuti e loro familiari, SINDEF. Per ora si tratta di un'associazione che principalmente si occupa di contrastare lo sfruttamento del lavoro in carcere per quei detenuti e detenuti che non hanno alternativa al lavoro per poter sopravvivere dentro. Sono diverse le cause sul lavoro che gli avvocati di SINDEF hanno vinto fino adesso contro lo Stato italiano, ottenendo il riconoscimento di buste paga non retribuite. Da ultimo, gli avvocati di SINDEF hanno sollevato per la prima volta la legittimità costituzionale di una norma dell'ordinamento penitenziario che consente di pagare il lavoro carcerario un terzo in meno di quanto previsto per la stessa mansione fuori dai contratti collettivi nazionali. Il Tribunale di Roma ha accolto la questione rimandandola alla Corte Costituzionale. Seguiremo le evoluzioni.

Ricordiamo poi che l'udienza di opposizione all'archiviazione dell'inchiesta sulle torture nel carcere di Modena del 2020, partita dall'esposto di Claudio e altri detenuti, come avete sentito prima, si terrà al Tribunale di Modena il 16 giugno. Abbiamo anche notizia che il processo a Santa Maria Capua Vetere, a carico di agenti e direzioni del penitenziario per la mattanza del 2020, si avvierà a conclusione nel primo grado entro l'autunno. Nel frattempo, uno dei principali imputati, Fullone, che era al capo del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria all'epoca, è stato nominato da Del Mastro a capo nazionale della formazione degli agenti penitenziari, e questo la dice lunga sul funzionamento della giustizia di Stato.

Infine ricordiamo che questa mattina c'è stata l'udienza al Tribunale di Sorveglianza di Roma per il ricorso contro il rinnovo del 41 bis ad Alfredo presentato dagli avvocati dopo la decisione del 30 aprile di rinnovare il regime per altri 2 anni. Non abbiamo ancora notizie, che però attendiamo nelle prossime ore.

Allora, ancora in diretta Radio Neanderthal. A breve faremo un po' il resoconto generale della situazione riguardo la costruzione di un nuovo CPR in Campania. Vi racconteremo un po' la storia del luogo Castel Volturno scelto dal governo per la costruzione appunto di questo CPR, e vi racconteremo alcune belle storie. Restate in ascolto. Vai.

alla sinistra della foce del più grande fiume del meridione, nonché il più inquinato, il Volturno, che partendo dall'Appennino abruzzese dopo una corsa di ben 175 km si getta nelle acque del Tirreno centrale, ci sono una serie di piccolissime località sul mare, da Castelvolturno fino all'Icola, dove negli ultimi 50 anni i cambiamenti sono stati enormi, passando da uno sviluppo turistico ed edilizio straordinario all'insegna dell'illegalità e di una cementificazione da record negli anni 60.

Queste zone sono state caratterizzate anche dall'arrivo di tante persone da altri luoghi della Campania a causa del terremoto degli anni Ottanta, il bradisismo, e alla presenza di numerosi migranti sia da paesi dell'est dagli anni 90, e soprattutto in questi territori c'è la presenza della camorra e di una malavita organizzata che prima era solo legale, adesso si lega anche ad altre criminalità come la mafia nigeriana, presente entrambi dove c'è occasioni di grandi affari: tratta delle persone, gestione della prostituzione, caporalato, spaccio di droga, appalti edilizi, smaltimenti di rifiuti e non solo.

0: Quella che state ascoltando è una canzone di Edoardo Bennato, appunto Allicola, che racconta sì del splendore degli anni 70 di queste zone fantastiche, ma diciamo la canzone può anche racchiudere un po' il significato e la descrizione di tutti quei luoghi di cui vi parlavo, che appunto vanno da Castel Volturno scendendo Pescopagano, Ischitella fino a Licola. E oggi vorrei parlarvi però proprio di Castel Volturno, perché come dicevo prima l'attuale governo ha deciso di costruire un nuovo centro di permanenza per rimpatri.
1: Però a un certo punto arrivò l'avvocato Pastera che disse: che disse?

Ma a ritmo di baguette. Ma a ritmo di baguette. Ma a ritmo di baguette. Ma a ritmo di baguette.

Allora, appunto, Castel Volturno. Qui il degrado ambientale non ha risparmiato nulla: aria, fiumi, mare, natura, pinete, terreni, strade, abitazioni. Castel Volturno, nell'immaginario di tanti italiani, è stato ridotto a un paese con montagne di rifiuti per le strade, prostitute lungo la Domiziana, case diroccate e abusive, facilità di reperimento della droga, roghi tossici all'aperto sul territorio, e non è stato fatto nulla per rimuovere e o bonificare le tonnellate di rifiuti tossici sepolti nel territorio infestato del basso casertano e alto napoletano, la cosiddetta e nota terra dei fuochi. Il rischio, di cancro e tumori è altissimo in queste zone, e non c'è famiglia che non abbia avuto o abbia qualcuno malato. Questa zona della Campania ha un tasso di rischio maggiore del 20% di tumori rispetto a tutta la regione e quindi al resto del paese.

nulla a che vedere con qualsiasi altro litorale della nostra amata penisola, quanto mai di più lontano dalla corregionale costiera, ormai lasciata indietro come organizzazione e sviluppo anche dalla vicina Mondragone. Le coste, i luoghi di villeggiatura del comune

una delle caratteristiche di questo luogo è stato, diciamo, un crollo verticale che si è avuto delle quotazioni immobiliari, degli investimenti che sono stati portati avanti dai campani in questi luoghi. Difatti la zona è piena di case abusive abbandonate che però poi vengono occupate e di nuovo vissute. E questo è un processo che si è avverato anche nonostante ci siano state delle pratiche di condono, ma che sembrano mai evase. I fascicoli, diciamo, di questo condono sembrano irreperibili perché il comune, gli archivi del comune sono attualmente inagibili. Questo per dirvi che c'è stato un susseguirsi di amministrazioni fatiscenti, incapaci di controllare eventi ordinari o passeggeri, come per esempio la gestione, dicevamo, dei rifiuti sul territorio, quindi un totale abbandono anche delle persone che potevano lì semplicemente a trascorrere una vacanza, a fare un bagno, che è stata, diciamo, lasciata da sola. E poi ci sono queste politiche dei governi centrali, come appunto la costruzione del CPR, che a un certo punto segnano questi luoghi che sono maggiormente degradati e soprattutto segnano, come poi vi racconteremo, un fallimento da parte proprio dei governi centrali per la gestione e il controllo appunto dei processi migratori.

Quindi quello che appunto si registra è uno scarico, cioè scaricare verso le persone indigenti dove il disagio già esiste al fine appunto di ridurre al minimo le reazioni e le proteste, sembra essere un po' l'unico razionale della politica di accoglienza dettata dai governucci nazionali che mirano a creare dei veri e propri ghetti. Altra proposito, se la Premier Giorgia Meloni si volesse allungare anche in queste zone, Caivano dista solo 20 minuti di auto, e anziché stare lì nelle stanze del Bottone, potrebbe vedere sul campo e farsi un'idea di quanto siano inutili i decreti di sicurezza. E avvertitela però, nel caso in cui volesse venire a fare un giro a Castelvolturno, di non passare per l'unico ponte che attraversa il Volturno sulla Domiziana, la strada litoriana, che è inagibile da 4 anni, senza portarsi però, diciamo, indietro tutta quella pletora di ministeri, sovrintendenze, enti locali e regionali di vario genere e varia natura, da quali si attende ancora un articolato e tutto italico benestare a procedere.

quello che state ascoltando è James Senese, il testo è America Cree, dall'album Il Passo del Gigante, è un testo e una canzone che secondo me ci azzecca molto per quello che si

Dicevo che questa canzone poteva un po' ispirare i racconti, le narrazioni, gli sguardi su tutto quello che è il litorale di Castelvolturno e di fino a Licola, perché spesso si è raccontato di come questo litorale potesse essere qualcosa di meglio addirittura di quello che hanno gli americani a Miami, perché purtroppo nel confronto spesso l'America, lo sappiamo per la storia del nostro continente, per la storia del nostro paese, è sempre purtroppo un punto di riferimento. Allora Senese fa bene a chiedersi: ma l'America cos'è? Dov'è? Forse faremmo meglio a guardare realmente quello che accade nei nostri territori, che è anche diverso da quello che accade nel continente americano. Difatti quello che succede a Castelvolturno è molto lontano da quello che magari succede a Miami e sui litorali dove fanno aperitivi i divi e le star, perché a Castelvolturno molti migranti, soprattutto africani, si sono stabiliti qui da decenni ormai, i loro figli stanno crescendo qui e sono pienamente inseriti nei percorsi scolastici. Questi ragazzi giovani sono italiani di fatto, anche se non lo sono per la legge. I disagi per la comunità degli immigrati quindi continuano a essere innumerevoli, ma derivano principalmente dalla difficoltà a regolarizzare i documenti e trovare un lavoro stabile che permetta una vita dignitosa e più regolare. Questa seconda difficoltà è condivisa anche da buona parte della comunità italiana, soprattutto per i giovani.

0: avevano un gruppo di signorine che si lamentavano.
1: Dulcis in fundo, come dicevamo, la notizia degli ultimi mesi è che la regione Campania avrà il suo primo CPR proprio a Castelvolturno, cioè un centro di detenzione da 43 milioni di euro. A sancirlo non è stato solo il bando di Invitalia scaduto il 28 maggio scorso, ma l'esito del consiglio comunale straordinario convocato dal sindaco Pasquale Marrandino. Quest'ultimo è plurindagato per vicende che vanno dalla corruzione al voto di scambio e ancora non ha fornito alcuna risposta pubblica circa il passaggio di denaro avvenuto nel parcheggio di un bar tra lui e un tecnico appena incaricato proprio dalla sua amministrazione.
0: Gente che ha perduto la dignità, i pagliacci che non fanno variare, e io mi sono tutto il notte, cavolo che ha bocca aperto la tacca.

quello di Castelvolturno è solo uno dei 6 nuovi centri di permanenza e rimpatrio, appunto CPR, che il governo intende realizzare in Italia nell'ambito di una strategia di gestione dei flussi migratori che trova nelle espulsioni dei cosiddetti irregolari un cardine fondamentale. A partire dal decreto Cutro, il governo ha esteso fino a 18 mesi il tempo massimo di permanenza nei centri, saturando l'offerta di posti disponibili e puntando dunque ad aumentarne l'offerta, impiantando un CPR per ogni regione italiana, costruiti ex novo o realizzati riconvertendo strutture preesistenti in disuso.

0: definitiva. Cattivi Wagyuna.
1: A questo punto sembra che, diciamo, dalla narrazione che stiamo facendo, che Castelvolturno non abbia alcuna speranza. Ma vorrei ribaltare la narrazione dominante raccontandovi la storia di ben due rivolte che hanno intrecciato la storia del territorio con le vite dei migranti.

Magari qualcuno avrà da dire che Gioielliere e questa canzone non hanno proprio a che fare con quello che vi sto raccontando, però ci danno il ritmo per entrare nella prima storia, che è nota come la strage di Castelvolturno, un'uccisione violenta causata dalla camorra a opera della fazione del clan dei Casalesi, facente riferimento al boss stragista Giuseppe Setola, avvenuta la sera di giovedì 18 settembre 2008.

Allora, circa 130 colpi esplosi in pochi secondi che hanno portato alla morte del pregiudicato Antonio Celiento, gestore di una sala giochi di Baia Verde, frazione appunto di Castelvolturno, sospettato di essere un informatore delle forze dell'ordine, e di 6 migranti africane, vittime innocenti della strage, in 2 blitz distinti da parte dello stesso gruppo di fuoco, avvenuti a mezz'ora di distanza l'uno dall'altro. Gli immigrati africani si chiamavano Kwame Antwi Julius Francis, Afunye Boa Eric, Christopher Adams del Ghana, Eladi Dababa e Samuel Kwaku del Togo e Jemens Alex della Liberia, e si trovavano presso la sartoria dove lavoravano, Hobby Exotic Fashion, appunto a Ischitella, altra frazione di Castelvolturno. Dagli accertamenti effettuati successivamente alla strage è emerso che nessuno degli immigrati, tutti giovanissimo, il più vecchio aveva poco più di 30 anni, era coinvolto in attività di tipo criminale, e che nessuno di loro era legato alla camorra locale né alla cosiddetta mafia nigeriana, la quale, poco lontano da lì, all'ex hotel Zagarella, gestisce la piazza dello spaccio e il giro di prostituzione di ragazze africane per conto della potente camorra locale. Una delle ipotesi formulate successivamente alla strage ricondurrebbe l'episodio a un messaggio che la camorra ha voluto dare alla comunità immigrate africane, ormai maggioritarie nel territorio, in vista dei progetti di riqualificazione del litorale Domizio, un affare da diverse decine di milioni di euro nel tentativo di pilotare più facilmente gli investimenti destinati a creare un'area turistica nella zona. Dietro la strage si nasconderebbe quindi la volontà di fare una specie di pulizia etnica della zona, cacciando gli immigrati con cui si riteneva impossibile scendere a patti e controllare.

0: E mano me stregnano, fino a spezzo fava sul saio e cane e bastuno fanno figlie rione, canne e fama fanno bocche lione, guarda man faccio mo. Gente cazzo cippa faccio, ma non
1: più niente, fanno te cose per i pa- L'indomani della strage, il 19 settembre, centinaia di migranti connazionali delle vittime uccise la notte scatenarono una rivolta popolare a cui partecipò gran parte dell'intera comunità africana di Castel Volturno. Nelle prime ore del pomeriggio, centinaia di migranti diedero vita a un corteo di protesta che si avviò lungo la Domiziana, proseguendo per 10 km. Bloccarono e intasarono il traffico autostradale per ore, rovesciando e incendiando cassonetti dell'immondizia, ribaltando e danneggiando con bastoni e mazze le automobili parcheggiate e inoltre distrussero alcuni esercizi commerciali e attaccarono due autobus del comune, causandone il fermo e l'uscita forzata dei passeggeri. Un atto di coraggio senza precedenti, perché mai alla violenza della camorra si è risposto con una violenza istintiva, distruggendo tutto quello che si ha davanti. Non era mai successo in questo territorio che da una violenza azione della criminalità organizzata si rispondesse con violenza generalizzata. Ancora oggi quel giorno è dimenticato, ma il grido "italiani bastardi" risuona ancora nelle strade di Castel Volturno e chi vuole il CPR farebbe bene a ricordarselo.
2: Vi faccio un basso rap, pregati.

0: La seconda storia che vorrei raccontarvi è accaduta a Santa Maria Capavetere, un paese della provincia di Caserta, non troppo distante da Castelvolturno. È una storia che inizia a Napoli il 18 aprile 2011.
1: Charge ton flingue, élimine cette poltrine.

dopo un breve soggiorno a Lampedusa e 7 giorni trascorsi nella stiva di un traghetto, 250 giovani tunisini che nelle settimane successive alla cacciata del dittatore Ben Ali sono partiti alla volta dell'Italia. Questa è, diciamo, l'inizio di questa storia. In quei giorni, diciamo, concitati migranti arrivati a Lampedusa venivano smistati nelle diverse strutture di accoglienza presenti sul territorio italiano. A loro è toccato in sorte il centro di Santa Maria Capua Vetere, una tendopoli approntata in fretta e furia nel cortile dell'ex caserma Andolfato, proprio a Santa Maria Capua Vetere. Le cose sono iniziate ad andare male sin dal principio, perché prima di entrare nel centro avevano trascorso una settimana in nave, dormendo su delle sedie, mangiando una volta al giorno, senza potersi lavare e soprattutto senza sapere quando e dove sarebbero sbarcati. Finalmente, il 18 aprile, il traghetto ha attraccato nel porto di Napoli. Quel giorno il centro di identificazione e di espulsione di Santa Maria Capua Vetere non era ancora pronto. Il CIE infatti è stato istituito soltanto il 21 aprile con un'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ma questi sono dettagli, perché dal 18 al 21 aprile i 250 ragazzi sono stati ugualmente trattenuti all'interno della caserma, senza la possibilità di uscire. Un sequestro di persona vero e proprio, iniziato 10 giorni prima sul traghetto che ha navigato per una settimana senza mezzo.

0: quando le porte della caserma si sono chiuse, ai ragazzi è stato fatto firmare un foglio. Gli è stato spiegato che serviva per la consegna del materiale per l'igiene personale, ma in realtà autorizzava la permanenza all'interno del centro. In quelle ore l'accesso alla caserma è stato negato alle associazioni per i diritti umani e legali, che sono riuscite a entrare solo dopo 4 giorni, il 21 aprile, a seguito di pressioni e richieste.
1: Mediterraneo e amore, venimi con te. Abdul, Slim, Totò, Najib, Tonin, Ras, Ras, Ras. Madre dei miei fratelli sbarcati da zattere chiamate felicità, madre, madre, oh madre, madre dei miei figli che sognano oceani lontani.
2: Madre dei miei figli che sognano oceani lontani.
1: Ma poi vengono a piangere su di te, a darti altre lacrime, altro sudore, altro dolore, a Lampedusa Marenvus, a Lampedusa Marenvus, a Lampedusa Marenvus, a Lampedusa Marenvus.
0: Dopo poche settimane le autorizzazioni a entrare sono state revocate anche agli attivisti e da allora sino alla chiusura della caserma gli unici ad averne accesso sono stati i 4 legali. La parte in muratura della caserma Andolfato era inagibile, i ragazzi perciò sono stati sistemati dalla Croce Rossa nel cortile, sono state montate le tende della protezione civile, una per ogni 10 persone circa, contornate da un doppio filo. E all'inizio c'erano delle reti e dei materassi, ma poi gli hanno sequestrato le reti perché venivano utilizzate come scale per scavalcare il muro e scappare. I materassi erano poggiati direttamente a terra e fu un aprile molto piovoso, così i ragazzi hanno dormito sul bagnato per giorni e giorni. C'era un solo bagno chimico e per andarci bisognava chiedere alle forze dell'ordine di essere accompagnati, per cui soprattutto di notte, quando le guardie si ritiravano, i migranti non potevano accedere ed erano costretti ad utilizzare bottiglie e buste di plastica. Consumavano i pasti sui bidoni e la spazzatura perché gli erano stati sequestrati anche i tavoli.

Mediterraneo, sporco, amaro, Mediterraneo amore, tienimi con te, tienimi con te. Tienimi con te. Abdul, tienimi con te. Totò.

Il 25 aprile ci sono stati i primi scontri, le prime cariche della polizia a seguito del tentativo di fuga di alcune persone. Quel giorno in molti sono riusciti a scappare e nel CIE sono rimaste circa 130 persone. Nelle settimane successive altri ragazzi sono fuggiti e l'8 giugno, quando il centro è andato a fuoco, erano rimasti solo i 98. A tutti era già stato notificato il diniego dalla commissione territoriale di Caserta per il riconoscimento della protezione internazionale.

L'8 giugno un incendio ha messo fine all'esperienza del CIE di Santa Maria Capavetere, il primo, speriamo ultimo, della regione Campania. Dopo giorni di rivolta, la caserma è stata sequestrata e posta sotto sigillo e tutti sono stati trasferiti in diversi centri di accoglienza per richiedenti asilo del Sud Italia. Dopo quel fatidico 8 giugno le cose sono iniziate ad andare meglio. Il tribunale ha sospeso tutti i dinieghi e chi era ancora in un CIE è potuto uscire con un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Ancora una volta, nella provincia di Caserta sono i migranti a indicarci la strada.

In Italia i centri di identificazione ed espulsione sono stati trasformati in centri di permanenza e rimpatrio già nel 2016. Una modifica in linea con la politica migratoria europea, che vuole più repressione e controllo della forza lavoro migrante necessaria alla propria economia. Non è un caso che, così come il progetto del ministro Piantedosi e il governo Meloni, sia di costruire proprio a Castelvolturno, in località La Piana, un CPR da 120 posti, proprio dove la popolazione migrante è più organizzata. La minaccia di questo CPR ha già mobilitato un ampio fronte del no, dall'ex canapificio di Caserta, Legambiente, dagli scout ai padri colombiani, dalla Gescia ad Emergency, dai centri sociali a Mediterranea, dalla CGL alla UIL, dal presidente Fico alla Chiesa. Il 13 giugno a Napoli ci sarà un'iniziativa promossa da Mediterranea per documentare con immagini e testimonianze chi c'è stato e cosa accade nei CPR già aperti in Italia. Il 20 giugno il corteo dei migranti nel capoluogo campano, proprio a Napoli, che avrà tra i suoi punti qualificanti proprio l'opposizione ai CPR. A fine mese poi ci sarà un evento pubblico nel centro di Castelvolturno per coinvolgere i residenti. Alla luce di quello che ci siamo raccontati oggi, la speranza è che il CPR non venga realizzato. La convinzione però è che non basterà porgere l'altra guancia, ma questo Castelvolturno, la provincia di Caserta e soprattutto la popolazione migrante lo sanno bene.

Torniamo in voce qui in diretta da Radio Neanderthal, è ancora il 12 giugno, sono solo le 14.32 e ritorniamo un attimo all'inizio, forse da cui siamo partiti, per lo stesso motivo per cui abbiamo ritenuto fondamentale amplificare il messaggio che Claudio ha voluto farci arrivare attraverso il libro. La cronostoria anche che abbiamo fatto naturalmente si ricollega a questo che sto per dirvi, e cioè che la nostra storia la dobbiamo raccontare da soli e non c'è niente, nessuno a cui dobbiamo delegare quello che abbiamo da dire. Dunque, per lo stesso identico motivo, ora vi proponiamo la lettura del testo integrale della testimonianza che Alfredo ha rilasciato durante la seconda udienza del processo a carico di sei compagne imputati per degli episodi avvenuti durante la mobilitazione contro il 41 bis e l'ergastolo. Alfredo non era presente in aula ma in videoconferenza al carcere di Bancali. E io ci tengo a dire che la bellezza del Ponte Radio è forse anche questa, e che ci mettiamo in relazione con le altre e con gli altri che a latitudini diverse hanno forse delle tensioni simili alle nostre. E sappiamo, perché l'abbiamo ascoltato, il Ponte di Radio Spore, che ha avuto un po' la nostra stessa idea e ha proposto parte di questa testimonianza. Dunque non ci basta, lo vogliamo fare anche noi, ma non per ripeterci, perché se il potere in tutte le sue forme vuole togliere la voce e tumulare vivo Alfredo, noi ci mettiamo volentieri di traverso.

Gesù Cristo si è scordato o non c'è mai stato, e non parli me, con sto orto morto posso ancora mangiare. Ma parli che se scede con in bomba in una bomba, e chi muore prima nasce, e di chi nasce a farnesce, senza sapere vita crea. E chi fa di crescere sotto il sole.

0: Da quanto tempo è detenuto e in quale regime?
1: Sono detenuto dal 2011, ma sono 4 anni, scattati proprio adesso, di 41 bis. Diciamo che nella mia vita ho fatto varie forme di carcere, dal carcere normale all'alta sicurezza. Il 41 bis è l'abiettizzazione del carcere, quindi ho visto l'essenza stessa, con il tentativo di annientare l'individuo tagliando ogni tipo di comunicazione. Nell'alta sicurezza sono stato a Ferrara e poi a Terni. Nel 2022 vengo direttamente trasferito qui a Sassari, in 41 bis.
0: Decide in quel momento di intraprendere lo sciopero della fame. Per quale motivo?
1: Certo, quasi immediatamente. Per spiegare le mie motivazioni, innanzitutto vorrei dire una cosa, inerente alla domanda che mi hai fatto. In questo momento per me è abbastanza emozionante essere qui, perché l'ultima volta che mi hanno tolto la mordacchia, la benda, è stato un anno e mezzo fa, quando ho potuto vedere delle facce amiche, di compagni, perché qui l'isolamento è costante. Un anno e mezzo fa, da quella parte, c'era Sara e c'era Sandrone, che sono morti. E proprio questo isolamento non mi permette neanche di dare a loro la mia solidarietà, a tutti quei compagni che amavano Sandrone e Sara. Quindi do tutta la mia solidarietà a questi compagni ora. È l'unico modo, per esempio, che ho di esternare questo, perché qui l'isolamento è totale, assolutamente totale. Per esempio, nel 41 bis ci sono delle sezioni di 4 persone, di 4 celle isolate. Ci sono persone che hanno ergastoli ostativi qui dentro, che per anni non vedono più l'erba, un albero. È realmente una cosa abbastanza traumatizzante. Ma la cosa che mi ha fatto veramente iniziare lo sciopero della fame è che questa specie di stato di eccezione, che il 41 bis, sta diventando veramente regola. Uno strumento nelle mani dello Stato. Per capire perché ho iniziato lo sciopero della fame, bisogna capire, avere una minima idea di che cos'è questo sistema carcerario.

0: Per farvi un'idea, in questo momento, soltanto per venire in questa cella, ho dovuto attraversare dei corridoi, come nel Miglio Verde, dove c'è la guardia che urla "uomo morto che cammina". La stessa cosa è qui, mentre cammino nel corridoio che nello sprofondo, sotto il livello della terra, le guardie che stanno a fianco a te urlano "prima, seconda", perché mentre tu attraversi il corridoio non devi vedere nessun essere umano, nessuno ti deve parlare. Ci sono sezioni di un isolamento mai viste in vita mia, in tutta l'esperienza carceraria che ho fatto. Ogni sezione è di 4 sole celle e tu puoi avere rapporti soltanto con 4 persone quando vai all'aria. L'aria è una vasca di cemento con delle sbarre di ferro che non vedi neanche il cielo. Di solito le persone che sono al 41 bis, dopo tanti anni, sono delle persone alienate, non hanno più voglia di parlare, neanche più escono dalla prigione. La cosa che mi ha veramente colpito e che mi ha portato a fare lo sciopero è vedere le persone qui dentro per le quali veramente l'ergastolo è ergastolo. Sono persone che da 20 anni qui dentro davvero non hanno mai visto un albero, non hanno mai visto un filo di erba. È una sensazione realmente terrificante, la censura è totale. Nel mio caso la censura, il senso del 41 bis è proprio non farti parlare, non farti scrivere neanche leggere. Ovviamente devo fare processi e processi per avere un libro. Addirittura per sentire la musica ci ho messo 2 anni ad ottenere, attraverso dei processi, la possibilità di avere un lettore CD. La musica che ascolto tentano di bloccarmela perché dicono che è contro il patriarcato, che sono canzoni che esaltano il femminismo, quindi fanno ricorsi e ricorsi per non farmi ascoltare musica o farmi leggere libri.
1: Senta, quanto è durato il suo sciopero della fame?
0: Credo che il mio sciopero della fame sia durato mesi, esattamente 160 giorni. Dopo un bel po' sono stato portato a opera, per le mie condizioni di salute, perché lì c'è un reparto medico. Lì mi sono reso conto della situazione. Era pieno di persone anziane, quasi tutte con l'Alzheimer, che non si ricordavano neanche chi erano e dove si trovavano. Tutto in 41 bis. Che andavano in giro con la carrozzella, con il catetere, si pisciavano addosso e si cagavano addosso. Però capiamoci, se volete realmente sapere le motivazioni dello sciopero, io avevo addosso la quasi certezza dell'ergastolo ostativo e grazie alle manifestazioni dei compagni fuori e alla loro mobilitazione, in qualche modo sono stati costretti a togliermelo perché era veramente assurdo.

0: Mi avevano dato l'ergastolo per una serie di attentati dimostrativi. La cosa che mi ha più motivato e mi ha fatto rischiare la vita, sino quasi alla fine, è stato che loro vogliono estendere e rendere questo stato di eccezione una regola. La militarizzazione in questo periodo di guerra veramente si vede in modo lampante qui, e la volevano estendere oltre. Ci sono già dei compagni delle Brigate Rosse, 3 compagni al 41, però volevano estenderlo al movimento e hanno iniziato con me, con l'anarchico, perché è più facile poi, una volta che mettono me, a iniziare ad allargare. Quindi mi sono detto, è sopravvivenza. Ho cercato di bloccare questo processo che era iniziato, e in quel momento lì mi è sembrato si fosse bloccato. Effettivamente lo è. Adesso il 41 bis rimane con le restrizioni che ha, però ultimamente ho visto aumentare il numero delle persone che entrano qua dentro per motivi che abbastanza anche futili. Ho visto persone entrare perché avevano nell'alta sicurezza il telefonino o non ci sono più quei boss che c'erano prima.
1: Successivamente allo sciopero della fame, ha potuto notare un ulteriore irrigidimento delle condizioni detentive?
0: Allora, secondo me ci sono state sicuramente delle ritorsioni, però durante il periodo dello sciopero queste ritorsioni si erano allentate. La posta mi arrivava a frotte, ma lì dipende anche dall'attenzione dei media. Ci sono stati tanti fenomeni all'interno del 41 bis che ho notato, legati anche alla mia lotta. La prima cosa di cui mi sono reso conto è l'influenza che questo governo, attraverso Delmastro, ha avuto rispetto sia alla volontà del DAP che alla direzione del carcere. Per esempio, sapendo che dovevano venire dei parlamentari a incontrarmi, nella loro ottica miseramente politica, per usare il 41 bis come loro strumento, qualche giorno prima che questi parlamentari arrivassero, mi hanno trasferito in un'altra sezione, dove c'erano dei boss. Così potevano rinfacciarmi questa cosa, perché dove stavo prima io c'erano persone che avevano una caratura molto molto minore. Poi grazie all'aver incontrato questi personaggi, tra i primi ad entrare in 41 bis, mi sono reso conto che anche il 41 bis, almeno agli inizi, non è servito tanto per non far comunicare i prigionieri con l'esterno, ma per zittire quelle persone che hanno avuto rapporti con lo Stato italiano in passato, con cui hanno fatto accordi che sono stati spesso non rispettati, e adesso li hanno seppelliti qui dentro per non farli parlare. Ho iniziato lo sciopero della fame quando mi sono reso conto del meccanismo assurdo in cui mi trovavo, che oltre ad essere liberticida, usa le persone come strumenti politici per dare addosso a una corrente o all'altra. Insomma, il motivo è questo.

0: Vorrei chiederle se lei attualmente riceve lettere o può scrivere lettere.
1: In questo momento non ricevo più lettere. Una volta mi venivano notificate, sequestrate e non date. Adesso invece non mi vengono neanche più notificate. Spariscono. Sono certo che arrivano, ma non sono tipo mesi che non ne ricevo. Adesso ne ho ricevuta una dell'altro anno, di dicembre 2025.
0: Per quanto riguarda la possibilità di lettura, lei ha fatto delle richieste e le sono stati negati dei libri, anche quelli indicati nella lista da cui potrebbe attingere? Questo, diciamo, è un fatto che io conosco perché è stato reso pubblico.
1: Ecco, questo non lo sapevo e grazie, perché l'isolamento qui dentro è notevole. Sì, i libri ultimamente mi vengono bloccati. Allora vi spiego. Qui c'è la possibilità di avere libri dalla biblioteca, la piccola biblioteca di sezione del 41 bis. Quelli mi vengono dati. Poi, dopo qualche anno, sono riuscito a ottenere anche la possibilità di usufruire della biblioteca centrale del carcere. Ho avuto due volte i libri da questa biblioteca. Dopodiché le mie domande non sono state più soddisfatte. Sono state ignorate. Infatti ho fatto causa. Quando compro dei libri ogni tanto mi vengono bloccati. Ad esempio ultimamente mi hanno bloccato un libro sulla meccanica quantistica, uno sulle sette eretiche dell'inizio del cristianesimo. Sembrano delle ripicche, però fanno da scaricabarile. Il comandante dice che è colpa della direttrice, la direttrice probabilmente dirà che è il DAP, quindi non si sa. Posso dire che secondo me chiaramente sono ritorsioni, posso dire che non hanno voglia di comprarli, però in realtà i libri qui vengono comprati. L'obiettivo è quello di sfiancarti, di isolarti totalmente. Hanno iniziato col tagliarmi totalmente qualunque tipo di comunicazione con l'esterno e adesso addirittura cercano di impedirti di leggere dei libri. Devi stare lì davanti alla televisione come un idiota 24 ore su 24 e usufruire dei libri della biblioteca che sono pochissimi. Anche quando chiedi qualcosa al tribunale di sorveglianza, che poi alla fine, dopo tanto, un anno, due, riesce a ottenere, certe volte non vengono neanche rispettate le cose del tribunale. Ho dovuto lottare 4 anni per ottenere l'abbonamento alle scienze. Però questo è parte di quel meccanismo di isolamento che per me è importante ed è fondamentale rispetto a questo tipo di carcerazione che ha come obiettivo la tortura.

0: Qui dentro le persone sono messe semplicemente per farle parlare, quindi devono essere torturate in questo modo qui. È una cosa che è riconosciuta anche dall'Unione Europea, a quanto pare. Sono delle leggi speciali fatte in un determinato periodo che adesso stanno diventando la regola. E la motivazione è che in determinati momenti una democrazia tenderà a diventare più democratura perché queste leggi stanno iniziando ad essere adottate. L'hanno messa nei miei confronti, l'hanno messa in passato nei confronti dei compagni delle Brigate Rosse, poi inizieranno a portare quelli dell'alta sicurezza qui, stanno iniziando a costruire carceri in Sardegna, Sardegna già militarizzata, dove vogliono costruire altri 41. Quindi è come un cancro all'interno. Anche gli stessi giuristi, io non credo a quel tipo di... però anche gli stessi giuristi lo dicono che il 41 bis è un'anomalia che sta dirompendo. Il mio sciopero della fame è stato un modo di attirare l'attenzione. Mi dispiace che molti compagni adesso stanno scontando e rischiano mesi e mesi di galera, anni di galera, però penso realmente ne valga la pena rispetto a quello che lo Stato sta facendo. È un punto veramente importante perché è un'arma micidiale in mano ad uno Stato. Qui dentro, per esempio, la foglia di fico della Costituzione, della democrazia di diritto, non esiste. Qui cos'è la democrazia è chiaro, è lampante, è una questione di forza. Il più forte vince su quello più debole. Qui non hai diritti, hai soltanto proibizioni. E anche quei pochi diritti che hai non vengono neanche rispettati perché si attaccano alla burocrazia. Per esempio, adesso per vietarmi la lettura dei libri, si stanno inventando che devono controllare i libri. Ma sono i libri che vanno a comprare loro, perché qui i libri per posta non se ne possono ricevere. Quindi sanno benissimo che i libri che comprano loro in libreria non hanno messaggi dentro, semplicemente serve a fiaccare. Poi chiaramente c'è uno scontro tra me e l'istituzione, il DAP e anche questo governo, che chiaramente fa in modo che ci siano delle ritorsioni, delle pressioni. Questo governo è sicuramente quello che viene dopo, perché nessuno mette in discussione il 41 perché è fondamentale. Scusate la confusione, però non avendo il foglio, che dopo un po' il 41 ti rincoglionisce, perché l'isolamento dopo un po' finisce che parli sempre delle stesse cose.
1: Lei ha percepito che le manifestazioni di solidarietà dall'esterno abbiano portato in qualche modo un contributo anche all'interno e anche alla sua condizione?
0: Sì. Nel mio caso posso dire tranquillamente che mi ha salvato la vita. Adesso ho un fine pena che sarà quando avrò 72 anni. Se non c'era tutta quella pressione fuori, mi avrebbero tranquillamente confermato l'ergastolo ostativo, che era una roba assolutamente certa. L'attenzione ha fatto in modo che non potessero giocare così sporco. La situazione dentro il carcere è rimasta esattamente la stessa, però va bene, non è che me ne lamento. Nel senso che qui comunque ho deciso di combattere anche per gli altri che stanno qui dentro e che non hanno voce, che non riescono neanche a esprimere dei concetti. La vita di un prigioniero anarchico è sempre quella di cercare di cambiare le cose anche per gli altri e io non faccio distinzioni tra un mafioso e uno spacciatore. Per me un prigioniero è un prigioniero.

0: Quindi, secondo me, è un problema che riguarda un po' tutti, perché se questa cosa si estende, l'obiettivo è usarla poi quando servirà per reprimere i movimenti sociali, questo è talmente lampante. E comunque saluto tutti i compagni che mi stanno vicino.
1: Attualmente le è stato riconfermato il 41 bis. Come si sente e che tipo di comunicazione a riguardo ha ricevuto e rispetto al Furi che notizie, anche tramite quotidiani o altro, è riuscito a ricevere?
0: La cosa strana è che il 41 mi è stato riconfermato con un mappazzo di quasi 90 fogli. Neanche i super boss di solito lo riconfermano con due paginette. Anche i super boss di solito lo riconfermano con sole due paginette. Qui sono tutti sorpresi perché è la più grande riconferma della storia del 41 bis. Neanche Totò Riina hanno fatto 80 pagine. Praticamente lo Stato italiano mi ha aggiornato con questi fogli di tutte le lotte che ci sono state nel mondo, di cui non sapevo niente, perché lo scopo è l'isolamento. Mentre invece, grazie a Piantedosi, a Nordio, c'è proprio un aggiornamento fitto fitto di tutte le azioni successe in Indonesia, la solidarietà data a me, un po' tutto, il compagno in Grecia che è morto, a cui do la mia solidarietà, come a tutti i compagni greci, cose di cui qui dentro ero assolutamente all'oscuro. Questo per far capire le contraddizioni di questo sistema. Nel mio caso, invece di isolarmi del contesto, in qualche modo mi ha reso ancora più pericoloso, credo, rispetto al sistema. Hanno esaltato la mia figura, mi hanno fatto quasi da cassa di risonanza, perché quando stavo in alta sicurezza avevo i contatti con i compagni, però non avevo un'influenza così forte. Da quando sono al 41 bis, beh, questa è una cosa buona, le mie parole comunque poi sono girate di più. Quindi nel mio caso c'è un po' questo paradosso. Paradosso che è addirittura scritto nei fogli che ho letto. L'ultima volta che avevo discusso il 41 avevano dato pareri positivi perché uscissi. Dopo è stato riconfermato, secondo me, come ritorsione. E adesso che le mie parole girano, dicono che è un'influenza maggiore. Non so allora cosa intendono con influenza rispetto agli anarchici, dato che noi ragioniamo individualmente. Comunque dicono che è un'influenza maggiore, quindi anche se prima non ero pericoloso, adesso il 41 mi ha reso pericoloso. Insomma, il cane che si morde la coda. Comunque, rispetto a tutti quelli che sono al 41 adesso e anche in passato, ho avuto il fascicolo più grande informativo mai visto. L'ha detto sia chi me l'ha consegnato, sia gli altri detenuti con cui ho parlato, sia gli avvocati. È una cosa abbastanza indicativa di quello che è diventato il 41, una specie di involucro vuoto che non sanno neanche più a cosa serve. Serve, sì, serve come un'arma a disposizione quando le condizioni sociali muteranno e allora potranno censurare qualunque tipo di dissenso, perché nel mio caso è indubbio che sto qui dentro semplicemente per quello che dico, non per quello che faccio, dunque, quindi, per le mie parole.

0: Punk Rockers, c'è un puntello imperdibile.
1: Ogni domenica dalle 15 alle 16.
0: Con un'ampia rubrica sportiva.
1: Previsioni meteo.
0: I prossimi concerti, nuove band. Ogni settimana, Duca Lick Rock, in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

0: Gattabuia.
1: Raccolta di contenuti anticarcerari.
0: A cura di Radio Wombat, 13:59 AM nell'area fiorentina. Radiowombat.net.

0: Ciao ragazze!
1: Ciao!
2: Ciao! Dai, vabbè, iniziamo!
1: No, no, ragazzi!

Oggi puntata specialissima, in realtà avete già sentito, per così dire, una preview alla scorsa puntata, ovvero sto parlando dell'intervista a Nicole Rose, erborista anarchica inglese, che appunto vi ho già mandato nella scorsa puntata, però in versione originale, quindi tutta in inglese. Quest'oggi invece finalmente avrete il piacere di sentirla doppiata, tradotta. Quindi il doppiaggio è artigianale, come tutto quello che facciamo, per cui perdonate eventuali errori che potreste cogliere e sentire. Comunque la traduzione c'è tutta, quindi io non mi prolungo ulteriormente, vi lascio subito appunto all'intervista. Dico soltanto un attimo i contatti della radio, così che se volete scriverci lo potete fare, e ecco come lo fate: dal pad, il foglio di testo condiviso che usiamo per chiacchierare con voi, e lo raggiungete dal sito, dal link, scusate, direttawombat.vado.li. Comunque andate anche a curiosare il sito radiowombat.net, ascoltateci anche sulle frequenze AM, sulle 13.59 in area fiorentina. Ecco, ultima informazione che vi do: le musiche che sentirete quest'oggi, in questa puntata, sono tutte di Davy Sicard, quindi grandissima stima per questo cantautore. Molto bene, vi lascio all'intervista e buon ascolto. Ci risentiamo settimana prossima, sempre con Nervature. Rimanete connesse e fateci sapere cosa ne pensate. Ciao!

0: Hello Nicole, and I'm so happy to have you
1: Ciao
0: here.
1: Nicole, sono
0: It's
1: molto
0: really nice
1: contenta e
0: to
1: emozionata di
0: finally
1: averti qua,
0: interview you.
1: finalmente ti posso
0: We've already talked
1: intervistare
0: about some of
1: e
0: your
1: abbiamo in realtà
0: projects
1: parlato di te, dei tuoi
0: together at this
1: progetti, in
0: Nervatura,
1: particolare
0: here
1: del
0: in
1: erbario
0: Nervatura,
1: anticarcerario qui su
0: also
1: Nervature,
0: in
1: ma in
0: South
1: realtà anche in altre
0: Broadcasting
1: trasmissioni di Radio
0: Company
1: Wombat.
0: in Wombat
1: E,
0: Studio.
1: oggi quindi vorrei un po'
0: Happy to do
1: sfruttare questo
0: so,
1: tempo
0: have you
1: insieme
0: here. So I'm
1: per
0: so
1: chiederti un po' chi
0: glad of this,
1: sei, i
0: and
1: tuoi vari
0: so
1: progetti.
0: I'd like
1: E quindi ecco,
0: to take some time
1: per
0: to
1: iniziare ti
0: just
1: chiederei
0: ask you
1: magari se ti
0: about
1: vuoi
0: you, about
1: semplicemente presentare,
0: something. There's
1: di
0: something
1: quello
0: about
1: che
0: your life
1: preferisci
0: that
1: di
0: you
1: te,
0: may about
1: magari
0: have
1: ecco se ci
0: different
1: racconti
0: or
1: come sei entrata in contatto con
0: feelings.
1: le piante e quali
0: So
1: sono i
0: I
1: tuoi
0: would
1: studi
0: just start
1: sull'erboristeria.
0: as like if you want to introduce yourself to say whatever you want. Maybe how you got in touch with plants, how what are your studies about herbalism, and yeah, I give you the microphone.
1: Okay, amazing. Thank you so much for contacting me and for sharing the work
0: Ok,
1: already.
0: fantastico. Sì,
1: Yeah,
0: intanto grazie
1: Nicole,
0: mille per avermi
1: I live
0: contattata
1: in
0: e per
1: the
0: aver già
1: southwest of
0: condiviso il mio
1: England,
0: lavoro. Allora, sì, sono
1: I
0: Nicole,
1: am
0: vivo
1: an
0: nel
1: anarchist
0: sud-ovest
1: organizer,
0: dell'Inghilterra
1: like
0: e sono una
1: from
0: militante
1: very, very
0: anarchica.
1: young, from like 10
0: Fin da
1: years old,
0: molto
1: I
0: molto giovane,
1: started
0: quindi tipo a
1: anarchism.
0: 10 anni, ho
1: And
0: scoperto
1: then
0: l'anarchismo e
1: I
0: poi
1: was
0: sono stata attiva in
1: active in
0: molte
1: like
0: lotte,
1: many
0: soprattutto nella
1: struggles,
0: liberazione
1: most
0: animale.
1: particularly like animal
0: Poi sono finita in
1: liberation, and then
0: prigione.
1: I
0: Ho
1: went to
0: ricevuto una
1: prison
0: condanna a 3 anni e mezzo quando avevo
1: for
0: 21
1: 3 and a
0: anni,
1: half
0: che
1: years,
0: ormai
1: and
0: è,
1: that's when I
0: beh,
1: was
0: un bel po' di
1: 21,
0: tempo fa,
1: which is
0: ora
1: a
0: ne
1: long
0: ho
1: time
0: quasi
1: for now, from
0: 40.
1: like
0: Ma
1: 20, 30
0: stavo proprio
1: years,
0: in prigione che ho
1: but
0: costruito questa
1: yeah, I was
0: relazione con le
1: in prison,
0: piante
1: and
0: e ho
1: that
0: iniziato a
1: way
0: entrare in
1: I just
0: connessione con loro,
1: built this
0: nei giardini del
1: relationship with
0: carcere,
1: plants,
0: studiandole.
1: and
0: E sono riuscita poi a
1: started
0: ottenere dei
1: connecting with
0: fondi per fare
1: plants
0: un
1: in
0: corso di
1: prison
0: erboristeria
1: gardens
0: e poi, una volta
1: and
0: uscita, la mia passione è
1: studying
0: cresciuta
1: them,
0: sempre
1: and
0: di più. Ho
1: got some
0: iniziato a
1: funding
0: preparare
1: to do
0: rimedi,
1: like a
0: coltivare
1: course in
0: piante e
1: herbalism.
0: partecipare a diversi progetti
1: And
0: legati alla
1: then,
0: terra.
1: yeah, when I got out, I just, yeah, became more and more passionate and doing a lot of medicine making and growing and getting involved in different like land projects. And then, yeah. A long time went by. I was mostly active in like prisoner support stuff,
0: Poi è passato molto tempo, durante il quale sono stata attiva soprattutto nel supporto ai prigionieri e nelle lotte contro il sistema carcerario. A un certo punto però sono andata completamente in burnout, una cosa che so che molte persone sperimentano, e questa esperienza mi ha avvicinata ancora di più all'erboristeria perché stavo davvero molto male. Così ho iniziato a studiarla anche in relazione alla guarigione da malattie croniche, traumi e PTSD, cioè disturbo post-traumatico da stress. E quindi ho deciso di avviare un progetto chiamato Solidarity Apothecary, che tradotto è erboristeria solidale. E questa, diciamo, farmacia solidale supporta le persone che subiscono violenza da parte dello Stato. Certo, è una definizione abbastanza ampia, ma in pratica invio libri ai prigionieri, o meglio, un gruppo di noi lo fa, in tutto il mondo, incluso il libro Prisoners Herbal, di cui avete già parlato nel programma. Preparo anche rimedi e pacchi di cura per persone che subiscono repressione e per i familiari dei detenuti. Poi, per 4 anni, sono anche stata in Francia con un progetto chiamato Mobile Herbal Clinic, che esiste ancora oggi, dove offriamo primo soccorso erboristico e assistenza sanitaria a rifugiati e persone in movimento. Faccio anche parte di una clinica gratuita anarchica chiamata Black Flag Herbal Clinic e seguo persone individualmente nei loro percorsi di salute, spesso con un sistema di contributo flessibile. Inoltre organizzo corsi online per imparare sull'erboristeria e sul trauma, gratuiti per chi ne ha bisogno e infatti ovviamente nessuno viene escluso per mancanza di soldi. Ho anche un podcast chiamato Frontline Herbalism Podcast. E quindi sì, in generale tutto il mio lavoro ruota attorno all'erboristeria e alla violenza dello Stato. A livello personale, sì, ho una bambina piccola che ha quasi 2 anni e vabbè, direi che questa è una breve introduzione a tutto quello che faccio.
1: And yeah, I think that's a brief introduction to
0: Ok,
1: all the
0: tutto molto bello e tutto collegato alle piante
1: wonderful
0: poi, ovviamente.
1: talk.
0: Mi piacerebbe allora iniziare questa conversazione proprio dalle piante a questo punto. Allora, dicevi che sei entrata in contatto con loro soprattutto quando eri in prigione e quindi da quello che ho capito è stato il momento in cui hai iniziato a sentire di più proprio il bisogno anche delle piante.
2: Quindi se ti va, magari ci racconti un po' di più com'è nata questa connessione e come.
0: Allora, sì, certo. Rispetto all'esperienza in prigione ero molto ingenua e pensavo che andarci avrebbe significato non avere più alcun contatto con la terra. Ero cresciuta molto attiva nella liberazione animale ed era proprio il periodo in cui le persone erano super attive anche per la liberazione della terra, tipo Earth First o Green Anarchism. Quindi credo di aver sempre avuto una relazione forte con la terra. Però è stato solo in prigione che ho avuto davvero il tempo di rallentare completamente e costruire relazioni dirette uno a uno con le piante. Ricordo quando sono entrata in carcere, dopo il processo e tutta quella merda, e ho visto tutti quei cazzo di denti di leone lungo il bordo del vialetto di cemento. E mi sono messa quasi a ridere da sola, pensando: ma che cazzo di idiota sono stata? Credevo di no che non avrei più visto una pianta per chissà quanti anni. E invece ero lì, e perfino in quella cazzo di prigione con 500 donne e tutto quel cemento c'erano piante incredibili che crescevano. Crescevano nel cemento, oppure c'erano piccoli pezzi di prato e anche un cortile più grande con dei fiori, con delle rose. E ho trovato lavoro nella prigione perché sì, più o meno devi lavorare, cioè non è che sei obbligata, ma se non lo fai finisci chiusa in cella 24 ore al giorno e diciamo non è propriamente il top. E ho lavorato nei giardini del carcere. Questo significava, tra virgolette, diserbare. Quindi strappare le piante, cosa in cui ovviamente ero pessima e che non volevo fare. Però mi piaceva stare fuori e proprio attraverso questo ho iniziato a costruire una relazione molto pratica con le piante. Così assaggiavo le foglie, portavo le radici in cella per dormirci, cioè tipo sotto il cuscino per sentirmi più al sicuro. Preparavo tisane. Beh, certo, non è che potevo fare tutte quelle cose fighe o metti tinture o simili, però potevo ogni giorno sedermi fuori con una pianta, per quanto possibile, magari ovviamente solo per quei 20 minuti d'aria nel cortile del carcere. E questo significava che vedevo quella stessa pianta attraversare tutte le stagioni, inverno, primavera, estate, e si creava un'intimità che era completamente diversa da qualsiasi cosa avessi vissuto prima. Era proprio conoscere davvero la pianta, il suo sapore, le sue proprietà medicinali, sperimentare in ogni modo possibile, ma con poche piante. Infatti, l'erbario anticarcerario contiene 10 schede di piante, e sono proprio quelle 10 piante con cui ho costruito una connessione profonda nel corso di circa 2 anni.
1: That was like very different to me than anything I had experienced in terms
2: Ok,
1: of
2: quindi
1: like,
2: cioè, praticamente avevi delle compagne che erano le piante, cioè le piante che ti trovavi già lì, erano lì proprio come eri te.
0: Sì, esatto.
2: Però come facevi a sapere quali foglie assaggiare e quali no? Perché cioè, molte piante sono commestibili, ma mica tutte, quindi cioè, ne sapevi già qualcosa.
0: Beh, allora, sono stata davvero molto molto fortunata perché ero con altre persone che sapevano di erboristeria. C'era per esempio una donna scozzese, Helen, che aveva tipo più o meno 70 anni ed era stata giardiniera per tutta la vita, quindi mi parlava delle piante. E poi c'erano due donne con un background a viaggiatrici che avevano ancora una buona relazione con l'erboristeria e anche loro mi insegnavano delle cose. E poi ho ottenuto una specie di borsa di studio, quindi un supporto economico per fare un corso di erboristeria a distanza. E una volta ho iniziato a studiare, beh, vabbè, ero completamente ossessionata.
2: Ok, quindi cioè, praticamente passiamo già alla domanda appunto che ti volevo fare, ovvero com'è che hai imparato, come hai studiato erboristeria e dicevi appunto che hai iniziato già mentre eri in prigione.
0: Sì.
2: Ok, quindi hai iniziato lì, poi continuato e quindi cioè, com'è che sei arrivata a definirti erborista?
0: Allora, sì, beh, molto è passato attraverso corsi a distanza. In Inghilterra c'è un sistema abbastanza specifico per cui puoi fare una laurea in medicina erboristica, ma per accedervi devi avere un controllo della fedina penale perché è classificata una professione sanitaria. E l'organizzazione non voleva farmi studiare perché dicevano che avrei portato discredito all'erboristeria, cioè in pratica che l'avrei messa in imbarazzo, capisci? Cioè. E quindi per un sacco di tempo non ho seguito una formazione clinica formale perché ero troppo incazzata dal fatto che non mi permettessero di studiare a causa del mio passato. E poi comunque non volevo nemmeno far parte di quel tipo di sistema istituzionale perché sono un'anarchica e quindi non ho detto al giudice di provare rimorso perché avrei dovuto dirlo a un'organizzazione di medicina erboristica. Cioè loro era quello che volevano loro, che io scrivessi una dichiarazione dicendo che non avrei mai più minacciato la professione. Cosa che, tra l'altro, ironicamente, spero di fare ogni giorno con la Solidarity Apothecary. Così pensavo che sarei rimasta un erborista autodidatta per sempre. Poi, però, ho iniziato a sentire sempre di più i limiti delle mie conoscenze, soprattutto dal punto di vista clinico. Non ricordo esattamente l'anno, però a un certo punto ho trovato una scuola in Irlanda, la Plant Medicine School, dove ho studiato. Era molto simile al programma del Regno Unito, 4 anni, migliaia di ore di formazione, davvero completa. E loro mi conoscevano già, conoscevano il mio lavoro e mi hanno detto subito: sì, certo, vieni, vai, vieni a studiare con noi. E quindi sono stata davvero grata di aver trovato una scuola che supportasse anche le mie posizioni politiche e che mi permettesse di fare la formazione clinica. Ed è stato proprio grazie a quella formazione che ho acquisito la fiducia per seguire le persone individualmente. Però, vabbè, con la medicina erboristica è così, impari per tutta la vita. Non è che fai un corso e diventi una brava erborista, cioè per niente. È solo uno strumento per sviluppare conoscenze e competenze, avere supporto. In realtà, anche dopo aver finito la formazione clinica, continuo a studiare continuamente, leggo, seguo corsi online, approfondisco sempre di più perché c'è davvero tantissimo da imparare. Ed è proprio questo che rende l'erboristeria così affascinante e che mi appassiona da così tanto tempo. È davvero una relazione che dura tutta la vita.
2: Ok, capisco. Capisco molto bene perché anche se non studio erboristeria, comunque diciamo che ho appena iniziato a studiare giardinaggio e già quello è un argomento vastissimo. Quindi sì, posso immaginare che non si smetta mai di imparare.
0: Sì, esatto.
2: Ok, quindi cosa è successo quando sei uscita di prigione? Cioè, per quanto riguarda l'erboristeria, tutti i tuoi progetti, hai iniziato subito con la Solidarity Apothecary oppure è passato del tempo prima? Dici un po'.
0: Allora, sì, sono passati diversi anni. Quindi sono uscita quando avevo tipo 22 o 23 anni, 20, boh, e ho iniziato la po'. No, vi aspetta, non lo so, scusami, ho il cervello fuso. Penso di aver iniziato nel 2018. Oh Madonna, quindi non mi ero resa conto che fosse passato così tanto tempo. Beh, comunque, per i primi anni avevo ancora un altro lavoro e l'apothecary era solo uno dei tanti progetti. Col tempo però diventavo sempre più grande e solo nel 2023 ho iniziato a ricevere uno stipendio da questo progetto perché ho lanciato un corso online. Quindi diciamo è solo da allora che è diventato davvero un lavoro a tempo pieno per me. E dopo la prigione comunque avevo studiato anche orticoltura e produzione alimentare, quindi quando sono uscita ero molto attiva in un gruppo chiamato Reclaim the Fields e facevamo molte attività legate alla terra, all'autonomia alimentare, alle lotte per la sovranità alimentare e alla solidarietà con i contadini in tutto il mondo. Mi piaceva molto, ero davvero appassionata. Ho anche fondato una cooperativa di lavoratori in cui facevamo formazione comunitaria sul cibo e altre cose simili. Però, avendo comunque un background nella liberazione animale, essendo vegana, ho trovato tutto questo sempre più difficile, insomma, perché molte persone allevavano animali. Quindi a un certo punto è diventato troppo complicato per me sentire una vera affinità politica con queste persone. E nel frattempo diventavo sempre più appassionata di erboristeria e la mia vita era così segnata dal sistema carcerario e dal lavoro di solidarietà con i detenuti che alla fine è stato come dire: ok, dai, devo concentrarmi su queste cose. E quindi nulla, ho scelto di concentrarmi sulla medicina erboristica e sul supporto ai prigionieri.
1: Eventually, it just became like, right, I just have to focus on these things. And then I chose to focus on herbal medicine and on, yeah, on prisoner support, basically.

0: Wow. I can understand your point of view, about the animals of the farmers. Yeah, makes sense. I mean, okay. So, if you, I'd like to ask you if you can tell us how the Solidarity Apothecary just born, if there was a moment, an episode or a decision, a strong decision, and if you started this project on your own or if someone else was with you.
1: Yeah, so I remember that exact moment. I
0: Wow.
1: was
0: Okay,
1: in
0: tell us.
1: my car outside of my friend's prison, and I would drive 4.5 hours every Sunday to visit her and then drive 4.5 hours home. And she had cancer at the time and was really ill.
0: Ok, sì,
1: And my
0: capisco
1: other
0: il tuo
1: friend in
0: punto di vista
1: prison was
0: riguardo
1: like
0: agli animali e agli
1: completely
0: allevamenti.
1: suicidal, like
0: Ha
1: he eventually
0: senso.
1: died in prison.
0: Allora, vorrei chiederti se puoi raccontarci a questo punto
1: I
0: com'è
1: was just
0: nata la
1: like
0: Solidarity Apothecary, se c'è
1: so
0: stato magari un
1: completely
0: momento preciso, un episodio, una forte
1: like tired and
0: decisione,
1: broken of
0: che ha
1: living like
0: appunto dato
1: all of
0: inizio a
1: these
0: questo
1: prison walls
0: progetto
1: and those
0: e
1: like
0: se eri da
1: random
0: sola o
1: friends who
0: con
1: had
0: qualcun
1: similar
0: altro.
1: lives to me
0: Sì,
1: and seeing
0: ricordo
1: the impact
0: esattamente
1: of
0: quel
1: stress on
0: momento.
1: their
0: Ah
1: bodies.
0: no, dai, racconta.
1: And I was so lucky to
0: Allora,
1: have had
0: ero
1: access
0: in
1: to that
0: macchina
1: prison
0: fuori
1: for
0: dalla prigione dove
1: myself,
0: stava una mia
1: and I was
0: amica
1: like
0: e ogni domenica
1: just feeling
0: guidavo
1: like
0: 4 ore e mezza
1: so
0: per
1: much
0: andarla a
1: stronger than the
0: trovare
1: other
0: e poi
1: people
0: altre
1: that have
0: 4 ore e mezza per tornare
1: privilege
0: a
1: and access
0: casa.
1: to
0: Lei
1: medicine.
0: aveva un cancro in quel periodo ed era
1: But
0: molto
1: I
0: malata
1: just
0: e
1: remember
0: avevo anche un
1: being
0: altro amico
1: like,
0: in prigione che aveva forti
1: I know
0: tendenze
1: there's something
0: suicide e
1: dark
0: che
1: in the
0: infatti alla
1: project.
0: fine è
1: I know
0: morto in
1: specifically for
0: carcere.
1: prisoner family
0: E io ero
1: members.
0: semplicemente
1: And I had a little
0: esausta,
1: notebook and I
0: distrutta
1: wrote
0: dal
1: down
0: vedere ogni
1: what
0: fine
1: I'd been
0: settimana tutti
1: feeling
0: questi
1: and then
0: familiari
1: I
0: dei
1: went to the
0: detenuti,
1: Solidarity Apothecary
0: persone con vite
1: and
0: simili alla
1: everyone there
0: mia, e
1: was just like,
0: vedere
1: look, Annie,
0: l'impatto dello
1: I do
0: stress sui
1: everything
0: loro
1: you do
0: corpi. E
1: fast. So like
0: mi
1: within
0: rendevo conto di quanto
1: just
0: fossi
1: building this
0: fortunata ad avere
1: relationship
0: accesso alla
1: while,
0: medicina erboristica, a
1: getting my
0: poter
1: breath
0: prendermi
1: taken
0: cura di
1: out
0: me
1: and stuff.
0: stessa, a sentirmi. Cioè,
1: Yeah,
0: credo di
1: and
0: essere
1: I had
0: stata
1: friends
0: molto
1: like
0: più forte di
1: that
0: tante
1: were
0: altre persone proprio
1: supportive
0: grazie a
1: and
0: questo
1: like
0: privilegio
1: equally
0: e all'accesso alla
1: supportive.
0: medicina. E poi mi ricordo di aver pensato, voglio
1: Like
0: creare un
1: the whole
0: progetto che
1: chapter
0: sia
1: of like the
0: specificamente
1: biggest like cross
0: per i
1: like
0: familiari dei
1: ever, like a
0: prigionieri.
1: world of people supporting
0: Avevo
1: me.
0: un
1: But
0: piccolo
1: it feels
0: quaderno e ho
1: like
0: iniziato a
1: this
0: scrivere dei nomi, ho
1: passion
0: scritto
1: and
0: Solidarity
1: constantly
0: Apothecary
1: sending different people
0: e
1: pictures
0: lì è
1: of
0: stato
1: my
0: tutto
1: broken
0: chiaro.
1: prison.
0: Poi sai, io faccio sempre tutto
1: Versus,
0: in fretta, quindi
1: this
0: nel giro di un
1: project
0: mese
1: now
0: stavo
1: that I
0: già
1: have
0: costruendo il
1: like
0: sito,
1: everything
0: chiedendo a un'amica di fare il
1: organized.
0: logo e così via.
1: But yeah,
0: E
1: this
0: comunque avevo
1: time
0: già
1: it
0: passato
1: was
0: diversi anni a sostenere le
1: like
0: persone in modo
1: completely
0: informale con rimedi
1: my
0: erboristici.
1: like
0: C'è per esempio una sezione
1: place that
0: locale
1: ended up
0: dell'Anarchist
1: very
0: Black Cross,
1: like
0: una rete internazionale che supporta
1: yeah,
0: anarchici e
1: I just
0: persone che
1: got laid
0: subiscono
1: in like complete
0: repressione, e io
1: stupor
0: inviavo rimedi
1: after
0: erboristici a persone dentro quella
1: usually
0: rete.
1: 20 years of like
0: E a un certo
1: collective
0: punto ho
1: like
0: deciso che volevo
1: this,
0: trasformare
1: you know,
0: tutto
1: you
0: questo in un
1: know the
0: progetto
1: stuff
0: vero e
1: like
0: proprio,
1: the
0: ma allo stesso
1: team
0: tempo
1: dynamics, like
0: stavo anche attraversando un
1: capitalism,
0: momento
1: like the
0: difficile nei
1: taking
0: gruppi, cioè dopo 20 anni di
1: advantages, like
0: collettivi, vabbè
1: the
0: dai,
1: different
0: insomma, sapete
1: countries
0: anche
1: they
0: un po'
1: were,
0: com'è,
1: like
0: dinamiche
1: slowly
0: tossiche,
1: being dismissed,
0: classismo,
1: like
0: sessismo, persone che ti
1: treated
0: danno
1: as
0: per
1: refugees
0: scontata, lavoro
1: rather
0: non
1: than
0: pagato,
1: workers,
0: cioè ero
1: and it's
0: completamente
1: like
0: esausta di
1: gotten
0: questi
1: out of
0: collettivi
1: machines and like
0: disfunzionali e
1: burning
0: di essere
1: myself
0: trattata
1: out,
0: male,
1: like
0: di questo
1: I just
0: meccanismo che
1: decided like
0: porta
1: I
0: tutti al
1: wanted to do this on my
0: burnout.
1: own.
0: Così ho deciso, voglio
1: And
0: fare questa cosa da
1: this
0: sola,
1: source
0: come una
1: like
0: fonte di
1: encouragement
0: nutrimento e
1: and
0: di
1: pleasure,
0: piacere. E
1: and
0: beh, penso sia
1: that
0: stata
1: like
0: una delle
1: my
0: decisioni
1: future
0: migliori
1: in
0: della
1: that
0: mia vita. Ha
1: place
0: fatto sì che l'apothecary diventasse qualcosa pieno di gioia, creatività
1: became
0: e
1: something that was like
0: forza,
1: full of
0: anche nel mio
1: pure
0: rapporto con
1: joy
0: la
1: to
0: terra.
1: me and
0: E in
1: creativity
0: qualche
1: to me
0: modo
1: and
0: potevo
1: power
0: semplicemente
1: and
0: essere me
1: some like
0: stessa, anche
1: connection to
0: perché ho
1: God.
0: vissuto molti traumi
1: I
0: crescendo,
1: could
0: problemi di
1: just
0: fiducia,
1: be
0: problemi
1: like
0: di
1: myself
0: abbandono,
1: somehow
0: quindi sì,
1: and
0: continuo comunque a
1: you know
0: lavorare in
1: like I had a
0: collettivi
1: lot
0: e
1: of like
0: quasi tutto il
1: trauma
0: lavoro
1: and like
0: della
1: mindset
0: Solidarity Apothecary
1: issues
0: è fatto
1: and
0: insieme ad
1: family
0: altre
1: issues
0: persone,
1: like
0: però
1: so
0: è
1: like
0: stato
1: I
0: davvero
1: had
0: bello
1: a
0: avere
1: lot
0: questo
1: of
0: spazio come
1: ideas
0: progetto individuale e sì,
1: emotionally
0: cioè anche se
1: but
0: sono
1: like
0: ancora io a fare la
1: not
0: maggior
1: like
0: parte del lavoro,
1: full-time
0: collaboro con le persone in tutto il
1: but
0: mondo, il
1: yeah it
0: che è
1: felt so
0: fantastico.
1: fucking nice to do something
0: Credo nella
1: that was like
0: collettività e nel fatto che dobbiamo
1: solo
0: fare le cose
1: project
0: insieme, ma penso anche che sia
1: and yeah
0: totalmente giusto che le
1: unexpectedly
0: persone
1: like
0: possano lavorare da
1: something
0: sole, che
1: similar
0: sia
1: that I'd worked
0: scrittura,
1: on in
0: musica,
1: like a third
0: giardinaggio
1: world
0: o
1: which is
0: altro.
1: fucking
0: Credo
1: awesome
0: che gli esseri umani abbiano
1: anyway
0: bisogno di
1: like I believe
0: esplorarsi anche come
1: in
0: individui. E per
1: collectivity
0: me è proprio questo che
1: and
0: offre
1: like something
0: l'anarchismo, un equilibrio
1: better
0: tra la
1: but I
0: collettività
1: also
0: e i
1: like
0: bisogni
1: it will be
0: collettivi,
1: okay
0: senza però reprimere
1: to
0: l'individualità.
1: work on
0: E
1: that
0: sento che
1: and like whether
0: l'apothecary è
1: that's
0: la mia
1: writing
0: espressione di
1: or
0: questo
1: music
0: equilibrio.
2: Sì, per te ha senso.
1: Or,
2: sì.
1: Like, whatever. Like, I think humans need to be able to explore themselves. As,
0: sì,
1: like,
0: sì, sì, molto. No, è molto interessante. E dà molto da riflettere, diciamo, questa bisogno anche di autenticità, di come ognuno, ognuna è. Ok, quindi parliamo di roba commerciale adesso, no, scherzo. Appunto no, mi piacerebbe chiederti a questo punto com'è che le persone possono usare il tuo sito, il Solidarity Apothecary, quindi che cosa offri, che tipo di supporto erboristico, e come magari anche strutturato il progetto e che tipo appunto di supporto clinico proponi.
2: Certo, ci sono molte cose diverse, ma una delle principali sono i pacchetti erboristici di cura. Sono gratuiti, chiunque può richiederli, e li preparo per persone che subiscono repressione, per i familiari dei detenuti, per gruppi di persone che fanno sabotaggi alla caccia alla volpe nel Regno Unito, anche per chi è coinvolto invece in gruppi di base che organizzano la liberazione in modi diversi, così come in luoghi di resistenza, come occupazioni della terra, campi di protesta. C'è un modulo online che le persone compilano con il loro indirizzo e controllo se stanno assumendo farmaci, se c'è il rischio di gravidanza o altre cose, e poi mando il pacchetto. Contiene erbe per sostenere il sistema nervoso e il sistema immunitario, quindi spesso servono ad aiutare le persone a gestire situazioni difficili senza ammalarsi, soprattutto se stanno lavorando o attivando progetti durante l'inverno. Preparo anche delle cose fantastiche come l'oleolito di lavanda con olio d'oliva dalla Cisgiordania o miscele di tisane. Sì, ogni pacchetto è un po' diverso, ma li finanzio personalmente e li spedisco in tutto il mondo. Ad esempio, recentemente ho inviato medicinali a persone negli Stati Uniti che resistono all'ICE, cioè quei maledetti fascisti che deportano e detengono persone. Ho inviato pacchetti anche a chi fa lavoro medico su navi di solidarietà ai migranti o chi fa sabotaggio delle cacce, insomma, richieste di ogni tipo. E questa, diciamo, è la grossa parte del lavoro. Poi però, per esempio, un altro progetto sono i Prisoners Herbal Books, come abbiamo detto prima, e chiunque nel mondo può richiederli e li inviamo gratuitamente. C'è un gruppo straordinario che si chiama Midwest Books to Prisoners che li spedisce negli Stati Uniti, e ci sono anche diverse edizioni tradotte, c'è in rumeno, in italiano, a breve arriverà in francese, e è anche disponibile in spagnolo, e dove è distribuito in Messico, in Cile e in vari paesi della Spagna da altri compagni. E per quanto riguarda la mia clinica, offro diverse opzioni. C'è la Black Flag Herbal Clinic, una clinica anarchica gratuita in cui vediamo le persone online. E al momento ci sono soprattutto io, ma molte persone che stanno imparando erboristeria assistono alle consultazioni, ovviamente se la persona interessata è d'accordo. E insieme stiliamo una lista di rimedi, poi li preparo e li spedisco. È disponibile gratuitamente a chiunque nel mondo si identifichi come anarchico. E poi, beh, dato che sono una madre single e comunque viviamo nel maledetto capitalismo, insomma, ho bisogno anch'io di soldi, perciò offro anche una clinica a pagamento, però sempre a tariffa variabile. E, è un approccio molto olistico che considera diversi aspetti della salute interconnessi. E amo molto questo lavoro, vedere persone che soffrono meno, hanno meno infiammazioni, si riprendono dall'ansia cronica e altre difficoltà, è veramente straordinario. E infine, ciò che rende tutto questo possibile sono i miei corsi online, perché insegno un corso su medicina erboristica, trauma e disturbo post-traumatico da stress. È molto completo, aperto a iscrizioni in tutto il mondo. Le persone possono pagare tutto in una volta, a rate, o partecipare gratuitamente se non possono permetterselo. E sono molto grata perché questo corso finanzia praticamente il 90% del mio lavoro. Purtroppo per ora è solo in inglese, ma un giorno sarà tradotto in altre lingue. E è un corso molto strutturato, copre trauma e corpo, preparazione dei rimedi e costruzione di relazione con le piante. Include 32 profili dettagliati di erbe specifiche con forte relazione con il sistema nervoso. E dunque niente, queste sono le principali offerte, diciamo.
0: Ok, quindi ecco, riguardo a questo corso, scusa, quanto dura e se è in gruppo o se invece sono lezioni individuali?
2: Allora, no, è tutto completamente preregistrato, così le persone possono seguirlo al proprio ritmo o semplicemente guardarlo. Sono come dei video online e poi si possono scaricare delle slide. Non volevo creare qualcosa che richiedesse molto lavoro extra per persone che stanno affrontando appunto un disturbo post-traumatico da stress, ma volevo creare qualcosa che fosse tranquillo, facile da seguire e anche al proprio ritmo. E diciamo che il feedback che ho ricevuto è davvero pazzesco, cioè alle persone piace tantissimo il fatto di poterlo fare quando vogliono. Ah già, ma ho dimenticato di dire che facilito anche dei programmi di gruppo che sono un po' più strutturati e sono pensati per persone che stanno vivendo repressione, oppure recentemente ne ho fatto uno per persone che stanno sperimentando burnout dovuti al coinvolgimento in diverse lotte. E con questi programmi ci incontriamo ogni 2 settimane, ne facciamo una chiamata di gruppo, abbiamo una chat di gruppo e poi le persone ricevono anche un supporto erboristico individuale. L'idea è un po' quella di spostarsi da un approccio individuale uno a uno verso una cura collettiva di gruppo. Quindi sì, porto avanti questi programmi durante l'anno, vabbè, come se non avessi già abbastanza da fare, ma insomma, mi piace davvero molto.
0: Ok, quindi tutte queste attività sono sempre online o magari ecco questo gruppo di cui ci dicevi invece lo fai in presenza?
2: Allora, no, quei programmi di gruppo sono online, però mi sono dimenticata un'altra cosa. Insegno anche corsi di preparazione di rimedi dal vivo, cioè insomma in presenza, 2 volte l'anno. E un terzo delle persone che partecipano ottiene un posto gratuito. Quindi se hanno problematiche economiche o di povertà possono partecipare gratis, mentre le altre pagano. E sì, sono 3 giorni con tutta la parte pratica della preparazione dei rimedi, come raccolta delle piante, preparazione di tinture, oli infusi, unguenti. E sì, è davvero super divertente, è un'esperienza molto bella. Il gruppo è sempre fantastico, molte persone splendide. E tra l'altro la mia assistente, che ora pago per lavorare con me, è in realtà una compagna italiana che aveva partecipato a uno di questi corsi, quindi dai, è buffo.
0: Ah, pensa te. Bene, bello, bello.
1: Tinctures, glycerides, infused oils, ointments. And yeah, it's tons of fucking fun. Like, it's really
0: Ok,
1: nice.
0: senti, a
1: There's
0: questo
1: like a group
0: punto mi
1: support
0: piacerebbe
1: that's really
0: chiederti
1: great.
0: del disturbo post-traumatico da
1: My
0: stress,
1: assistant,
0: perché
1: he
0: anche
1: comes
0: dal tuo
1: down to
0: sito
1: Melbourne
0: del Solidarity Apothecary ne parli molto spesso, ci dedichi molto tempo. Quindi vorrei chiederti innanzitutto che
2: Well,
0: cos'è,
2: let's see. I'd
0: perché
2: like
0: qui
1: to
0: da noi
1: ask
0: in
1: you
0: Italia
1: about the
0: mi sembra che non
1: tinctures
0: se ne parli molto, un
1: because
0: po'
1: you also on
0: l'impressione che
1: your
0: forse, ecco, abbiamo
1: website.
0: 2 percezioni
1: Sure.
0: diverse
1: So
0: di questo
1: I use the
0: problema,
1: phrase
0: tra
1: PTSD
0: Italia
1: and
0: e
1: I
0: Inghilterra
1: use the
0: intendo,
1: phrase PTSD as
0: e
1: only
0: quindi
1: because
0: ecco, se puoi
1: it's
0: magari
1: like
0: spiegarci che cos'è e anche come lo affronti.
1: I don't believe it is like a
2: Certo,
1: quote cure.
2: allora uso
1: I don't believe
2: l'espressione
1: it is like
2: disturbo da stress post-traumatico solo
1: aggressive
2: perché è
1: or like
2: culturalmente
1: anything
2: riconosciuta. In
1: negative
2: realtà non
1: about
2: credo
1: it.
2: sia, tra virgolette, un
1: But
2: disturbo,
1: I
2: non
1: just use
2: credo
1: it
2: in
1: for
2: questo tipo
1: somebody
2: di
1: else
2: strumento
1: and
2: oppressivo
1: I
2: che
1: don't
2: consiste
1: believe
2: nell'etichettare le
1: it
2: persone con
1: is
2: diverse
1: definitely not
2: diagnosi.
1: love.
2: La uso semplicemente perché è un
1: But
2: termine
1: basically what I'm
2: familiare.
1: trying to talk about
2: E ne
1: is
2: parlo anche nel corso, infatti analizziamo la definizione e così via. Però quello di cui cerco di parlare a un livello più ampio è come i nostri corpi siano ovviamente plasmati da tutte le esperienze della nostra vita, quindi esperienze positive, negative, tutto quanto, il modo in cui cresciamo, l'alimentazione, i livelli di stress, il fatto che fumiamo, beviamo alcol. Ci sono tantissimi fattori che modellano il nostro corpo e influenzano costantemente come ci sentiamo, contribuendo anche allo sviluppo di malattie. Ci sono anche fattori genetici o intergenerazionali, per esempio, se qualcuno nella tua storia familiare ha vissuto una carestia o la fame, questo può influenzare il sistema metabolico anche diverse generazioni dopo. E, tra tutti questi fattori, il trauma, che definisco come un'esperienza molto stressante o che provoca una ferita, ha un impatto molto forte sul corpo, soprattutto sulla risposta allo stress e sui sistemi ormonali. E quando entriamo nello stato di lotta o fuga, che in passato serviva per scappare da un pericolo reale, tipo una tigre o un orso, il corpo produce adrenalina e ormoni dello stress necessari per la sopravvivenza. Ma oggi nelle nostre società magari non c'è un orso, cioè vabbè, in alcuni posti c'è, però diciamo l'orso qui può essere la polizia, oppure il sistema carcerario, un padre abusante, uno stupratore. Ci sono molte forme di oppressione che hanno effetti molto reali sui nostri corpi, e purtroppo questo ha conseguenze concrete. Il corpo può esprimere lo stress in tanti modi diversi. Può trattarsi di disturbi del sonno, per esempio, a causa di livelli elevati di cortisolo, quindi ci si sveglia durante la notte, possono essere incubi, flashback, trigger, oppure tensione estrema nel corpo, o problemi digestivi come la diarrea nervosa, la stitichezza. Tutti sperimentano lo stress e questo si manifesta nel corpo. La cosa positiva della medicina erboristica è che può offrire supporto a queste risposte allo stress, aiutandoci a sentirci più al sicuro e a riparare i danni causati dal trauma, che non sono solo eventi specifici, ma anche modi di vivere nel mondo. E per quanto riguarda appunto il disturbo post-traumatico da stress, nello specifico lo vedo come una risposta traumatica che in qualche modo rimane bloccata nel corpo. Per esempio, le mie esperienze in prigione sono state terribili, come per qualsiasi detenuto, però quando esco non sono più in prigione, eppure continuo a vedere immagini di persone che cercano di impiccarsi, continuo a sentirmi insicura nel mondo, ho ancora incubi in cui sono chiusa in una cella senza poter uscire. E è qui che qualcosa diventa effettivamente patologico, se ha senso dirlo in questi termini, perché quelle reazioni non sono più necessarie, dato che sei, tra virgolette, assicuro, anche se la sicurezza è un concetto un po' complesso, perché potresti comunque finire di nuovo in prigione, quindi non sei, diciamo, completamente libero, ma comunque quello che cerco di fare è supportare le persone attraverso la medicina erboristica ad attraversare, diciamo, questo disagio e a costruire una sensazione di sicurezza nel mondo. Penso che quando il trauma distrugge il rapporto con gli altri, quindi quando non ci si fida più di nessuno, non ci si sente al sicuro, le piante possono essere incredibili perché permettono una relazione che ti può far sentire più sicura. Si può costruire un rapporto con una pianta, entrare in uno stato di rilassamento del sistema nervoso. E anche per questo molte persone amano il giardinaggio, le fa sentire calme, connesse, radicate nel mondo e per un po' dimenticano le cose terribili. E è questo che secondo me offre l'erboristeria, non solo i rimedi, ma è tutto il processo, raccogliere le piante, preparare i rimedi, coltivare. Tutte queste attività aiutano il corpo a sentirsi più al sicuro, più vivo, più connesso, più gioioso. E per chi ha vissuto traumi molto intensi, non c'è niente di più trasformativo che avere accesso a qualcosa che permetta di sperimentare una realtà diversa. E vabbè, scusa, è stata una risposta molto lunga, ma spero di avergli dato un senso.
0: Sì, no, decisamente, ti ringrazio, era un'ottima risposta, anzi. È un tema, sì, molto toccante, ecco, per tutte noi, credo. Quindi, ecco, forse ora una domanda un po' ovvia, ma mi chiedevo, in tutte le attività che fai, tipo la clinica, i programmi di gruppo, anche i corsi online, cioè spieghi e parli di medicina erboristica, però immagino che offri anche una sorta di supporto psicologico in qualche modo, cioè tutto ruota attorno allo stress e alla repressione, quindi se il problema deriva da questo, ovviamente le piante e l'erboristeria possono aiutare. Ma parli anche di come gestire queste cose a livello psicologico?
2: In realtà è proprio per questo che ho creato il corso su erboristeria e disturbo da stress post-traumatico, perché mi è diventato chiarissimo che le persone traggono più beneficio dall'avere una comprensione del proprio corpo e un linguaggio per descriverlo più di qualsiasi cosa io possa fare per loro. Essere in grado di studiare e capire il sistema nervoso, riconoscere ok, questo sono io quando sono in modalità lotta-fuga e sapere che in quello stato magari non voglio il contatto fisico, non voglio mangiare, non voglio dormire. Quindi chiedersi come posso aiutarmi a sentirmi più riposata, più al sicuro, più in relazione con gli altri. E nessuna erba o consulenza che io possa offrire potrà mai sostituire l'autonomia e la comprensione che una persona ha del proprio corpo. Ed è per questo che sono così appassionata di educazione, perché io ho la sensazione di aver passato l'infanzia e i miei 20 anni un po' allo sbando, facendo danni agli altri e a me stessa, proprio perché non avevo un linguaggio per quello che stavo vivendo. Cioè, non sapevo come sentirmi in un certo senso al sicuro. E per questo per me è così potente offrire tutto questo nei corsi e anche proporlo in modo interconnesso. Per esempio, c'è un modulo sulle risposte collettive allo stress traumatico, perché sì, posso fare tanto lavoro individuale, studiare il sistema nervoso, lavorare con le piante, cioè tutte cose incredibili, ma se una mia amica viene torturata in isolamento in prigione, cioè allora ho bisogno di un supporto collettivo, serve una cazzo di campagna, dobbiamo lottare per lei, ha bisogno di sostegno. Quindi dobbiamo anche affrontare le cause profonde del trauma. Perché i bambini sono oppressi? Perché esiste questa diffusione dell'abuso infantile? Dobbiamo affrontare il cazzo di patriarcato, l'eteronormatività e tutte queste strutture. Non si tratta solo di trattare il trauma, non lo vedo così, ma è anche prevenirlo, fermarlo. Ecco perché l'educazione è così importante. Non è una cosa o l'altra, non è solo voglio aiutare le persone che escono dal carcere con il disturbo da stress post-traumatico attraverso l'erboristeria, ma è anche voglio impedire che costruiscano altre cazzo di prigioni. Per quanto riguarda le persone con cui lavoro, non faccio quindi una consulenza, diciamo, psicologica vera e propria o terapia, però ovviamente ascolto sempre le loro esperienze e quello che hanno vissuto per capire comunque quali rimedi erboristici possano essere utili. E incoraggio sempre le persone ad accedere a quante più forme di cura possibile, terapia verbale, erboristeria, gruppi di supporto tra amici, insomma, serve davvero tutto.
0: Ok, ecco perché prima parlavi di approccio olistico, immagino. Sì, sì, cioè il vero approccio olistico, e quindi oltre ai differenti tipi di medicina c'è anche appunto tutta l'analisi politica e sociale, immagino intendessi anche questo.
1: It's not one or the other, you know. It's not like, oh, I just want to support all these people leaving prison with their PTSD through herbalism. It's like I want to stop them building fucking more prisons, you know, and I want to, like, yeah. So anyway, I feel like most people listening will understand that, but, yeah. So, like, for example, with my clients, like, I'm not, like, you know, doing any sort of, like, counselling or anything like this, but, like, I am always, obviously, like, listening to them and their experiences and what's happened so I can understand, like, what herbal medicine might be supportive. But I always encourage people to, like, access as much fucking care as possible, you know, like, whether that's, like, a talking therapy or herbalism or, like, you know, like, a signal group of their friends offering, like, collective support, like, yeah, we need, you know, we fucking need it all, really.

Oggi sono i Lucertulas ad accompagnarci in questa oretta scarsa, in realtà, che è dedicata ogni lunedì o quasi, quando ci si riesce, all'ascolto in carcere. Diamo subito gli indirizzi con cui possiamo ricevere della posta, grazie anche al supporto di altre radio, come quello di Radio Onda Rossa, che è via dei Volsci 5600 185 Roma, e per scrivere a noi di Radio Eustachio, poi verrà rigirata a noi la posta. Qualora vorreste, non so, mandarci qualche dedica, qualche messaggio o anche comunicare con noi per qualsiasi altro motivo che noi in questo momento non ci immaginiamo. L'accompagnamento di oggi sono i Lucertulas, appunto, un gruppo magari un pochino datato, si tratta di prima dei quadri dei 2000, gruppo di Venezia, è un gruppo di Venezia che è stato, la Robot Radio Records è quella che gli ha prodotto, diciamo, gli album, che però è la stessa di, non so, di Putiferio, Dead Elephant ed Rosolina Marr, quindi un progetto che però appunto non è che abbia seguito tanto negli anni, e noi andiamo a seguirci però i Lucertulas che qua a Verona hanno suonato, e quindi vale la pena anche di riascoltarseli.

E arriviamo sulla coda di Gattabuia. Gattabuia è una trasmissione che rimandiamo con Radio Stacchio da Firenze. Da Firenze, da Radio Wombat. Radio Wombat fa questa trasmissione, compone questa trasmissione ormai da poco più di un anno e la fa il sabato pomeriggio e noi la rimandiamo il lunedì in replica. In modo che poi di seguito facciamo questa nostra diretta invece di questo programma che si chiama Lo Storno. E vabbè, per ora abbiamo preso un nome, pian pianino prenderà forma. Quello di cui ha parlato Gattabuia in quest'ultima puntata di fino a 20 minuti fa è stata un'intervista a Nicole Rose, che è un'attivista inglese che ha scritto questo libro, The Prisoner Serval. L'intervista è stata lunga, è stata un'oretta, quindi è stata, penso, anche abbastanza esaustiva, ma noi abbiamo recuperato un opuscolo dal nome Pancaggine, che al numero 5, che è uscito nella primavera del 2023, ha scritto anch'egli su Nicole Rose. Per cui, magari, giusto a titolo di riassunto, diciamo, di quello che è stato detto nell'intervista, per chi magari ha ascoltato da metà, leggo queste due righe che vanno a presentare il lavoro di Nicole. Nicole Rose, attivista anarchica, antispecista e erborista, vive in Inghilterra da oltre 20 anni, è attiva nelle lotte per la liberazione umana, non umana e della terra. A 21 anni Nicole ha scontato una condanna a 3 anni e mezzo di carcere nella prigione femminile Brosenfield, di massima sicurezza della Gran Bretagna, dopo un'operazione di polizia da 21 milioni di sterline per reprimere e criminalizzare la campagna di cui faceva parte, per la chiusura della più grande azienda europea di sperimentazione animale. Durante il periodo trascorso in galera, ha potuto approfondire le sue conoscenze erboristiche, la natura selvaggia che si faceva spazio tra le crepe del cemento, seppur in un ambiente ostile come il carcere, è stata per lei fonte di ispirazione. Per questo ha scritto l'erbario anticarcerario, erbario per persone in gabbia. Questo libro è stato scritto con l'intento di creare una risorsa accessibile ai prigionieri e alle prigioniere che vorrebbero imparare a coltivare ed usare le piante che si trovano nei cortili e nei giardini delle carceri. L'autrice del libro ha anche creato il progetto The Solidarity Apothecary e Erboristeria Solidale, un progetto che fornisce gratuitamente rimedi medicinali a base di erbe, o facilitandone la coltivazione e produzione, a persone che subiscono o si riprendono dalla violenza e dalla repressione dello Stato, in particolare prigionieri e rifugiati, per rafforzare l'autonomia collettiva, l'autodifesa e la resilienza al cambiamento climatico, al capitalismo e alla violenza dello Stato. La violenza di Stato, per quanto strutturale, colpisce maggiormente alcune categorie di persone, in quanto è una violenza razzista, classista e di genere. Nello specifico, il progetto di The Solidarity Apothecary è presente in particolari contesti, come per esempio persone che sono state arrestate e che hanno subito violenza dalla polizia, persone che sperimentano la repressione dello Stato in giudizio o in attesa di giudizio, agli arresti domiciliari o altre restrizioni, prigionieri e persone nei centri di detenzione per migranti, rifugiati, richiedenti asilo, migranti senza documenti esposti alla violenza della frontiera, le famiglie dei prigionieri, organizzazioni che sono politicamente impegnate e solidali, organizzazioni e spazi di resistenza come campi di protesta, occupazioni o rivolte, vari progetti BIPOC, Black Indigenous and People of Color, e progetti in supporto all'aborto, progetti che riguardano la salute mentale, le persone senza una fissa dimora. Il progetto aiuta queste persone rifornendole di medicinali a base di erbe per il loro benessere fisico e mentale attraverso l'invio dei prodotti organizzando carovane che distribuiscano i kit erboristici direttamente nei luoghi di resistenza, come le frontiere. Le medicine vegetali sono distribuite attraverso la Croce Nera Anarchica, una rete informale di gruppi di sostegno ai prigionieri e contro la repressione.

Tornando al Prisoner Herbal, questo libro racconta il rapporto che l'autrice ha costruito con le piante all'interno dei cortili della prigione, per quanto lei stessa ne sottolinei la precarietà. Sono pochi e poche le detenute e i detenuti che possono lavorare e avere accesso ai giardini o agli orti. La maggior parte vede un cortile una volta al giorno o una volta a settimana. Inoltre, è più probabile trovare solo cemento. Molte persone addirittura non vedono affatto l'esterno, vivendo per anni e anni in isolamento. Ne sa qualcosa chi vive in regime di 41 bis. Nicole racconta di come è stato possibile ingegnarsi in base alla sua esperienza per trovare una traccia di libertà. Quando le veniva affidato il compito di rimuovere le piante dalle aiuole o dai sentieri, fingeva di eliminarle lasciando le radici in modo che potessero crescere di nuovo o mangiando le piante crude mentre diserbava. Ovviamente non le era permesso portare niente in stanza. Così divenne un'avventura quotidiana inventarsi modi per nascondere le erbacce. Le perquisizioni venivano fatte dopo ogni turno nel giardino, quindi nascondeva le foglie dietro al reggiseno, nelle mutande oppure nei guanti. Un'altra strategia da lei usata fu quella di dare inizio a una guerriglia gardening, ovvero spargere i semi nei vari cortili per mantenere un approvvigionamento di erbe in modo che tutti potessero avere accesso. Nicole ci racconta di come la natura può diventare alleata e amica aiutando a contrastare la solitudine della prigionia. Connettersi con le piante in galera non vuol dire solamente farne delle medicine, ma aiuta lo spirito a sostenere l'isolamento, i traumi e le violenze a cui i detenuti sono quotidianamente sottoposti. Dalla creazione di una relazione con il selvaggio ne deriva una sensazione di familiarità e profondo benessere che non ha nulla a che fare col mondo dell'autorità. Tutta la vegetazione, gli animali e gli ecosistemi nel mondo tendono verso la libertà e la salute. Da quando Nicole è uscita di galera, ha cercato di supportare le persone amiche che ancora si trovano dentro, portando avanti la testimonianza di quella resistenza selvaggia che The Prisoner's Herbal racchiude attraverso le esperienze e i ricordi. Questo era l'articolo contenuto in Pancagine 5, uscito in primavera del 2023. Pancagine è una anarcho-herbal do-it-yourself fanzine. E speriamo che torni a pubblicare perché è una pubblicazione che a me almeno piaceva tanto e volentieri riporterei molte altre robe, ma lo faremo anche delle pubblicazioni più antiche. Mi collegavo adesso con il 41 bis che è stato nominato appunto in questo articolo. E portiamo qualche aggiornamento perché ci sono degli appuntamenti prossimamente in giugno. E vado a leggerli un attimo perché non sono per nulla organizzato. Allora, fuori Alfredo dal 41 bis. Leggiamo direttamente dalla Nemesi. Presenze solidali con Alfredo Cospito e con i compagni e le compagne a processo per la mobilitazione del 22-23 contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo. E leggiamo. Di seguito pubblichiamo il manifesto con i tre appuntamenti di piazza previsti per il mese di giugno tra Roma e Spoleto. E allora, quindi tre appuntamenti, uno è già andato e uno è oggi. A Spoleto è esattamente il 15 giugno, lunedì, quindi oggi alle 8:30 di questa mattina. E il terzo appuntamento, quello a cui si può ancora andare, è lunedì 22 giugno, quindi lunedì prossimo alle ore 11 in piazzale Clodio. Udienza del processo sui fatti del 28 gennaio 2023 in piazza Trilussa, nel quartiere Trastevere, nei confronti di 13 imputati, tra cui Sara Ardizzone, che è uno dei, insieme a Sandro, diciamo, sono le due persone che hanno lasciato, diciamo, la vita. Tentando insomma di organizzarsi contro questa società. Oltre a questo aggiornamento, mi piaceva riportare un articolo che è uscito in realtà ormai 4 anni fa, però è attualissimo, da un opuscolo comparso a Napoli tra settembre e ottobre del 2022 e sono degli scritti contro la repressione, contro il carcere e il 41 bis. Io lo andrei a leggere dopo comunque un pezzo dei Lucertolas perché oggi
va così.

E li ascoltiamo a ritroso, nel senso che questo è il pezzo del secondo album che abbiamo dei Lucertulas, e prima abbiamo ascoltato l'ultimo, quindi il terzo, che è uscito nel 2014, se non vado errando, e 2010 invece The Brawl, questo qua, da cui abbiamo ascoltato Crowing. E noi andiamo a leggere invece quello che avevo promesso di fare. Al sicuro dalla repressione è solo chi si rassegna. Ci troviamo ad una svolta storica fondamentale in cui il potere economico e quello politico si stanno dotando di tutti gli strumenti necessari ad instaurare un controllo sempre più capillare su popolazioni sempre più pacificate. L'Italia è un paese in cui questa pacificazione è arrivata a livelli altissimi, attraverso un processo che, pur avendo radici profonde, ha subito un'accelerazione notevole durante gli ultimi 2 anni. Qui certe dinamiche repressive sono nate e si sono sviluppate all'interno di un quadro politico particolare che non trova riscontro negli altri paesi europei. Si susseguono cosiddetti governi tecnici che nessuno ha votato, i quali attraverso l'utilizzo dell'ormai perenne stato di emergenza, Covid, guerra, clima, energia, hanno eliminato qualsiasi dibattito politico, anche in ambito democratico, rendendo di fatto questo paese una dittatura che non ha nemmeno più la parvenza di una democrazia, supportata dalla Confindustria, PD, dai potentati economici e da tutte quelle lobby sovranazionali che hanno interessi in questa parte del mondo. Tramite la gestione iper autoritaria della pandemia, è stato dato il colpo di grazia a qualsiasi forma di opposizione sociale con l'applicazione di misure prima ritenute inaccettabili come il lockdown, il coprifuoco, il Green Pass, l'obbligo vaccinale, il divieto di manifestazione, eccetera. Attraverso questi strumenti di asservimento e di irregimentazione di massa, è stato possibile anche isolare e stigmatizzare quelle poche frange di persone che non hanno voluto adeguarsi a questo sistema asfittico e impersonale. La dimostrazione più eclatante è stato il massacro avvenuto nelle carceri italiane l'8 marzo 2020. A seguito delle proteste scoppiate per la sospensione dei colloqui con i familiari e per il sovraffollamento in un momento di panico generalizzato, 14 detenuti sono stati uccisi e centinaia feriti a causa delle torture inflitte dai reparti antisommossa. Tale isolamento si deve anche al fatto che gran parte di quella che in precedenza si era posta come massa critica agente, si è invece schierata nettamente a favore delle politiche governative. Un po' per squallido calcolo politico, un po' per paura, si è così permesso allo Stato di spogliarsi delle pur poche ipocrisie garantiste, dando inizio ad una caccia spietata verso quelle minoranze politiche che hanno continuato ad avere una voce dissenziente all'interno del deserto che chiamano società. Nell'ultimo anno, le residue sacche di resistenza, come gli studenti, le organizzazioni sindacali, i disoccupati e gli anarchici in particolare, hanno subito pesanti attacchi da parte della magistratura che hanno avuto come conseguenza denunce, arresti e condanne pesantissime. Ne sono di esempio la campagna repressiva anti-anarchica, l'arresto di 7 sindacalisti delle organizzazioni di base, la cui lotta per il miglioramento delle condizioni lavorative è stata equiparata al reato di estorsione, o la sentenza che permette all'azienda Italpizza di chiedere il risarcimento dei danni agli operai in sciopero. A tutto ciò va aggiunto la forte crisi economica, non ancora totalmente palesatasi, generata dallo scoppio della guerra tra imperialisti occidentali e russi. I conflitti sociali che essa potrebbe far esplodere vanno repressi preventivamente affinché non assumano quel carattere di massa che li renderebbe difficilmente gestibili. Da qui l'interesse a rafforzare ed estendere il più possibile l'utilizzo di strumenti repressivi sempre più invasivi e pervasivi. In questo senso, guardare alla guerra che lo Stato ha dichiarato a noi anarchici, considerati il nemico interno numero uno, ci può dare un'idea ben chiara di quali sono questi strumenti. Il 5 maggio 2021 Alfredo Cospito è stato trasferito al regime di 41 bis in una delle celle del carcere di Bancali, in Sardegna.
che non a caso è un'isola altamente militarizzata, occupata da diverse basi della NATO e sempre più trasformata in una vera e propria colonia penale. Il 41 bis è un regime di tortura istituzionalizzata, a cui ad oggi sono sottoposte più di 700 persone. La forte limitazione della possibilità di leggere, i colloqui una volta al mese con i vetri divisori, un'ora d'aria al giorno con una sola persona, la ferrea censura della corrispondenza, il silenzio tombale e l'isolamento totale sono alcuni degli strumenti di ricatto istituiti dallo Stato per indurre alla collaborazione e al pentimento, ma prima ancora all'annichilimento dell'integrità psicofisica delle persone recluse, alla loro volontà di resistere e di comunicare con l'esterno. Alfredo era già detenuto dal 2012 per il ferimento dell'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, uno dei responsabili della ghigliottina atomica sospesa sulle nostre teste, che proprio in questi mesi torna a farsi più minacciosa che mai. Per inciso, con la fine della Guerra Fredda, avevamo forse dimenticato che il sistema geopolitico mondiale si regge sull'equilibrio del terrore reso possibile dalle armi nucleari. La nuova guerra energetica in corso, che accende nuovi focolai fino alle porte dell'Europa, è tornata a ricordarci su cosa si regge il potere degli stati più forti su quelli più deboli, degli imperi sulle colonie e dei governanti sui sudditi, il terrore e la distruzione resi possibili dalla tecnologia atomica. 2 mesi dopo il trasferimento di Alfredo, sabato 9 luglio, il Tribunale di Treviso 2022. Il Tribunale di Treviso ha condannato Juan Sorroche a 28 anni di carcere, più 3 anni di libertà vigilata, 30.000 euro di risarcimento alla Lega e 17.000 euro di spese giudiziarie, perché è ritenuto responsabile dell'attacco contro la sede trevigiana della Lega avvenuto nell'agosto del 2018. Si tratta della pena più alta mai inflitta in Italia per un'azione diretta che non ha provocato feriti e che si è scagliata contro chi invece, proprio come la Lega di Salvini, si è reso responsabile della morte di migliaia di migranti affondati nel Mediterraneo. Ancora la Lega, inoltre, ha prodotto un decreto sicurezza che ha portato fino a 12 anni le pene possibili per i picchetti e i blocchi stradali, andando a rafforzare ulteriormente il pacchetto di norme eccezionali sulla sicurezza, iniziato con la legge reale del 1975 e coronato dai decreti sicurezza e anti-immigrazione del PD di Marco Minniti e della Lega di Salvini, come di oggi del governo Meloni. Va inoltre ricordata la sentenza di Cassazione per l'operazione repressiva Scriptamanent, in cui la Cassazione ha assunto un ruolo politico senza precedenti, ribaltando i precedenti gradi di giudizio e riconfigurando il reato di strage politica per un attacco esplosivo contro la caserma dei carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo, attribuito ad Anna Beniamino e Alfredo Cospito, punito con la pena dell'ergastolo, quasi mai applicato nemmeno per gli episodi più infami che hanno costellato la storia di questo paese. Nell'ambito dello stesso processo si è inoltre riconosciuto il 270 bis, associazione sovversiva con finalità di terrorismo per la FAI-FRI, Federazione Anarchica Informale, Fronte Rivoluzionario Internazionale, che nell'ambito di tutti i processi succedutosi fino ad oggi era stata respinta e rigettata come un'accusa inapplicabile al movimento anarchico, che rifiuta i capi ogni forma di gerarchia e di organizzazione formalmente strutturata. Il riconoscimento di questo capo di imputazione durante il processo Scriptamanent ha quindi significato un enorme salto qualitativo della repressione che permette di punire ogni reato specifico con l'aggravante di terrorismo, aumentando le pene dai 7 ai 15 anni. Inoltre, con l'applicazione del reato di istigazione a delinquere, si vanno a colpire le idee e la solidarietà espressa attraverso la stampa e i blog di controinformazione. A queste gravi condanne si affiancano le decine di inchieste aperte contro vari gruppi anarchici che rappresentano un monito per chiunque decida di opporsi in maniera radicale. L'elemento che ha reso possibile questo stato di cose è stata la creazione della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, che va a coordinare le procure di tutta Italia. Questo organismo
è dotato di un pool di magistrati che hanno un potere enorme, dispone di risorse illimitate sia a livello finanziario che di intelligence, oltre ad avere un peso politico non indifferente. Tra le sue prerogative c'è quella di mantenere un costante collegamento con ciascun pool delle singole procure, con l'obiettivo di conoscere le indagini in corso, acquisire ed elaborare dati, notizie e informazioni che poi possono circolare ed essere messe a servizio degli altri uffici. I singoli procuratori possono essere applicati alle singole procure per seguire casi specifici, soprattutto se si tratta di indagini complesse. I procuratori possono anche utilizzare i servizi centrali delle singole forze di polizia, quali la Direzione Investigativa Antimafia, il Raggruppamento Operativo Speciale dell'Arma dei Carabinieri, il Servizio Centrale sulla Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza. La Super Procura ha il compito di indagare su mafia, camorra, 'ndrangheta, sui reati di narcotraffico, sulla tratta di esseri umani, sul riciclaggio, sugli appalti pubblici, ma anche può emettere misure di prevenzione patrimoniali, può lavorare sulle ecomafie, sulla contraffazione di marchi, su operazioni finanziarie sospette, sulle mafie straniere e ovviamente anche sul terrorismo. A parte il lavoro di coordinamento delle indagini, i procuratori antimafia e antiterrorismo danno valutazioni sui collaboratori di giustizia e sull'applicazione dell'articolo 41 bis nell'ordinamento penitenziario. Guarda caso il PM che ha imbastito l'operazione Scriptamanent, Sparagna, fa parte di questa super procura per cui è facile de dedurre che sia responsabile del trasferimento di Alfredo Cospito in regime di 41 bis. Di seguito si può leggere uno stralcio di un volantino apparso in Trentino che spiega in maniera molto chiara qual è la situazione che ci troviamo ad affrontare in questo periodo. E l'articolo finisce appunto con questo volantino. Se fino ad ora nessuno aveva preso 28 anni di carcere per un'azione come quella di Treviso, e se il 41 bis non si era ancora esteso, non era per limiti giuridici, ma per limiti sociali. Lo stesso motivo per cui nessuno ha ancora preso 12 anni di carcere per un picchetto, benché la norma che lo consente sia lì, pronta all'uso. Ecco, un sistema in guerra che passa di emergenza in emergenza, che trasforma i propri disastri in occasioni di ulteriori fughe in avanti tecnomilitari, tende a travolgere quei limiti che erano frutto dei cicli di lotta, nonché di valorizzazione capitalistica precedenti. In tal caso c'è un urgente problema, in tal senso c'è un urgente problema di autodifesa collettiva che si pone. L'accanimento nei confronti delle anarchiche e degli anarchici rivoluzionari ha senz'altro una sua specificità. La disponibilità al rischio dimostrata in questi decenni di pacificazione sociale, nonché l'assenza di santi in paradiso tra il ceto politico e intellettuale, li rende particolarmente esposti ai colpi. Ma chi in ambito antagonista rimarrà indifferente al 41 bis per Alfredo, al possibile ergastolo per lui e Anna, ai 28 anni per Juan? Non solo rivelerà la propria pochezza etica, ma farà davvero male i propri conti. In ultime righe, come si diceva all'inizio, siamo ad una svolta storica fondamentale e non sentirne il peso è l'errore più grande che possiamo fare. C'è bisogno di una risposta forte e chiara che abbia una prospettiva di lungo termine, dove si possono sviluppare teorie e principalmente pratiche incisive e radicali. Questo articolo titolato Al sicuro dalla repressione è solo chi si rassegna, è un articolo contenuto in un opuscolo del 2022 titolato Scritti contro la repressione, il carcere e il 41 bis. E noi proseguiamo ascoltandoci ancora un pochino di Lucertola, se siamo verso gli sgoccioli, e andiamo a leggere alcune lettere dal carcere, dopo ovviamente i Lucertolas. E queste lettere le andiamo a leggere da Olga. Olga è un opuscolo che attualmente sta uscendo in maniera un po' più rarefatta, ma dal 2005 è un opuscolo che raccoglie lettere, scritti e qualsiasi cosa possa essere utile a chi è dentro, ai detenuti in lotta e non. E un piccolo opuscolo da
una trentina, cinquantina di pagine che veniva e viene consegnato gratuitamente all'interno delle carceri per chi ne fa richiesta. È un opuscolo che ha degli aggiornamenti sulla situazione sociale in corso e degli scritti che vengono direttamente dalle carceri un po' di tutta Italia, ma ascoltiamo prima il Lucertola e poi ne parleremo un attimo meglio.

Ed eccoci tornati, quindi andiamo a leggere alcune lettere dall'opuscolo Olga, è ora di liberarsi delle galere, è l'acronimo. L'ultima uscita è di marzo, almeno da quello che riusciamo a vedere sul sito, è l'opuscolo numero 164. L'uscita di marzo del 2026 ha alcune lettere, di cui una è di Mohammad Hanun, che andiamo subito a leggere. Carissime e carissimi fratelli e sorelle, compagne e compagni, ci mancate tutte e tutti, vi abbraccio tutte e tutti, vi scrivo per confermare tutte le nostre parole e intenti, chiari, evidenti e non equivocabili, sin dal primo giorno delle nostre mobilitazioni. Abbiamo dichiarato pubblicamente che sosteniamo la legittima resistenza del popolo palestinese sino alla fine del colonialismo nazi-sionista. Chiediamo un cessate il fuoco vero e non quello menzognero dichiarato dai corrotti venduti a Sharm el-Sheikh. Sosteniamo attraverso la raccolta di fondi pubblici e volontari progetti umanitari chiari e trasparenti, non come quei complici e guerrafondai dei vari governi, compreso quello Meloni, che da oltre 2 anni in maniera svergognata continuano il rapporto economico e militare attraverso vari accordi con l'entità sionista criminale, ben sapendo che quegli armamenti sarebbero stati usati per massacrare il popolo palestinese. Invito tutte e tutti a continuare le mobilitazioni in tutti i mo modi possibili. Il nostro arresto non ha a che fare con i falsi finanziamenti per Hamas o altri. I nostri accusatori sanno benissimo che i nostri movimenti sono chiari e trasparenti, come dimostrano i filmati e le ricevute varie. L'obiettivo è quello di colpire il nostro movimento Propal e, con questo, tentare di censurare e criminalizzare ogni possibile mobilitazione a sostegno delle cause, della causa palestinese. Dietro le varie accuse di antisemitismo e la loro sovrapposizione all'antisionismo c'è il chiaro tentativo di silenziare ogni possibile critica all'entità criminale sionista. Per questi motivi dobbiamo riprendere in mano la situazione chiamando all'unità tutte le realtà, le associazioni, i sindacati di base, i movimenti studenteschi e tutti i cittadini liberi per non permettere le manovre di isolamento di questa nostra lotta e il suo indebolimento. Alla fine, dal carcere di Terni, dove mi trovo, vi mando i miei saluti rivoluzionari. Siamo forti, coraggiosi e combattenti. Siamo fieri di voi. A presto, sempre per una Palestina libera, dal fiume fino al mare. Annon Mohammad. Via delle... per chi vuole scrivere ad Annon, al carcere di Terni, che è in via delle Campore 32, 0500

e sono ancora rinchiusi in carcere questi, in quattro famiglie di quattro persone: Hannoun, Dawood, Yasser e Riyad. Sono ancora rinchiusi in carcere in custodia cautelare. A maggio la Corte di Cassazione, in accoglimento di uno dei motivi di ricorso sollevati dalle difese, ha motivato l'annullamento di ordinanze del Tribunale del Riesame di Genova sulla custodia cautelare degli indagati nell'inchiesta genovese sui presunti finanziamenti ad Hamas attraverso enti di solidarietà con il popolo palestinese. La Corte ha in sostanza affermato che il giudice può fondare la decisione solo su materiale acquisito in contraddittorio e di provenienza accertata. Le cosiddette fonti aperte, indeterminate, prive di indicazione dell'origine e di vaglio di attendibilità, non equivalgono al fatto notorio e sono inutilizzabili, al pari quindi del materiale proveniente dai servizi segreti israeliani. La mancata specificazione della fonte, della sua qualità ed attendibilità ne preclude l'utilizzabilità. Contestualmente, la Corte ha deposto le motivazioni con cui ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura che insisteva per l'utilizzabilità del materiale di provenienza bellica. L'udienza è prevista alle 9 del mattino di domani e durerà fino al pomeriggio. E leggiamo dall'Associazione dei Palestinesi in Italia: chiediamo a chiunque possa esserci di aggregarsi davanti a quel tribunale. Per questo rivolgiamo un appello ad associazioni, gruppi, movimenti, a tutte le realtà e a tutte le persone che credono nella dignità umana e nella vicinanza concreta. Portare la vostra presenza, la vostra voce, il vostro simbolo di solidarietà. Unitevi a noi davanti al Tribunale di Genova il 16 giugno per trasformare la paura in comunità e l'attesa in resistenza condivisa. E quindi questo è l'invito per domani alle 9 di mattina davanti al Tribunale di Genova. Noi leggiamo ancora una lettera per chiudere, una lettera sempre pubblicata su Olga, che arriva invece da Massama Oristano. Cari compagni e compagne, spero di trovarvi in ottima forma in modo che possiate far sentire la vostra voce più forte che potete contro il genocidio in Palestina, perpetrato dal nuovo nazismo che sta ri ripetendo il ghetto di Varsavia. Le vittime di ieri sono i carnefici di oggi, hanno imparato così bene che oggi competono con i nazisti di ieri a chi è più crudele e disumano. Hanno fondato un paese sul sionismo che, essendo un movimento coloniale, è razzista per natura. Questo colonialismo è il peggiore della storia perché si basa non solo sulla pulizia etnica, ma anche sullo sterminio di un popolo. Il genocidio in corso è possibile perché c'è la complicità dei paesi occidentali, di conseguenza sono più colpevoli degli ebrei. Israele si decanta come democrazia e poi applica una feroce apartheid. Tutto il mondo riteneva il Sudafrica un abominio con l'apartheid che usava contro i sudafricani neri? Perché ora lo permettiamo, lo giustifichiamo, in alcuni casi lo legittimiamo anche? I paesi che non hanno riconosciuto lo Stato di Palestina, come l'Italia, saranno condannati dalla storia e non ci sarà giustificazione per il loro cinismo barbaro. La stragrande maggioranza degli ebrei che vive fuori da Israele appoggia lo sterminio, pertanto non sono meno colpevoli di Netanyahu. La gente italiana perseguita e condanna chi va a combattere con i curdi, i russi, gli ucraini, eccetera, mentre gli ebrei italiani che vanno a commettere crimini di guerra a Gaza e in Palestina non hanno nessun fastidio. Perché questa discriminazione? Il futuro ci sta rappresentando un mondo di ingiustizie, come sanarle? Risposta ardua. Oristano, lettera del 2 dicembre 2025, indirizzata a Olga. A scriverla è Pasquale De Feo, rinchiuso a Massama, a Oristano, in località su Prediaxiu 09 170 Massama. Noi chiudiamo qui questa oretta del lunedì, l'oretta dello storno. E per chi si fosse collegato adesso, ci sarà comunque la replica nei prossimi giorni, che non ricordo quando, ma adesso andremo a vedere. E in questa puntata abbiamo

Ho accennato un po' in coda a Gattabuia alcune parole sul libro The Prisoner's Herbal di Nicole Rose, un'attivista inglese, e abbiamo parlato del 41 bis di Alfredo Cospito e abbiamo letto alcune cose da opuscoli di questi ultimi anni. Abbiamo parlato della Palestina tramite Mohamed Hanoun, che avrà appunto questo aggiornamento domani al Tribunale di Genova. E infine abbiamo letto qualche letteruccia da Olga, che prenderemo più spunto prossimamente, cercheremo di conoscerla un po' di più. Un saluto, in particolar modo ovviamente a chi è privo della propria libertà personale, e a settimana prossima.

Via dei Volsci 56 00 185 Roma per scriverci, intestato a Radio Onda Rossa. E per chi vuole mandare in radio degli audio che poi potremo far ascoltare e che si possano far sentire dentro, non sono esattamente degli audio, sono dei messaggi in segreteria. Il numero a cui lasciare il messaggio in segreteria è 351 91 27 269. Ripeto il numero per gli audio da inviarci e poterli far andare il lunedì pomeriggio. Il numero è 351 91 27 269. Sono messaggi in segreteria, bisogna aspettare che parta la segreteria. Grazie a tutti, un saluto a tutte voi.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

È vero che non si può reagire violentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno.

0: azioni, praticamente niente in tutto.
1: Sulla grandissima radio Stack ogni venerdì e tutti gli altri giorni della settimana puoi ascoltare Son Giusto
0: e di Solletica con gusto. Ehi, bel fusto, non sei mica a gusto.

0: cos'era sto casino? Mica da andare a lavorare domani.
1: Io devo anche portare i figli a scuola.
2: Ma state sereni.
3: Siete su Radio Eustachio.
4: Radio Eustachio, la radio che ti fa perdere il lavoro.
3: E anche la scuola.
5: Ah, je rigole.

Stai ascoltando lo streaming.

0: Britney Spears and I kindly ask you to listen to Radio Stacchio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento. Radio Stacchio! Radio Stacchio! Radio Stacchio!

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

Do it again.

0: Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio quella che ho scoperto le trombe.
1: La radio che fa effetto.

Miam, miam. A me no, no, no.

0: il punk rock.
1: Come non l'hai mai ascoltato?
2: C'è solo la domenica su Radio Stacchio.
0: Novità musicali in anteprima.
1: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche.
2: E sound hip hop dalla calda taglia messicana.
1: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stacchio.
0: Ascolta Ducali Croc.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
3: Ribaltella!
5: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: gli occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stacchio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stacchio! Radio Stacchio! Radio Stacchio!

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
2: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
2: Una che?
0: Una banca.
3: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
4: Io che farò, capo?
2: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
4: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.
5: Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

Radio Statio trasmette solo roba buona. Radio Statio trasmette solo roba buona. Hey, oh, Statio.

Ci sei, ci sei.

0: chi lo dice che carnevale non può essere tutto l'anno?
1: Ha più voci, musiche irriverenti,
2: eventi spettinati,
3: tematiche scottanti,
0: corrispondenze in incognito
1: ed ermetiche letture.
2: Su Radio Stacchio ogni martedì
4: è martedì grasso!
5: Dalle 17 alle 19
0: solo in streaming, perché non c'è podcast che tenga.
1: Questo stacchetto è solo a scopo illustrativo. L'entusiasmo e l'euforia delle voci stacchiane potrebbe subire variazioni.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio
2: Eustachio,
0: che vuoi che sei
2: il cazzo in arco.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.